0: Settimana da Riccardo Pellegrini, apriamo una nuova settimana e apriamo anche una nuova stagione, perché oggi è il 21 di settembre, quindi buon autunno a tutti, l'estate è finita, fino a ieri si cantava l'estate sta finendo, invece parte qui Ora Musica.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: L'intervista.
1: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
2: Ciao Riccardo.
1: Eccoci qua.
2: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
1: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto tantissime cose.
2: Assolutamente, diciamo fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
1: sì.
2: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
1: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza. Però magari è una questione generazionale, perché quando
2: sono d'accordo con te, e comunque è una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
1: Certo.
2: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
1: È vero.
2: Comunque anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare,
1: sì,
2: in tema, riusciamo a, magari con una lente di ingrandimento, a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
1: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
2: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album, con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino. Abbiamo voluto proprio questo album, credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
1: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

0: altro.
1: Sturzi, ovvero Alessia Di Marcello da Teramo, con questo nuovo singolo che si chiama Vino Rosso e che esce dopo Mon Dieu, che ci aveva accompagnato durante l'estate. Novità al primo ascolto anche per Face, si chiama Al Massimo.

Al massimo, questo è il progetto solista di Filippo De Fazio, che è già noto come membro della band degli Hangovers, ora esce come Face, e Al massimo è il titolo del singolo che rappresenta questo progetto. A chiudere, ora musica, Elena Camo, altra novità.

0: Notte magica.
1: Notte elettrica, notte magica, canta Elena Camo, altra novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

E talvolta è più facile lasciar parlare la musica. Give Peace a Chance per celebrare la giornata internazionale della pace che si celebra quest'oggi, in teoria, sulla carta. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 21 di settembre del 2026, che apre la seconda settimana del palinsesto autunno-inverno di Radio Capodistria per la stagione 2026-2027. Sono davvero tante le curiosità, gli aneddoti e le personalità ricollegabili alla data odierna, per cui una buona parte di mattinata sarà dedicata a questo aspetto e devo dire è davvero interessante poi andare a vedere quante cose si possono scoprire partendo da elementi anche tutto sommato semplici come le ricorrenze in qualche modo collegate alle date, quindi tutti i giorni dell'anno. Lasciatemi però rispettare le tradizioni aprendo con la lerciata del giorno. Dunque, Creator pubblica un reel che non è la copia di un reel di qualcun altro, questo a voler sottolineare come talvolta dei modelli che in qualche modo funzionano sui social media vengono riproposti in maniera molto molto simile dai vari personaggi del web. È una cosa nuova? Direi di no, che in altri formati e in altri modi è sempre in qualche modo successa. Basti pensare per esempio al prossimo brano di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, Will You Be There, Michael Jackson.

I'll never let you part.

Questione di sguardi, Paola Turci, brano che molto probabilmente ve ne ricorda un altro, nello specifico The Kiss di Faith Hill, cantante statunitense che compie gli anni quest'oggi. Bene, una cosa è mettersi d'accordo con un artista e fare una versione in un'altra lingua, così come hanno fatto Faith Hill e Paola Turci. Un conto è fare ciò che Michael Jackson è stato in qualche modo accusato di aver fatto con Albano, cioè di prendere una canzone e in qualche modo copiarla senza pudore. E proprio Albano qualche anno fa in un concerto a Lubiana spiegava come in realtà poi sia in Egitto che in Messico in parallelo gli esseri umani hanno avuto la stessa idea, cioè quella di costruire le piramidi, e non è ben chiaro chi ha copiato chi, se qualcuno ha copiato qualcun altro, se semplicemente si tratta di idee molto simili. Dall'altra parte le note sono 7, per cui in qualche modo una certa ripetizione, una certa ridondanza è in qualche modo fisiologica e strutturale. In ogni caso, per quanto mi riguarda, Faith Hill è un'altra di quelle artiste della quali tanti conosciamo i brani ma non sempre li colleghiamo a lei. È il caso per esempio della prossima canzone di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, altro successo direi planetario, questa volta il titolo è Breathe.

E c'è un altro personaggio, direi, importante nella storia della musica che lega il proprio nome alla data odierna, cioè Leonard Cohen, nato il 21 settembre 1934 per lasciarci il 7 novembre del 2016, e noi ce lo ascolteremo ovviamente in questa puntata di Calle degli Orti Grandi, nella quale colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash in un caso o nell'altro. Adesso ascoltiamo un brano che in realtà è stato anche ripreso da Jeff Buckley, sto parlando chiaramente di Alleluia, che ha un testo molto profondo e molto particolare, che talvolta viene utilizzato anche all'interno di contesti religiosi, in un caso o nell'altro. Proseguiamo quindi questa trasmissione andando ad ascoltare uno dei classici nella storia della musica, probabilmente il brano di maggior successo di Leonard Cohen, cioè Alleluia.

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

Talvolta le pronunce inglesi sono davvero curiose, quasi un Don't Look Back in Anger secondo gli Oasis. In ogni caso si tratta uno dei brani simbolo probabilmente della band dei fratelli Gallagher. Bene, il 21 di settembre è il compleanno di Liam. Grandi feste anche in giro per il mondo per quanto riguarda la data odierna. Cominciamo dal Belize, ragazzi, siamo in America centrale, in sostanza in quella lingua di terreno che collega l'America del Nord e l'America del Sud. Bene, il Belize guarda la Giamaica, ha una superficie paragonabile a occhio e croce alla Slovenia, ma conta circa 500.000 di abitanti. Questo perché il paese è largamente coperto da foreste tropicali, zone umide e territori protetti. Il 21 settembre del 1981, 45 anni fa, il Belize ottiene l'indipendenza dal Regno Unito, prima si chiamava British Honduras. Bene, è l'unico paese dell'America centrale in cui la lingua ufficiale è l'inglese, anche se sono molto diffusi anche lo spagnolo e il creolo. Bene, il Belize ha una importante barriera corallina tra le principali del mondo, si chiama Belize Barrier Reef, quindi la barriera corallina appunto del Belize. Molto particolare è la bandiera, che ha uno sfondo blu con due sottili bande rosse orizzontali, una in alto e una in basso. In mezzo c'è uno stemma circolare bianco circondato da foglie, dentro lo stemma ci sono due lavoratori, strumenti legati all'industria del legname, un albero di mogano e la scritta latina sub umbra floreo, che significa all'ombra fiorisco. Bene, così come il Belize guarda la Giamaica, in qualche modo metaforicamente la guardiamo anche noi. Pescare Bob Marley forse sarebbe stato troppo banale, non che abbia scelto chissà quale artista ricercato. In ogni caso proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con Shaggy.

Emma Muscat è probabilmente tra i personaggi più noti che provengono da Malta, che quest'oggi festeggia l'indipendenza, ricordando il 21 settembre 1964, quando appunto divenne indipendente dal Regno Unito per diventare una repubblica nel 1974. La capitale, La Valletta, è una delle più piccole d'Europa ed è patrimonio dell'UNESCO. Bene, tra poco andremo in Armenia, passando tuttavia da Venezia. Come triste.

Ebbene sì, Charles Aznavour ha origini armene, nonostante sia nato e morto e largamente vissuto anche in Francia. Bene, grandi feste quest'oggi anche in Armenia, ricordando il 21 settembre 1991, quando gli armeni votarono il referendum per l'indipendenza dall'Unione Sovietica con il sì che in qualche modo stravinse. Siamo nel Caucaso, si tratta di un paese che in realtà non si affaccia sul mare, è compreso tra Turchia a ovest, Georgia a nord, Azerbaigian a est. Tra l'altro è un paese con cui c'è un lungo contenzioso collegato alla regione del Nagorno-Karabakh, e l'Iran a sud. Il paese è circa una volta e mezzo la Slovenia, sia per superficie che per abitanti. La capitale è Yerevan, una delle città più antiche del mondo ancora popolate. Bene, per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle ore 9, quindi al primo appuntamento con gli aggiornamenti sulla viabilità nelle autostrade del nord-est. Primo appuntamento quindi con il Viaggiando. Per chiudere il quadro sulle personalità riconducibili alla data odierna, auguro buon compleanno a Jason Derulo.

0: Big City Life, cosa succede in città? Viriamo verso la capitale della Slovenia, Lubiana, focalizzandoci su un paio di eventi che si sono svolti nel weekend, che però hanno un impatto, per quanto mi riguarda, maggiore rispetto al solo territorio della capitale della Slovenia. Ci sono infatti state le giornate della Voivodina, un territorio particolarmente interessante, ubicato grosso modo nella parte settentrionale della Serbia, caratterizzato da una discreta, mi viene da dire, diversità territoriale, ma soprattutto da un'ampia diversità culturale. Spazio poi alla prima stagionale del Teatro del Dramma, che è partito con la conferenza iraniana, spettacolo lunghetto, mi viene da dire, ma nel quale non sono mancati gli spunti di interesse. Spazio però alla prima intervista di questa puntata, nella quale vi portiamo nel cuore dei Balcani. Jelena Malešev, organizzazione turistica della Voivodina, ben ritrovata su Radio Capodistria.
1: Grazie, ben ritrovate tutti voi.
0: Come sono andate queste giornate della Voivodina qui in Slovenia, qui a Lubiana?
1: Io direi con tanto successo. Allora, noi siamo molto contenti perché abbiamo accolto un pubblico numeroso, visto che c'erano anche gli altri eventi nello stesso termine, comunque con il programma ricco che abbiamo preparato per il pubblico sloveno, abbiamo accolto un pubblico abbastanza significativo. Con noi abbiamo portato anche un'orchestra di uno strumento tipico della nostra regione che si chiama tamburizza, tipo come un mandolino italiano, della musica tradizionale. Abbiamo portato il gruppo folcloristico che ha esibito alcune danze tradizionali della nostra regione. Comunque abbiamo dimostrato al pubblico sloveno tutta l'offerta turistica che Voivodina in questo momento offre. Una cosa che ci aspetta è un evento già diventato tradizionale, molto richiesto, che si chiama Wokenwein, Fruška Gora Wokenwein, un percorso per ammiratori del vino, ma anche delle vacanze attive. I turisti che vogliono vedere le nostre parti e assaggiare il nostro vino possono fine settimana prossimo, allora, vedere Sremski Karlovci, una delle città storiche in Serbia, e assaggiare il vino di questa regione di Fruška Gora, che è già premiato e pregiato al mondo. Possiamo dire in questo momento che c'è una buona richiesta. Ovviamente il pubblico sloveno, visto che è indirizzato verso questa attività outdoor e il vino, sono molto stati interessati per questo evento. Poi il programma procede con la serata alla Voivodinese. Questo è che il pubblico sloveno ha avuto l'opportunità di vedere. Non ho detto che il primo giorno c'era anche una conferenza per i giornalisti, press, dove abbiamo dimostrato tutto quello che sarebbe accaduto in giorni in avanti.
0: E che ruolo riveste la Slovenia all'interno del mercato turistico della Voivodina?
1: La Slovenia si piazza all'altissimo settimo posto secondo gli arrivi e i pernottamenti nella Voivodina, ma si piazza anche un altro posto in Serbia. L'anno passato abbiamo avuto 17.000 arrivi e più di 30.000 pernottamenti. Pubblico sloveno, i turisti sloveni di solito chiedono proprio in quelle attività in natura e chiedono il modo di muoversi attivamente con la bicicletta e con i piedi, che Voivodina può offrire a ogni turista vicino al Danubio oppure nelle nostre montagne di Fruška Gora o di Vršački Breg, e di godere in natura quasi intatta.
0: Da una parte c'è Novi Sad, dall'altra c'è la natura, ci sono i fiumi, ci sono i laghi, ci sono le montagne, il cibo, la tradizione, la musica, in realtà anche alcune tradizioni sportive, mi viene da dire, con alcuni illustri esponenti principalmente forse del passato. Si può dire che la Voivodina ha un'offerta turistica abbastanza completa, anche perché è un territorio poi multiculturale.
1: Sì, è vero. Nella Voivodina ci sono più di 25 nazioni, etnie che vivono in pace e parlano le loro lingue, si educano nelle loro lingue, seguono il programma TV nelle loro lingue e comunque c'è quella loro tradizione che si coltiva e si va avanti con le generazioni. In questo merito allora ci sono anche gli eventi folcloristici di queste nazioni. Ogni comune, ogni città, ogni parte della Voivodina ha quello proprio legato alle loro minoranze, le minoranze slovacche, ungheresi, rumene e così via.
0: Jelena Malešev dell'organizzazione turistica della Voivodina, grazie per essere tornata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: per quel segmento di ascoltatori più addentro le dinamiche del mondo del cult, in particolare in relazione a internet e ai social media, ma volendo anche YouTube, probabilmente ha riconosciuto il brano che abbiamo inserito nella scaletta musicale di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Bene, è stato probabilmente il primo brano iraniano in qualche modo italianizzato, nel senso che alcuni passaggi di questa canzone rimandano a delle parole, a delle frasi italiane tendenzialmente, diciamo, prive di senso, che le rendono particolarmente, diciamo così, divertenti. Tutto questo per parlare della conferenza iraniana. Non mi riferisco alla conferenza di Teheran che si svolse l'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma di uno spettacolo teatrale scritto dal drammaturgo russo Ivan Viripayev. Siamo a Copenaghen, siamo in Danimarca, e durante questa conferenza incentrata sull'Iran ci sono vari relatori che espongono i rispettivi punti di vista. Dopo un po' però è chiaro che in qualche modo loro non parlano tanto dell'Iran, ma i vari conflitti e tematiche che in qualche modo si portano dentro. Si intrecciano poi anche delle dinamiche relazionali tra i vari personaggi, e questa dimensione in qualche modo riporta alla riflessione sul mondo contemporaneo. Bene, questo è stato lo spettacolo scelto dal Teatro del Dramma per aprire la stagione. La prima si è svolta sabato sera. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Neitz Zian Garlatti, attore della conferenza iraniana, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Com'è andata questa performance? Che spettacolo è?
1: Io direi che molto bene. Il pubblico ha capito le parti serie, ha sorriso, ha fatto anche dei commenti sulle parti più comiche, quindi direi che il pubblico lo ha capito. Quindi il nostro lavoro è compiuto.
0: Che spettacolo è? Perché vale la pena venire a vederlo?
1: Ma io direi che ogni spettacolo che si occupa del stato corrente del mondo, della pazzia in cui siamo caduti, è valido da vedere. E questo è uno spettacolo decisamente che si occupa del momento, questo momento, adesso. Quindi per avere un po' di leggerezza forse su dei temi con quali ci bombardano tutti i giorni le notizie e così via, oppure per qualche nuovo insight, un nuovo punto di vista nelle nostre vite, io direi che è molto, molto, ma molto interessante a vederlo.
0: Se capisco bene, tra l'altro, si riduce anche da un'edizione particolarmente proficua, particolarmente di successo del Festival di Sarajevo.
1: Ma sì, era bellissimo il Sarajevo. Cioè, avevo due prime, una serie TV e un film. Tutte e due erano recepite molto bene, il pubblico era abbastanza contento di vederle. Quindi sì, era un'esperienza bellissima.
0: Se capisco bene, tu arrivi dal territorio isontino, che è per certi versi un punto d'incontro anche tra diversi mondi, tra diverse culture. Credi che questa provenienza geografica ti aiuti in qualche modo nel tuo lavoro di attore, o più in generale, diciamo, nel lavoro dell'industria creativa?
1: Ma io direi che mi aiuti in tantissimi modi. Siccome se guardo dalla finestra della mia infanzia, vedo il confine italiano. Cioè, noi abbiamo passato tutti i giorni ad attraversare il confine. Questa unizione di due culture diverse e così via ha lasciato dei segni in me che oggi mi vengono molto utili. Sì, utili per il lavoro. Cioè, ci sono delle cose che gli italiani hanno che i sloveni non hanno, e viceversa.
0: Che appuntamento è stato quello di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025?
1: Ma era un appuntamento spettacolare. Io penso che, almeno spero, no? Che si sentirà ancora per decenni. Perché era veramente un evento molto particolare per quella zona. La joie de vivre che è venuto fuori da quello, il senso di comunità, era bellissimo.
0: Quali sono, secondo te, le opportunità e quali sono le difficoltà per chi si affaccia ad una professione come quella dell'attore in un contesto come quello della Slovenia?
1: Ma la Slovenia è molto specifica, perché ha un'accademia, non di più. So che l'Italia ce ne ha tante, e da noi ogni teatro ha un ensemble, e so che in Italia questo non è il caso. Quindi direi che da noi è un po' più facile diventare e essere attore. Però siccome è un posto abbastanza piccolo, le produzioni non ci sono così tante, e quindi ogni opportunità vale, quindi ogni opportunità la devi fare contare.
0: Neis Zien Garlatti, attore della conferenza iraniana, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

Direttamente dall'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga per Dara, canzone che si è imposta in rappresentanza della Bulgaria, di seguito la bicicletta Carlos Vives featuring Shakira. Bene, combinando il trasporto sostenibile, quindi la bicicletta, con la dimensione europea, otteniamo la settimana europea della mobilità che si conclude domani. A occhio e croce direi che sarà la giornata senza auto. Lo scopo della manifestazione, lo scopo di questa campagna è quello di incentivare la ricerca, ma soprattutto l'implementazione di soluzioni sostenibili nel settore della mobilità, in particolare urbana, per cui per esempio la riduzione dell'uso di carburanti in qualche modo inquinanti, ma anche l'incentivo all'uso di biciclette, volendo anche alla pedonalizzazione. A proposito di biciclette, ieri in Canada, a Montreal, si sono aperti i mondiali di ciclismo su strada. Finora si sono svolte le gare a cronometro elite maschile e femminile. L'Italia ottiene per ora un argento molto bello, devo dire, con Filippo Ganna in ambito maschile. Impresa sfiorata invece per la Longo Borghini, una delle migliori cicliste, con un buon palmarès anche a livello internazionale, devo dire, sicuramente una delle migliori cicliste della storia italiana, classe 91 direi, che per 5 secondi è rimasta ai piedi del podio. Nelle dichiarazioni del dopogara capisco che lei era convinta di arrivare grosso modo nelle prime 10, per cui una buona performance che lascia ottimismo per la gara in linea femminile, che è probabilmente l'obiettivo della Longo Borghini. Gli ori sono andati al Belgio e alla Svizzera rispettivamente, con Evenepoel e Reusser, la Slovenia ancora a secco. Oggi pomeriggio ci sono le gare under 23 maschile e femminile. A proposito di Canada, Céline Dion è tornata sul palco a Parigi facendo il botto, 35.000 spettatori. Si tratta del primo di una serie di 16 concerti che si concluderà il 17 di ottobre. Secondo la stampa attirerà in totale circa 480.000 persone, ma genererà anche un impatto economico da quasi un miliardo di euro. Pare inoltre che sia aumentato il volume dei voli per Parigi in correlazione dei concerti, in particolare da Stati Uniti, Brasile, Canada e Messico. In crescita anche altri parametri riconducibili all'economia del turismo, come le prenotazioni alberghiere. In sostanza, insomma, pare che i concerti diventino una sorta di pretesto, ulteriore incentivo per pianificare un viaggio, in questo caso verso Parigi. Allora ascoltiamocela, Céline Dion con My Heart Will Go On.

E probabilmente Born to be Wild, Steppenwolf è il brano che ricorda maggiormente le motociclette. Allora diamo un'occhiata al motomondiale. Nel weekend c'è stato il Gran Premio di Austria, prima vittoria in carriera nel MotoGP per lo spagnolo Acosta, che cavalca insomma una KTM, secondo lo spagnolo Martin su Aprilia, primo nella classifica piloti, terzo Bezzecchi Italia sempre su Aprilia, chiedo scusa, Martin e su Ducati. Prossimo appuntamento il 4 ottobre in Giappone sul circuito di Motegi. Colgo l'occasione per ricordare che ci stiamo avvicinando alle ore 10, quindi al consueto appuntamento con gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade del nord-est denominato Viaggiando. Più tardi parleremo di calcio e chissà se i The Colors sono tra i sostenitori dell'hashtag Allegri Out, che pare stia spopolando. Insomma, non mi pare ci sia una grossa soddisfazione per l'operato di Allegri sulla panchina del Napoli. Intanto ci riascoltiamo con Rolling Stone.

0: single della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

Goals per Anitta e Rema FIFA Sound e Lisa in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. In realtà molto probabilmente il riferimento riguarda goal inteso come obiettivi di vita. In realtà, come l'ho concepito io, goal riguarda ciò che in qualche modo definisce i risultati dello sport, soprattutto del calcio. Bene, ieri sera mentre ero sospeso tra la pallavolo, nella quale parleremo tra poco, e la Serie A, il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, partita conclusiva di un weekend di campionato dove è stato ricordato Sandro Mazzola, uomo simbolo dell'Inter e della nazionale, scomparso nei giorni scorsi. Le reti, controllo al volo, tocco morbido di Pulisic per l'1-0 nel primo tempo. Nella ripresa arriva una bella triangolazione conclusa da Rabiot con un sinistro sul primo palo, azione insistita invece del neoentrato Moreira, che recupera un pallone, dribbling secco e destro preciso alle spalle di Falcone per il 3-0. Dunque, per quanto riguarda il Napoli, prima si diceva insomma dell'hashtag Allegri out, la squadra partenopea ha pareggiato 1-1 in casa della Fiorentina, il punteggio dei legni in realtà è 2-1 per i viola. In ogni caso i partenopei erano passati in vantaggio con un bel piatto al volo di Glimur, pareggio viola con un tiro deviato che era stato scoccato da Alex Jimenez. Ho visto anche un pezzo di Juventus-Atalanta, nello specifico il finale, con il bel colpo di testa di Bremer che in qualche modo taglia le gambe all'Atalanta che stava provando ad attaccare per raddrizzare la partita. La prima rete è stata segnata in realtà da Conceição. A giudicare dagli highlight è stato invece divertente Roma-Inter 2-2, con i giallorossi avanti 2-0 nel primo tempo con una doppietta di Coné, un signor giocatore insomma per quanto mi riguarda, due gol da centravanti puro. Il giallorosso è stato infatti bravo a recuperare due palle vaganti nel cuore dell'area dell'Inter e trasformarle nel doppio vantaggio della magica della Roma. Nella ripresa viene fuori l'Inter trascinata ancora una volta dall'autorità Lautaro Martinez, che prima insacca con un bel sinistro a girare un assist dal fondo, sempre dalla sinistra di Thuram, poi con un bel gesto tecnico, controllo e tiro nel cuore dell'area giallorossa infila il 2-2. In ogni caso Roma, Inter e Lazio, che ha battuto 2-0 il Venezia, sono in testa alla classifica di Serie A davanti al sorprendente Cagliari, che con una rete di Daniel Baldini batte 1-0 l'Udinese fuori casa. Daniel Baldini in realtà di recente, suo malgrado, si è ritrovato al centro delle cronache per ragioni non collegate allo sport, ma a un incidente stradale avvenuto a Milano. Era in permesso per tornare a casa, insomma con la sua Porsche si è schiantato contro un'altra auto, sarebbe risultato positivo all'alcol. In un primo momento si era parlato anche di positività a sostanze stupefacenti, staremo a vedere insomma come si evolverà questa vicenda. Per il resto Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, Parma batte Genoa 2-1, sorprendente vittoria mi viene da dire del Frosinone 2-0 sul Como. In Slovenia il Koper batte il Lendava 2-0, nel derby in Nafta Lendava per 2-0, nel derby di Lubiana Bravo batte Olimpia 2-1, Maribor e Zelia non vanno invece oltre il pareggio contro Allumini e Mura, chiude il 4 Brini e Radomli 2-1. In ogni caso al momento il Maribor è in testa alla classifica, seguono Koper e Bravo. Per quanto riguarda invece la Croazia, tra i risultati direi che spicca Rijeka Hajduk 3-0, l'Istra invece per 1-0 in casa contro il Gorica. In testa alla classifica c'è un terzetto composto da Dinamo, Hajduk e Osijek, quinta e sesta piazza per il Rijeka e l'Istra Pola. Andiamo però adesso verso Torino, per ora con la musica dei grandi protagonisti di un bel concerto avvenuto il 26 luglio a Trieste, una delle band in qualche modo che si è composta nel capoluogo del Piemonte. Proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con un grande classico nella storia della musica italiana e non solo, dance e non solo, cioè Blue.

E dunque il Palavela di Torino ha ospitato Italia-Danimarca, ottavo di finale degli europei di pallavolo maschile. Ho visto la prima parte del match, devo dire, mi ha fatto una buona impressione la Danimarca, anche se poi riguardando i parziali stamattina ho capito che in fondo la squadra scandinava un po' si è affievolita nel corso della gara al cospetto di un avversario molto probabilmente più forte come la squadra azzurra, che si prepara ad affrontare la Finlandia, che ha battuto 3-2 invece la Grecia in semifinale. Chi esce da questo scontro se la vedrà con la vincente di Francia e Romania, che hanno eliminato rispettivamente Portogallo e Ucraina. Per quanto riguarda invece la seconda parte del tabellone, quest'oggi si giocheranno prima Belgio Repubblica Ceca e soprattutto stasera Slovenia Serbia. Chi vincerà questi ottavi di finale si ritroverà nei quarti. Per quanto riguarda l'ultimo quarto è Polonia Germania, con i polacchi che hanno eliminato la Lettonia, la Germania che ha battuto invece 3-2 la Bulgaria. Sicuramente la Polonia rimane sulla carta un brutto cliente, sicuramente l'Italia e la Slovenia sono tra le maggiori accreditate per la vittoria finale o comunque per una medaglia. Tuttavia è sempre sbagliato nello sport sottovalutare gli avversari, specie a questi livelli. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Cale degli Orti Grandi. Adesso tocca Miley Cyrus. Let's go.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 21 settembre del 2026. Grazie ai tecnici Mattia Giaubi e Jure Zolia, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi torna domattina alle ore 8, alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon tutto, buon anche ultimi giorni di estate. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Dimmi perché

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria, ben ritrovati con il primo appuntamento della giornata dedicato all'informazione notiziario delle 6.15 in studio Corrado Cimador. Dalla mezzanotte in Slovenia sono scattati i rincari per i carburanti a prezzo regolamentato, la benzina 95 ottani sale di 2 centesimi arrivando a 1,74 euro al litro, mentre il diesel supera la soglia di 2 euro registrando i record di 2,01 euro al litro con un incremento di 2,1 centesimi. Aumenta di 3,3 centesimi anche il gasolio di riscaldamento che raggiunge il valore record di 1,63 al litro. Le tariffe rimarranno in vigore fino al 28 settembre incluso, fermo restando che i distributori situati lungo la rete autostradale e le strade a scorrimento veloce continuano a fissare i listini in regime di libero mercato. Inizia oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU con il discorso del segretario generale Antonio Guterres, seguito dagli interventi del presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva e dell'americano Donald Trump. Il premier sloveno Janez Janša interverrà giovedì. I lavori in programma fino al 28 settembre vedranno al centro il tema delle riforme interne, la successione alla guida dell'ONU e le grandi crisi internazionali, tra cui i conflitti in Ucraina, Iran e Sudan. La questione palestinese, la politica estera statunitense e l'intelligenza artificiale. Sul piano diplomatico spiccano l'assenza del presidente palestinese Mahmoud Abbas, a cui Washington ha negato il visto, e la presenza confermata del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos oggi a Pordenone incontrerà i ministri dell'Interno italiano e croato Matteo Piantedosi e Davor Božinović. Al centro dell'incontro ci saranno la situazione lungo la rotta migratoria dei Balcani occidentali e le principali sfide legate alla gestione dei flussi migratori e alla sicurezza interna. I ministri faranno inoltre il punto sui progressi delle attività congiunte e discuteranno di un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i ministeri e le forze di polizia dei tre paesi. Al termine del vertice, Matos avrà un colloquio bilaterale con il ministro italiano Piantedosi. La Camera di Stato oggi vota a scrutinio segreto sulle proposte di destituzione contro il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic e la vicepresidente Natasha Ausic-Bogovic. Per l'approvazione di ciascuna proposta occorrono 46 voti, quorum al momento non garantito dalle firme dei promotori e subordinato all'orientamento dei democratici. A Stevanovic si contesta il blocco delle commissioni d'inchiesta dell'opposizione, accusa da cui si difende sostenendo di aver rispettato le procedure. Ad Ausic-Bogovic si attribuisce invece la gestione irregolare di una seduta straordinaria a debito che la diretta interessata respinge definendolo una manovra politica. I sindacati hanno criticato duramente la legge che prevede misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, sostenendo che il provvedimento rischia di tradursi in un taglio dei diritti acquisiti e chiedendo al governo di chiarire come intende coprire il previsto ammanco nelle finanze pubbliche. Il presidente della Confederazione dei sindacati del settore pubblico, Branimir Štrukelj, ha richiamato l'analisi del Consiglio fiscale, secondo cui la legge comporterebbe un impatto diretto sui conti pubblici di circa 1,2 miliardi di euro. I sindacati sostengono inoltre che il costo della legge finirebbe per ricadere soprattutto su pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza a lungo termine. In vista delle prossime elezioni locali in Slovenia, i socialdemocratici si preparano a presentare le proprie liste in quasi 150 comuni e circa 40 candidati alla carica di sindaco. Il presidente del partito, Matthias Hahn, ha illustrato i piani della formazione alla vigilia della conferenza nazionale dell'SD, chiamata ad approvare il programma elettorale, annunciando che la campagna si svolgerà con lo slogan «Noi qui siamo di casa». Hahn ha spiegato che l'obiettivo è rafforzare la presenza dei socialdemocratici anche a livello locale, con particolare attenzione al lavoro, ai salari, all'economia e ai servizi pubblici. L'Assemblea regionale istriana, riunita ieri a Pisino, chiede al governo croato l'annullamento della decisione di incenerire parte dei rifiuti di Gospić nel cementificio Holcimin di Malmazinghi, nell'Albonese, istituito anche un gruppo di lavoro per monitorare la qualità dell'aria. La delibera invita infine il governo a migliorare il dialogo con la comunità locale e a includere la popolazione in tutte le decisioni di questo tipo. Brevemente ancora lo sport. La Slovenia travolge la Serbia 3-7-0 con parziali a 14-13-22 a Torino e completa il quadro dei quarti di finale degli europei di volley maschile. La partita, durata appena 77 minuti, è stata dominata dagli sloveni, con la Serbia incapace di rimettere in discussione il risultato. Ai quarti di finale la Slovenia affronterà il Belgio, che ha superato la Cecchia in rimonta per 3-7-1. Il match è in programma mercoledì a Torino. Nella stessa giornata la squadra di casa, l'Italia, incontrerà la Finlandia. Già oggi conosceremo le prime semifinaliste, usciranno dalle sfide Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 22 settembre, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Chi sta percorrendo la A4 Venezia-Trieste trova rallentamenti per traffico sostenuto nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza, disagi in direzione Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione

0: Milano e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. Slovenia, nuova stangata sui carburanti, il diesel sfonda quota 2 euro e segna un record. Sindacati critici sulla legge per lo sviluppo del paese, penalizzerà pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza a lungo termine. ONU al via l'81esima assemblea, guerre, riforme e tensioni diplomatiche al centro. Trieste, giovani scrittori a confronto, oggi la premiazione della quinta edizione del concorso Gianni Stuparic. Sport, Eurovolley maschile, la Slovenia travolge la Serbia in poco più di un'ora e raggiunge il Belgio ai quarti. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa, stazione un campo di alta pressione, venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria fredda e progressivamente un po' più secca. Previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno con nuvolosità accentuata sulle regioni orientali, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature da 17 a 23 gradi centigradi. Domani mercoledì tempo analogo, fresco di primo mattino, temperature minime da 1 a 10 gradi, massime da 18 a 22. Giovedì dapprima soleggiato, seguiranno addensamenti, nel pomeriggio e in serata possibili precipitazioni, soffierà vento sud-occidentale. Venerdì in prevalenza sereno con nebbia mattutina nei fondovalle. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali.

0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata martedì 22 settembre. I titoli: Slovenia, nuova stangata sui carburanti, diesel sfonda quota 2 euro e segna un record. Sindacati critici sulla legge per lo sviluppo del paese, penalizzerà pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza a lungo termine. ONU al via l'81esima assemblea, guerre, riforme e tensioni diplomatiche al centro. Trieste, giovani scrittori a confronto, oggi la premiazione della quinta edizione del concorso Gianni Stuparic. Sport, eurovolley maschile, la Slovenia travolge la Serbia in poco più di un'ora e raggiunge il Belgio ai quarti. Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador. Dalla mezzanotte in Slovenia sono scattati i rincari per i carburanti a prezzo regolamentato. La benzina 95 ottani sale di 2 centesimi arrivando a 1,74 euro al litro, mentre il diesel supera la soglia dei 2 euro registrando il record di 2,01 centesimi al litro con un incremento di 2,1 centesimi. Aumenta di 3,3 centesimi anche il gasolio da riscaldamento che raggiunge il valore record di 1,63 al litro. Le tariffe rimarranno in vigore fino al 28 settembre incluso, fermo restando che i distributori situati lungo la rete autostradale e le strade a scorrimento veloce continuano a fissare i listini in regime di libero mercato. La Commissione Giustizia della Camera di Stato ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio statale per il 2026 nell'ambito delle proprie competenze. Il provvedimento prevede 114,5 milioni di euro, quasi un milione in più rispetto allo stanziamento inizialmente approvato. L'aumento più consistente riguarda l'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali, mentre vengono ridotte le risorse destinate allo sviluppo della giustizia. Sono stati aumentati anche i fondi per il funzionamento del Centro Studi per la Riconciliazione Nazionale, sempre a causa dei maggiori costi del lavoro, nonché quelli destinati all'affitto di alcuni spazi giudiziari in seguito all'aumento dei canoni sul mercato. I sindacati hanno criticato duramente la legge che introduce misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, avvertendo che il provvedimento potrebbe comportare una riduzione dei diritti acquisiti. Chiedono inoltre al governo di chiarire come intenda compensare il previsto ammanco dei conti pubblici. Secondo i sindacati, a pagarne le conseguenze rischierebbero di essere soprattutto pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza a lungo termine. Sentiamo Maja Novak.
2: Al centro del dibattito c'è l'analisi del Consiglio Fiscale, secondo cui l'impatto diretto della legge sui conti pubblici potrebbe ammontare a 1,2 miliardi di euro. La maggior crescita economica sarebbe in grado di compensare solo parzialmente tale ammanco, nel breve periodo per circa un quarto e nell'arco di un decennio per circa la metà. Un'eventuale riduzione della spesa pubblica consentirebbe di contenere il disavanzo, ma avrebbe al contempo ripercussioni negative sulla crescita economica. Per Branimir Struk, il presidente della Confederazione dei Sindacati del settore pubblico, la valutazione fiscale conferma le critiche avanzate dai sindacati. Il Consiglio Fiscale ha praticamente piantato l'ultimo chiodo nella bara della tesi secondo cui il provvedimento sarebbe una legge per lo sviluppo, ha affermato. A suo giudizio, l'analisi conferma inoltre che i principali beneficiari sarebbero le fasce di reddito più elevate. Il presidente della Confederazione dei Sindacati Pergam, Jakob Pocivaušek, ha sottolineato invece che l'eventuale necessità di ridurre la spesa pubblica per compensare il mancato gettito potrebbe avere conseguenze dirette sui cittadini. In assenza di nuove imposte, ha ipotizzato un possibile aumento delle aliquote esistenti, compresa l'IVA, oppure una riduzione dell'entità e della qualità dei servizi pubblici. Preoccupazioni analoghe sono state espresse dal presidente della Confederazione dei Sindacati 90, Damian Wolf, secondo il quale un aumento del disavanzo pubblico potrebbe rendere necessario un intervento urgente sulla spesa. Wolf ha richiamato anche le recenti dichiarazioni del primo ministro Janez Janš sul costo del personale del settore pubblico. Intanto, secondo gli ultimi dati, i sindacati avrebbero raccolto circa 35.400 delle 40.000 firme autenticate necessarie per chiedere un referendum legislativo sulla legge. I sindacati sostengono che un'eventuale bocciatura del provvedimento aprirebbe la strada a una riduzione della pressione fiscale sui lavoratori.
1: La Camera di Stato vota oggi a scrutinio segreto sulle proposte di destituzione contro il Presidente del Parlamento Zoran Stevanović e la Vicepresidente Natasha Avcic-Bogovic. Per l'approvazione di ciascuna proposta occorrono 46 voti, quorum al momento non garantito dalle firme dei promotori e subordinato all'orientamento dei democratici. A Stevanović si contesta il blocco delle commissioni d'inchiesta dell'opposizione, accusa di cui si difende sostenendo di aver rispettato le procedure. Ad Avcic-Bogovic si attribuisce invece la gestione irregolare di una seduta straordinaria, a debito che la diretta interessata respinge definendolo una manovra politica. In vista delle prossime elezioni locali in Slovenia, i socialdemocratici si preparano a presentare le proprie liste in quasi 150 comuni e circa 40 candidati alla carica di sindaco. Il presidente del partito Matthias Hahn ha illustrato i piani della formazione alla vigilia della conferenza nazionale dell'SD, chiamata ad approvare il programma elettorale, annunciando che la campagna si svolgerà con lo slogan «Noi qui siamo di casa». Hahn ha spiegato che l'obiettivo è rafforzare la presenza dei socialdemocratici anche a livello locale, con particolare attenzione al lavoro, ai salari, all'economia e ai servizi pubblici. Dopo mesi in cui si faceva sempre più insistente il nome del consigliere del Partito Democratico SDS Jure Zoglia come candidato sindaco per la corsa a Capodistria, è arrivato il punto di svolta. L'esponente politico ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato da ogni incarico interno, rinunciando sia alla corsa alla carica di primo cittadino e capolista sia alla stessa tessera del partito. Iscritto all'SDS dal 2007 ed eletto in consiglio comunale nel 2022, Zoglia ha rivendicato l'intenso lavoro svolto sul territorio con oltre 90 iniziative all'attivo. La difesa dell'ambiente è una linea d'azione sempre trasparente e trasversale rispetto agli schieramenti. Motivi di natura personale lo hanno tuttavia indotto ad abbandonare la formazione politica, pur confermando l'intenzione di rimanere attivo e presente nella vita pubblica locale. Il ministro dell'Interno della Pubblica Amministrazione Franzi Matos oggi a Pordenone incontrerà i ministri dell'Interno italiano e croato Matteo Piantedosi e Davor Božinović. Al centro dell'incontro ci saranno la situazione lungo la rotta migratoria dei Balcani occidentali e le principali sfide legate alla gestione dei flussi migratori e alla sicurezza interna. I ministri faranno inoltre il punto sui progressi delle attività congiunte e discuteranno di un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i ministeri e le forze di polizia dei tre paesi. Al termine del vertice, Matos avrà un colloquio bilaterale con il ministro italiano Piantedosi. Un preoccupante caso di cronaca nera legato alla politica serpeggia nei circoli politici lubianesi. Un diplomatico polacco è precipitato dal terzo piano di un edificio della capitale nel quartiere di Bežigrad. L'uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Per ricostruire le circostanze dell'episodio sono al lavoro anche le autorità di polizia di Varsavia. Sentiamo Valerio Fabbri.
0: Secondo quanto confermato dalla polizia slovena, l'incidente è avvenuto il 13 settembre, intorno alle 3 del mattino, in una delle sedi diplomatiche della Polonia, ma le circostanze sono tutte da ricostruire. L'uomo, capo dell'ufficio di sicurezza diplomatica del Ministero degli Affari Esteri polacco, era in congedo al momento della caduta e, secondo quanto ricostruito da alcuni organi di informazione polacchi, sarebbe caduto durante una festa a cui avrebbero partecipato diverse persone. La versione però non è stata confermata dagli agenti di polizia slovena, a cui non è stato consentito di ispezionare il luogo dell'incidente, dal momento che i locali della missione diplomatica sono inviolabili. L'attività investigativa rimane quindi in gran parte interna e l'incidente rimane avvolto da diverse zone d'ombra, nonostante il portavoce del Ministero degli Esteri polacco abbia confermato l'accaduto, spiegando che il funzionario, che ora lotta per la sopravvivenza, era in congedo e risiedeva in un appartamento all'interno del palazzo consolare dove è avvenuta la caduta. Una circostanza che sembrerebbe non essere casuale dal momento che, sempre secondo un portale polacco, pur essendo in vacanza, l'uomo avrebbe preso possesso della valigia diplomatica senza autorizzazione. Da segnalare infine che il capo della missione diplomatica di Varsavia in Slovenia, Leszek Socewicz, è uno dei più stretti collaboratori e amici del ministro degli esteri polacco, Radoslaw Sikorski, figura di primissimo piano della politica nazionale ed europea.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il ministro degli esteri Tony Kaiser ha partecipato a New York al vertice del gruppo Amici dei Balcani Occidentali, presieduto dal collega italiano Antonio Tajani, per discutere di sicurezza, connettività e allargamento dell'Unione Europea. Nel corso dell'incontro, a cui è intervenuta anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Kaiser ha rimarcato la necessità di una forte cooperazione strategica, del sostegno della presidenza europea al percorso di adesione della regione, del pieno rispetto degli accordi di successione da parte degli stati dell'ex Jugoslavia. La prossima riunione del gruppo si terrà nel 2027 e sarà coospitata da Slovenia e Ungheria. Inizia oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU con il discorso del segretario generale Antonio Guterres, seguito dagli interventi del presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva e dell'americano Donald Trump. Il premier sloveno Janez Janša interverrà giovedì. I lavori in programma fino al 28 settembre vedranno al centro il tema delle riforme interne, la successione della guida dell'ONU e le grandi crisi internazionali, tra cui i conflitti in Ucraina, Iran e Sudan, la questione palestinese, la politica estera statunitense e l'intelligenza artificiale. Sul piano diplomatico spiccano l'assenza del presidente palestinese Mahmoud Abbas, a cui Washington ha negato il visto, e la presenza confermata del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas ha dichiarato, riferendosi al Mar Rosso, che i ministri europei e l'Europa devono agire per contrastare la minaccia degli Houthi. In una lettera Kallas ha chiesto di riflettere su come aumentare la presenza navale dell'Unione nella regione attraverso le missioni Aspides e Atalanta. Franco De Stefani.
4: Kallas ha inviato una lettera ai 27 ministri degli esteri e della difesa dettagliando la necessità di un maggiore impiego di navi e aerei nella regione del Mar Rosso. La richiesta è giunta dopo che il gruppo radicale sciita Houthi, che da anni controlla parte dello Yemen, ha preso il controllo del porto di Mocha, dell'isola di Perim e delle isole Hanish sullo stretto di Bab el-Mandeb, crocevia posto su una fondamentale rotta di transito internazionale. Nella missiva Kallas ha evidenziato che, oltre a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza marittima, il controllo della rotta sta già incidendo sugli interessi europei, con ripercussioni sulla capacità di sostenere le economie, indicando che, sebbene gli Houthi intendano colpire solo gli interessi dell'Arabia Saudita, permangono incertezze sulle loro azioni nei confronti delle navi che transitano e che la situazione potrebbe evolvere rapidamente in modo imprevedibile. In vista delle riunioni del Consiglio Difesa ed Affari Esteri a settembre ed ottobre, Kallas ha chiesto di dotarsi di mezzi navali e aerei più numerosi per fare fronte all'aumento del livello delle minacce e quindi proteggere gli interessi europei in materia di sicurezza, oltre che la credibilità europea come garante della sicurezza. L'operazione Aspides è stata istituita per proteggere le navi mercantili dagli attacchi provenienti dalla terraferma davanti alle coste yemenite, mentre Atalanta, dal 2008, è volta a contrastare la pirateria al largo della Somalia.
1: L'Assemblea della Regione Istriana, riunita ieri a Pisino, chiede al governo croato l'annullamento della decisione di incenerire parte dei rifiuti di Gospić nel cementificio Holcim di Valmazinghi Koromačno. In croato, istituito anche un gruppo di lavoro per monitorare la qualità dell'aria. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
5: Con 31 voti favorevoli e 4 contrari, il parlamentino regionale chiede a Zagabria la revoca della decisione sull'invio di 300 tonnellate di rifiuti non pericolosi da trattare e coincenerire nei forni del cementificio istriano. La stragrande maggioranza dei consiglieri ha quindi fatto propria la conclusione presentata congiuntamente dalla Dieta Democratica Istriana e dalla lista Miletic, sostenuta pure da Socialdemocratici e Mocemo, mentre i 4 esponenti dell'HDZ sono rimasti fermi sulla loro proposta più allineata con quella del governo centrale. Nel corso della lunga seduta tematica convocata con urgenza non hanno convinto le parole del direttore del Fondo per la Protezione dell'Ambiente Luca Balen, il quale ha garantito la massima sicurezza nella gestione dei rifiuti non pericolosi. Il governatore Boris Miletic, seguito da alcuni consiglieri, ha lamentato la mancanza di comunicazione con Zagabria e ha criticato le modalità con le quali il governo ha preso la decisione, ovvero senza alcuna consultazione con le autorità locali. Oltre a chiedere al governo l'annullamento di tale provvedimento, la maggioranza di consiglieri ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di monitorare la qualità dell'aria nei pressi del cementificio Holzi. A capo di questo gruppo, composto da alcuni sindaci e dagli esponenti di tutte le forze politiche presenti in assemblea, ci sarà il capo del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile della regione istriana, Mirko Radolovic. Nella conclusione si chiede al governo l'invio automatico dei dati sul monitoraggio della qualità dell'aria all'Istituto regionale per la sanità pubblica. La delibera invita infine il governo a migliorare il dialogo con la comunità locale e a includere la popolazione in tutte le decisioni di questo tipo. È stato espresso infine un plauso alle autorità centrali per la decisione di risolvere il problema dello smaltimento di 13.000 tonnellate di rifiuti depositati da anni in alcuni capannoni di Pisino.
1: Italia, seppur sullo sfondo delle recenti proposte del governo, tra cui l'ipotesi di introdurre un tetto del 30% per gli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico da Amatrice, ribadendo con forza che la scuola deve rimanere un luogo integrativo e aperto a tutti, come stabilito dalla Costituzione. Il Capo dello Stato ha definito l'istruzione la principale leva di coesione sociale per evitare la formazione di ghetti, condannando fermamente le violenze contro i docenti ed evidenziando i rischi di un uso passivo dell'intelligenza artificiale a scapito del pensiero critico. Mattarella ha infine sollecitato le istituzioni a non lasciare soli gli insegnanti e ad aumentare gli investimenti sul futuro della conoscenza per garantire comunità più libere e sicure. Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle e della sua parabola politica. Dice di sentirsi postumo di se stesso da vivo e sostiene che molte delle idee lanciate 20 anni fa siano ancora attuali. Grillo ripercorre anche i rapporti con Casaleggio e Di Maio e parla del figlio Ciro e di Roberto Vannacci. Sentiamo Davide Fifaco.
6: Il movimento doveva essere compostabile, non biodegradabile. Mi sento postumo di me stesso da vivo. Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle e della sua storia politica con parole che mescolano amarezza, bilanci personali e rivendicazioni. Secondo Grillo, molte delle questioni sollevate dal movimento 20 anni fa sono ancora irrisolte. Tutto quello che dicevo 20 anni fa deve ancora arrivare qua, afferma, definendo questo il segno di un disagio. L'ex garante del movimento racconta anche il prezzo personale pagato per la politica. Io ci ho rimesso un sacco di soldi, un po' di salute e una parte della mia famiglia perché non sono mai stati d'accordo. E ripercorre le origini dell'esperienza con Gianroberto Casaleggio, quindi la fase successiva con Luigi Di Maio e il suo ruolo di garante che definisce poco incisivo. Grillo parla poi della propria carriera nel mondo dello spettacolo e delle sensazioni di essere progressivamente escluso dalla memoria pubblica. Ricorda i 5 festival di Sanremo con Pippo Baudo, il David di Donatello ricevuto e l'amicizia con Gino Paoli. Da qui la convinzione che possa esserci a suo dire una piccola manovra per togliere dalla memoria il suo nome. Nel suo intervento c'è spazio anche per il figlio Ciro, descritto come impegnato ad affrontare un periodo difficile e intenzionato a difendere la propria innocenza. Infine, un riferimento a Roberto Vannacci. Grillo sostiene che oggi le persone intelligenti si nascondono per paura del confronto e definisce il generale politico come una decalcomania. Più lo si attacca, dice, più finisce per restare attaccato.
1: Dalla regione saranno consegnati oggi pomeriggio a Trieste i premi ai vincitori della 5ª edizione del concorso internazionale Gianni Stuparice, bandito dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste e riservato ai giovani scrittori. I partecipanti al concorso, aperto agli scrittori di Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Austria, potevano presentare opere in italiano ma anche nelle altre lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Racconti che affrontano temi tragici come il suicidio adolescenziale, altri che indagano sui rapporti parentali alla ricerca delle zone buie che sono venute a creare, altri ancora invece celebrano movimenti memorabili di affettività familiare. Così Cristina Benussi, presidente della giuria, ha riassunto i contenuti delle opere presentate alla 5ª edizione del concorso internazionale Gianni Stuparic, bandito dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, con l'obiettivo di mettere in luce giovani talenti della scrittura. Il primo premio è andato a Elda Romoli con la lettera A un mio caro amico, una missiva indirizzata a un coetaneo scomparso, in cui l'autrice ripercorre il senso di colpa e lo smarrimento di un gruppo di amici rimasti orfani di un legame che credevano incrollabile e si confronta con la fatica di restare uniti dopo un lutto e con la tendenza del tempo a sbiadire i ricordi. Il secondo premio è stato assegnato ad Andrea Pontoni per La casa e le memorie, racconto in cui una casa di campagna ereditata innesca nei protagonisti un percorso interiore tra chiavi da ritrovare e stanze da aprire fino all'incontro con i ricordi di una nonna scomparsa. Il terzo posto è stato assegnato ad Ambra Bitetto con Quello che basta per essere ricordati, una riflessione che parte da una foto scattata il giorno della nascita dell'autrice che mette a confronto la memoria privata in una famiglia con quella collettiva degli attentati l'11 settembre. La giuria ha anche deciso di segnalare altre tre opere: Pignarul, un'epifania furlane di Edoardo Izzo, testo che si misura anche con la lingua friulana, Amplexus Anime di Luca Predonzani e Ultimi pensieri di Carlo Borghesi.
1: Per concludere la pagina sportiva, la Slovenia travolge la Serbia 3-7-0 con parziali a 14, 13 a 22 a Torino e completa il quadro dei quarti di finale degli europei di volley maschile. La partita, durata appena 77 minuti, è stata dominata dagli sloveni, con la Serbia incapace di rimettere in discussione il risultato. La superiorità della Slovenia emerge anche dalle statistiche: 57% contro 36 in attacco, 10 muri, 7 a 6 ace e a 1. Nik Mujanovic è il miglior realizzatore con 14 punti, seguito da Alen Pajek 12, Rok Mozic 11 e Jan Kosamernik 10. Nella Serbia nessun giocatore raggiunge la doppia cifra, Marko Ivovic si ferma a 8 punti. Ai quarti di finale la Slovenia affronterà il Belgio, che ha superato la Cechia in rimonta per 3-7-1. Il match è in programma mercoledì a Torino. Nella stessa giornata la squadra di casa, l'Italia, incontrerà la Finlandia. Già oggi conosceremo le prime semifinaliste, usciranno dalle sfide Francia-Romania e Polonia-Germania. E con questa notizia si chiude il Giornale del Mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Bojan Klastec. Sono le 7:37 minuti primi. Per il momento noi ci fermiamo qui, ma l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie ancora per l'ascolto e risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per il traffico tipico, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e la A13 verso Milano e code sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano nel tratto compreso tra rotatoria milanese e Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 22 settembre. È estate, fa caldo, fa freddo, metto la stufetta in bagno per farmi la doccia, ma che ne so. È settembre, il tempo è ballerino, ci si veste a cipolla, la natura sta per tingersi di colori caldi, di profumi. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30, buongiorno da Bojan Hlastec, buongiorno Bojan. Astru Carbotoni qui di fronte a me nello studio 1 di Radio Capodistria. Perché ho detto poco fa è estate? Perché? Perché vorrei

grassa e meno secca, bollente di quest'anno, per carità, ma vorrei durasse ancora 6 mesi, il tempo di arrivare a marzo, ripartire con la primavera. E invece no, da domani entriamo ufficialmente in autunno. Ho sentito dire che sarà un autunno più caldo del solito. Questo mi fa pensare che sabato forse riuscirò a fare l'ultimo tuffo, anche se per me l'acqua è un po' freddina, ma io non faccio testo perché sono freddolosa di natura. E spero che domenica prossima invece ci sia un sole bellissimo, perché la trascorrerò Grisignana, dove ci sarà la 32esima edizione dell'Extempore, appuntamento imperdibile per gli artisti e anche per noi visitatori, che possiamo passeggiare tra quadri, sculture, installazioni per le calli suggestive di Grisignana. L'Extempore è una manifestazione a cui sono legata, alla quale ho partecipato. Sai che ho partecipato, Bojan? Io dipingo malissimo, però ho partecipato, ma perché lo spirito sono i colori, sono le persone che la frequentano a renderla unica. Poi l'architettura, vabbè, devo dire qualcosa sull'architettura? Assolutamente no. Passeggiare tra le calli di pietra, veder spalancare poi lo sguardo sulla Valle del Quieto non ha prezzo. L'Extempore di Grisignana si svolgerà, l'ho detto, domenica prossima, 27 settembre, per cui artisti che siete in ascolto, ma gli artisti dormono a quest'ora? Vabbè, ditelo agli artisti che sono a casa, che dormono, che possono timbrare le tele e partecipare a questa grande festa internazionale dell'arte. Le tele si timbrano a Grisignana, ma anche a Trieste, ma anche a Fiume. Andate a cercare il bando. L'Extempore segna per me anche l'arrivo dell'autunno, e allora, come ogni anno, l'ultima puntata dell'estate, io metto questa canzone qui perché, non lo so, forse perché quella spiaggia senza ombrelloni che viene menzionata mi dà proprio l'idea che fra poco non troverò più traffico venendo a lavorare. Musica.

Irrigator, l'estate sta finendo. Abbiamo messo una versione brutta. Che versione è? Ma ne avevamo quattro. Vabbè, non mi piace questa. L'estate sta finendo sul calendario forse, ma se regge il tempo la prolunghiamo al mare fino a novembre. L'estate, il suo passaggio all'autunno erano segnate un tempo dalla vendemmia, ora la vendemmia parte già in luglio, si è anticipata anche la raccolta delle mele, mele che trovano adesso il loro periodo migliore, quello naturale del loro sviluppo, della loro maturazione. E il Friuli Venezia Giulia, e in particolare il Friuli, è tra le prime regioni italiane per la produzione di mele. Ora è tempo di raccolta, è un momento che chiude il ciclo annuale dell'albero, segna la ripartenza verso la nascita di nuovi frutti, e a Panteanicco, in provincia di Udine, conoscono il valore del lavoro degli agricoltori, e per loro la mela non è soltanto un frutto ma fa parte del tessuto del territorio, un piccolo ma importante patrimonio legato da secoli alla quotidianità della vita ma anche al ciclo stesso della vita. Per celebrare la mela stamattina in Cespico, sarà così, mi va via la voce in cespico, per cui abituatevi. Per celebrare la mela, stavo dicendo, ma anche per scambiare informazioni relative alla sua coltivazione, per conoscere tecniche innovative, ritrovarsi tutti in un luogo, specialisti e non, nella terza parte di Calle andremo tutti a Panteanicco alla 55esima mostra regionale della mela, un programma ricchissimo, pensate, ben due fine settimana dedicati alla mela in tutte le sue sfumature, i suoi derivati, tra convegni, concorsi, intrattenimento, laboratori per bambini, gastronomia, molto altro, e ci sarà anche il miele. Ne parleremo con Silvano Dri, presidente della Proloco di Panteanicco. In campagna troviamo le mele, ma in mezzo alla campagna si celano anche luoghi unici, suggestivi, come la Villa dei Capolavori, un luogo magnifico a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Cioè, già di per sé la villa, sede della Fondazione Magnani Rocca, ha dato proprio ieri la notizia che hanno restituito i quadri che erano stati rubati quest'estate, proprio stiamo parlando di quella villa là, una delle più importanti istituzioni artistiche d'Europa, la Fondazione Magnani Rocca, pensate, custode della collezione di Luigi Magnani, unica nel suo genere, con opere di, ve ne elenco un pochi e non sono tutti, Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisi, Stiepolo, Canova e la più significativa raccolta di Giorgio Morandi. E già qua uno dice, sentiremo qualcosa sulle opere di questi artisti? No, perché a fianco a loro, dal 12 settembre, c'è anche la mostra Man Ray Tutto. E tutto vuol dire proprio tutto. Più di 250 opere che comprendono tutte le arti in cui si è cimentato il maestro della fotografia, del surrealismo, della sperimentazione, della fusione delle arti. E per saperne di più chiameremo uno dei curatori, il critico d'arte, professore museologo Walter Guadagnini. L'ultima parte di Calle invece la dedicheremo alla vela, agli sport che volano sull'acqua. Sono già partite alcune gare della 58esima edizione della Barcolana. Mercoledì scorso è stata presentata l'11esima edizione della Go to Barcolana from Slovenia e noi siamo andati, ovviamente che siamo andati alla conferenza stampa e abbiamo incontrato Natasha Valentic della direzione sportiva, colei che coordina gli eventi in mare nonché responsabile della sicurezza in mare, e dopo la sua voce ci sarà quella di Igor Filipčić, presidente del club nautico triestino Sirena, e dopo di lui ascolteremo la voce di Dean Bassi, vicepresidente della società velica di Barcola e Grignano. Tutto questo nella quinta parte di Calle. Come finiremo la puntata? Ma come la finiremo? Come la facciamo partire adesso? In musica!

Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa che anticipa ed è il titolo al nuovo album in uscita il 27 novembre, ci parla di dolore, trasformazione, rinascita. Poi hanno detto: che cos'è il Kintsugi? Te lo dico io perché il caso della vita vuole che Kintsugi sia un termine che ho usato molto ultimamente, anzi sbagliavo tra l'altro, chiamavo anche Kintsugi, non sapevo la pronuncia giusta. Che cos'è Kintsugi? È un'arte, l'arte antica giapponese di riparare un oggetto rotto, riconoscendone il valore, ma anche l'arte di curare le nostre ferite. E il lavoro di Cesello, svolto dall'artigiano esperto di Kintsugi, che ricostruisce un oggetto assemblando le parti rotte e evidenziando le incrinature, creando una nuova forma ancora più forte della precedente, è come il lavoro che l'individuo può compiere su se stesso, sviluppando la propria capacità di resistenza, io dico resistenza perché c'era scritto resilienza, questa parola non mi piace, e trasformando le proprie ferite in punti di forza, in un percorso di superamento. Ma partiamo dall'inizio. Il Kintsugi è un'antica arte giapponese, l'ho detto, di riparazione degli oggetti che hanno subito una rottura. Prendete ad esempio una teiera, la buttate a terra, ne prendete i pezzi e li rimettete insieme, come? Con una lacca, urushi, per saldarne i frammenti, e la successiva copertura è messa in rilievo delle crepe e la fate con polvere d'oro. I termini kin, oro, e sugi, riparazione, indicano pertanto questa tecnica di riparare con l'oro. È un procedimento lungo, complesso, che si svolge in più fasi, che richiede estrema precisione, e l'oggetto sottoposto al restauro risulta poi impreziosito, assume un carattere di unicità, divenendo una vera e propria opera d'arte nella quale le crepe, che in precedenza erano punti fragili, punti da nascondere, vengono invece valorizzate con l'oro. Solitamente quando si rompe un oggetto il nostro primo impulso qual è? Boom, lo buttiamo via. No, l'arte del Kintsugi ci insegna invece a cambiare il punto di vista, accettare le spaccature, addirittura esaltandole, seguendo una forma di pensiero creativo che ci porti ad abbracciare magari soluzioni nuove, diverse, al di fuori dell'usuale area di comfort, la comfort zone. Ragazzi, per me è una gabbia la comfort zone. Allora il risultato è che l'intervento di riparazione non sminuisce il valore dell'oggetto, anzi lo rende molto più prezioso. Il Kintsugi non è semplicemente una tecnica di restauro, l'ho detto prima, ci rimanda un forte valore simbolico nelle misure in cui rappresenta la metafora delle fratture, dei cambiamenti che l'individuo può trovarsi ad affrontare nel corso della propria esistenza. Così come il Kintsugi consente il recupero, la valorizzazione di un oggetto rotto, analogamente l'individuo può compiere un percorso di superamento, di guarigione delle proprie ferite interne, divenendo orgoglioso poi di mostrare le cicatrici che testimoniano il suo vissuto, il suo processo di rinascita. Insomma, la metafora di un percorso psicoterapeutico, se vogliamo dirla così. L'individuo che può sentirsi letteralmente a pezzi, come la teiera che ho detto prima, che buttiamo a terra e scrosh, si spacca, riesce poi ad acquisire gradualmente consapevolezza delle proprie ferite interne, inizia ad accettarle e se ne prende cura, sviluppando nuovi significati da attribuire agli eventi. La rielaborazione del proprio vissuto, in pratica, che avviene durante questo percorso, può essere usata come punto di partenza per un nuovo ciclo. Avete capito? Kintsugi ci invita ad affrontare il dolore, non scappare, a prenderci cura delle nostre ferite per rinascere impreziositi da quelle cicatrici dorate che segnano il nostro percorso, ci rendono unici. E ci vuole pazienza, ci vuole tanta pazienza, ci vuole introspezione. L'ho detto prima, non sopporto la parola resilienza, quindi non la userò. Ci vuole coraggio di guardare a fondo dentro se stessi, di variare gli schemi. Attraverso questo lungo processo possiamo anche abbracciare le nostre ferite anziché rimuoverle e trasformarle in punti di forza, ricoprendole d'oro, anche se io preferisco l'argento o l'acciaio chirurgico. Ah, le nostre ferite sono testimonianza del nostro passato, delle prove superate, in un percorso che ci parla, ci narra di storie, rinascita, esperienze che possono alimentare la nostra crescita personale. Bojan, io amo le mie cicatrici, ne ho tante, sono bellissime, posso dirle? E sono uniche, nessuno ha le cicatrici come le mie. Questo è Kintsugi, un aforismo di non mi ricordo chi dice: solo quando ci rompiamo scopriamo di cosa siamo fatti. Ricordiamocelo ogni tanto. Musica!

fino all'ultima nota Shanna Spyro, Great Expectation, e a volte abbiamo delle grandi aspettative, no? Mentre altre non abbiamo alcuna aspettativa proprio. Ma magari il caso ci sorprende facendoci scoprire qualcosa di incredibile dove non credevamo di trovarlo. Un po' di archeologia vi va? Vabbè, sono io, cioè martedì è ovvio. Notizia di qualche giorno fa: in una biblioteca olandese un ricercatore della Redwood University di Nimega, avrò sbagliato tutti gli accenti, non vi dico neanche come si chiama, lo chiamiamo solo ricercatore perché lo sbaglio, ha ritrovato il frammento di un papiro risalente a circa 1700 anni fa che riporta un testo antico del dodicesimo canto dell'Odissea. Si tratta del frammento che riporta i versi in cui Zeus scaglia la sua maledizione contro gli uomini di Ulisse. Un bel frammento. Ma il bello è che il ricercatore non stava cercando frammenti dell'Odissea, stava analizzando una collezione di testi egizi dell'Università di Utrecht. Utrecht, bellissimo, Utrecht. Poi gli olandesi hanno la H, vero Bojan? Io c'ho gli amici olandesi che parlano con la H, quindi è Utrecht. Quando questo ricercatore si è imbattuto in questo papiro risalente al IV secolo d.C. E queste sono scoperte importantissime per avere informazioni fondamentali sulla copiatura, diffusione, trasmissione dei classici greci nel mondo mediterraneo. E il frammento ritrovato è parte di una pagina scritta su entrambi i lati che faceva parte, pensate, di un'edizione tascabile di allora dell'Odissea completa, di proprietà di un appassionato di Omero che viveva nell'oasi di Fayum intorno al 300 d.C. Cioè, come è arrivato in Olanda questo frammento? Semplice, in barca è arrivato, come vuoi che arrivi. A metà del XX secolo l'Università di Utrecht acquistò una collezione di manoscritti paleocristiani dagli eredi dello studioso tedesco Carl Schmidt. La maggior parte di questi testi era scritta su pergamena, in copto, che abbiamo imparato che cos'è il copto, la lingua egiziana scritta in alfabeto greco, ma la collezione comprendeva anche alcuni papiri egiziani e greci. È nascosto tra questi e inizialmente considerato un frammento insignificante del VII secolo, c'era un frammento danneggiato, scolorito, con lettere molto piccole ma molto ordinate. Il ricercatore ha riconosciuto alcune parole tipiche delle epopee omeriche e ulteriori ricerche hanno rivelato che questi versi provenivano dal dodicesimo libro dell'Odissea, appunto, che è l'ultimo libro della narrazione di Ulisse che precede il suo effettivo ritorno a Itaca ed è un punto di svolta cruciale all'interno dell'opera. Frammenti che riemergono per caso per comprendere meglio trascrizioni, modifiche anche delle opere nel corso degli anni. Prima abbiamo parlato invece di frammenti di ceramica, di noi stessi, che vanno a comporre un nuovo oggetto o un nuovo sé, perché no? Adesso i frammenti di tempo, il tempo stringe, sono quelli che scorrono sul nostro orologio, arrivano le notizie flash e noi ci troviamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F. Torno fra pochissimo, il tempo di un bicchiere d'acqua, vi prego, perché stamattina è veramente dura. Musica!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8.30. Nel corso della seconda riunione di mandato svoltasi a Visignano, la giunta esecutiva dell'Unione Italiana ha sottolineato la necessità di individuare nuove forme di finanziamento attraverso bandi europei, cooperazione transfrontaliera e progetti innovativi, presentando 3 candidature al programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Tra i principali punti all'ordine del giorno figuravano l'assestamento del bilancio 2021 pari a 12,1 milioni di euro e la programmazione dei 3 milioni di euro della legge 7301 per il 2027 destinati a 41 interventi a sostegno delle istituzioni e delle attività della comunità nazionale italiana. Sono stati inoltre approvati contributi a favore di comunità, istituzioni scolastiche e culturali, interventi infrastrutturali, mentre altre decisioni saranno sottoposte all'Assemblea e al Comitato di coordinamento competente per la ripartizione dei fondi della legge 7301. L'incontro con la comunità degli italiani di Visignano ha infine posto l'accento sul ruolo delle nuove generazioni e presentato 2 progetti dedicati al sostegno psicologico dei connazionali e alla salute mentale degli anziani. Il ministro dell'Interno Franci Matos ha dichiarato che l'aumento dei dipendenti pubblici sostenuto nell'ultimo decennio non è più finanziariamente sostenibile. Per questo motivo, in linea con quanto annunciato dal premier Janez Janša, il governo intende riorganizzare il settore favorendo il passaggio graduale di circa 50.000 lavoratori verso il settore privato senza ricorrere a licenziamenti, ma sfruttando il turnover naturale e la mobilità. Matos sottolinea infatti che dal 2015 l'organico statale è incrementato del 17,1%, ovvero 28.665 unità in più, senza tuttavia potenziare ambiti quali polizia e forze armate, e che in assenza di misure la forza lavoro raggiungerà quota 206.902 entro il 2028. L'esecutivo punta quindi a contenere i costi e snellire la burocrazia tramite la digitalizzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale. Slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia dopo che le deliberazioni dei singoli governi non si sono concluse nei tempi previsti. Il dossier torna oggi al COREPER2, il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, che prepara le decisioni del Consiglio UE e riunisce gli ambasciatori dei 27. La bozza di compromesso prevede l'esclusione dalla lista dei sanzionati degli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, mentre per gli altri nominativi è previsto il rinnovo delle misure. L'intesa dovrà essere raggiunta entro la mezzanotte di oggi, termine fissato per il rinnovo delle sanzioni. In vista dell'apertura dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Emmanuel Macron e Donald Trump si sono incontrati a New York per affrontare il conflitto ucraino e le tensioni nel Mar Rosso, puntando ad arginare i rincari del greggio. Nel corso del colloquio, giudicato costruttivo da Macron, Parigi ha insistito per un sollecito potenziamento dei rifornimenti bellici a Kiev, con particolare riguardo ai sistemi di difesa aerea, trovando l'attenzione della controparte americana. Fra le misure proposte per tutelare le rotte di navigazione e mettere al sicuro le infrastrutture petrolifere saudite dall'incursione Houthi, e si inserisce l'adozione di un provvedimento ONU destinato a sbloccare lo stretto di Hormuz e facilitare la circolazione di navi, merci e cisterne. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la nostra rassegna come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria del Quarnero, che titola "Il silenzio non protegge". Alla vigilia della giornata nazionale di lotta contro la violenza sulle donne, mobilitazione in 17 città della Croazia con lo slogan "Mentre il ministro fa luce, le donne restano al buio". Chieste maggiore protezione e responsabilità istituzionale. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando "Un data center nei dei piani di Talum. L'articolo racconta la transizione industriale della storica azienda slovena che, spostando il proprio focus dall'alluminio ai server, intende riconvertire e valorizzare l'infrastruttura energetica già a sua disposizione. Attualmente l'iniziativa si trova nella fase di coordinamento tra i soggetti coinvolti. Il Dnevnik apre la prima pagina titolando: il diesel supera la soglia psicologica. A causa della crisi petrolifera, il prezzo del diesel ha raggiunto 2 euro e un centesimo al litro sulla rete viaria ordinaria, mentre la benzina si attesta a 1,74 euro. E nonostante le misure del governo per contenere i rincari, resta aperto il dibattito sull'efficacia e la sostenibilità di tali interventi. Le Primorske Novice aprono con nuova stangata sui prezzi per automobilisti e famiglie. Oggi i costi dei carburanti hanno toccato nuovi record. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che titola: la cultura e la libertà non hanno confini, dando conto della chiusura di Pordenone Legge da parte del presidente Sergio Mattarella. La rinomata fiera del libro si è conclusa a Pordenone con un bilancio di ben 160.000 presenze. Il Piccolo di Trieste in prima con Slovenia: diesel oltre i 2 euro. Il caro carburante si sente anche oltre confine. Da oggi è sfondata per la prima volta la soglia per il gasolio. La benzina a 1,74 euro al litro. Per chi ha lo sconto Friuli Venezia Giulia della fascia 0, l'attrattività del pieno oltre frontiera è ridotta. I prezzi salgono anche in Croazia e Austria. Passiamo ora ai due maggiori quotidiani italiani, Corriere della Sera e La Repubblica. Il Colle: scuola no ai ghetti, il titolo sulla prima pagina del Corriere. Tetto agli stranieri in classe Valletara al Corriere. Riguarda anche gli europei, il monito di Mattarella: gli istituti scolastici devono unire. La Conferenza Episcopale Italiana sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. A lato l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, sparato 13 colpi. Cuneo, il 35enne indagato per il delitto nella cascina. Infine anche La Repubblica apre con la scuola di Mattarella: il presidente in classe ad Amatrice, si è aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere. Efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà 2.000 classi. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 9.30 con le notizie flash. Ora sono le 8.37 minuti primi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stata presentata nella sede della Regione a Udine la 55esima mostra regionale della mela di Pantianicco, in programma dal 25 al 27 settembre e dal 1 al 4 ottobre. La manifestazione, organizzata dalla Proloco Pantianicco, affianca alla valorizzazione delle produzioni regionali una consolidata sezione tecnica dedicata alla melicoltura. Il raccolto regionale di mele per il 2026 è atteso in crescita del 9%, in controtendenza rispetto le previsioni europee, che indicano una flessione del 16% sul 2025, mentre per l'Italia è stimato un calo del 2%. In Friuli Venezia Giulia le superfici in produzione si attestano attorno ai 1200 ettari, circa 300 dei quali coltivati con metodo biologico, concentrati soprattutto nella pianura udinese e pordenonese.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi.
8: Come si

Pop Don't Preach, Madonna, anno domini 1986, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, che si apre con uno dei ricordi della nostra infanzia, un brano che nulla aveva di leggero, ma parlava del confronto tra padre e figlia quando lei, adolescente, decide di tenere il bambino che aspetta. Oggi siamo nel 2026, le cose sono cambiate molto, in realtà i rapporti tra genitori e figli sono cambiati molto, anche quelli tra gli adolescenti, e stiamo ancora a chiederci, al posto di agire, se sia necessaria l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Ma secondo me non abbiamo proprio voglia di intraprendere questo percorso, perché se no l'avremmo già fatto. Rosanna a chiacchierare con voi, Bojan a struccar bottoni in regia, e adesso cambiamo tema. Oh, di cosa parliamo, Bojan? Di cosa avresti voglia di parlare oggi? Cioccolata, stai mangiando la cioccolata. Cioccolata all'avena. Noi mangiamo anche la cioccolata all'avena qua in studio la mattina. Parliamo di autunno, domani ci entreremo a tutti gli effetti. Lasciatemi oggi l'ultimo giorno d'estate, vi prego. E l'autunno ci sembra quel periodo morto, umido, che ci porta verso l'inverno, la stagione del declino. Non è così. Nella nostra percezione collettiva contemporanea, l'autunno è la stagione del crepuscolo, del nostalgico dell'estate, della natura che stanca e svuotata si addormenta in attesa del giorno invernale. Eppure, se andiamo a scavare nelle radici profonde, affascinanti della nostra lingua, scopriamo una verità sorprendente che ribalta completamente questa prospettiva. Sapete che la parola autunno nasconde un meraviglioso inganno etimologico? Preparatevi, perché adesso faremo un viaggio nel passato, nell'antica Roma, nella grammatica latina. Vi mancava stamattina, sembra di essere a scuola, è pesante a quest'ora. Ma che pesante, sarei mica più pesante del collega Rogna che avete in ufficio, per favore. Allora, come ci ricorda la mia amica Treccani, il termine italiano autunno deriva direttamente dalla parola latina auctumnus. Tuttavia l'aspetto più affascinante emerge quando andiamo ad analizzare la radice di origine di questa parola. I linguisti infatti ricollegano il termine alla radice del verbo latino augere, che significa accrescere, aumentare, arricchire. Come fa notare la stessa Treccani, alla voce aumento, da augere derivano termini fondamentali e densi di significato del nostro lessico, come autore, colui che fa crescere un'opera, autorità, oppure aumento. E la desinenza in umnus fa di questa parola una sorta di participio. L'autunno è dunque ciò che accresce, la forza attiva che arricchisce, l'opposto proprio di ciò che abbiamo in testa noi. Ma perché i nostri antenati romani avevano questa visione così diversa, per non dire opposta, rispetto alla nostra moderna sensibilità urbana e cittadina? Vabbè, la risposta è semplice, risiede nel profondo legame che il mondo antico aveva con la terra, con gli inesorabili ritmi dell'agricoltura. Per una società contadina l'autunno non rappresentava la fine della vita naturale, bensì il suo momento di massimo compimento, la celebrazione di un anno intero di duro lavoro. E in questi mesi, infatti, la terra non sfiorisce in modo effimero, ma arricchisce l'uomo letteralmente, aumentando le provviste nei granai. Oh, abbiamo imparato qualcosa anche stamattina, una stagione che ci arricchisce e ci conduce pian piano verso l'inverno, la stagione del giusto riposo della terra. Siamo in settembre, September.

0: September e settembre dovrebbe essere il settimo mese dell'anno, giusto? E invece no, è il nono. Se osserviamo bene, settembre, ottobre, novembre e dicembre hanno nomi incongruenti con la loro posizione nel calendario, essendo, come ho detto, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo mese dell'anno. Da dove arriva questa incongruenza? E siamo sempre là, sempre là. Andiamo a cercarla nella storia più antica di Roma. Scusatemi, stamattina veramente la voce salta. È settembre, appunto. Settembre è questo nome, pur essendo il nono mese dell'anno, perché in origine, al tempo della fondazione di Roma, aveva una posizione diversa nel calendario, era il settimo mese, appunto. E la stessa spiegazione vale per i mesi successivi, ovviamente. Nel vecchio calendario romano, infatti, l'anno iniziava a marzo. L'inizio fu poi spostato al primo gennaio, nel secondo secolo avanti Cristo, ma i nomi dei mesi non furono cambiati, erano pigri ogni tanto, no? Lo spostamento dell'inizio dell'anno al primo gennaio fu confermato nei successivi calendari, ovvero quello giuliano, adottato nel 46 avanti Cristo, e quello gregoriano, esistente dal XVI secolo, che è quello che usiamo noi oggi. Tornando a settembre, che abbiamo capito essere stato in origine il settimo mese dell'anno, la spiegazione del nome va rintracciata nella storia più antica di Roma, l'epoca monarchica, un periodo sul quale però le conoscenze sono molto limitate, basate soprattutto su supposizioni, interpretazioni, e secondo l'interpretazione più accreditata, al momento della fondazione della città, durante il regno di Romolo, fu adottato il calendario romano, un calendario solare composto da 10 mesi: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. I nomi dei primi 4 mesi, l'avete capito, erano stati scelti in omaggio alle divinità: Martius per Marte, Aprilis per Afrodite, Maius per Maia, Junius per Giunone. Gli altri 6 furono scelti in base alla posizione del calendario, quindi Quintilis, il nostro luglio, che era il quinto mese, December era il decimo, e si vede che non avevano più fantasia, oppure non trovavano un dio al quale dedicare un mese, li hanno messi così, in ordine. Ma metti l'avessero chiamato Vulcanus, non è che fosse di buon auspicio un mese, Vulcanus, il mese nefasto di Efesto. Tutti ad aspettarsi piogge di lava, ma vaglielo a dire ai pompeiani, poverini, meglio di no. Allora, 10 mesi che coprivano 304 giorni, e i giorni restanti, di quelli parleremo quando ci avvicineremo a Natale, non adesso, o come lo chiamavano i romani, al Sol Invictus, 25 dicembre, giorno che celebrava il sole, il momento in cui la luce iniziava a prevalere sulle tenebre. Siamo in autunno, domani. L'autunno, come abbiamo detto prima, è la stagione in cui la terra si arricchisce, ci regala molti raccolti, sfiorita la stagione delle vendemmie, molto anticipata quest'anno, tocca ora, ma è stata anticipata anche questa, dal cambio climatico, tocca ora alle mele. La mela regna, sovrana in Friuli Venezia Giulia, particolarmente in Friuli. Allora, subito dopo le info di Viaggiando, una canzone, andremo a scoprire la 55esima mostra regionale della mela di Pantianicco, e lo faremo assieme a Silvano De della Proloco. Fra pochissimo.
1: Speriamo di no.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì 22 settembre, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Nella stessa direzione inoltre si viaggia in coda per un mezzo pesante in avaria tra l'innesto con la A28 e San Donà di Piave. Sul passante di Mestre code per veicolo in panne in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Per traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda tra Venezia e Castellana verso Trieste tra rotatoria milanese e Venezia in carreggiata in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia e nella stessa direzione rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno-Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: Bentornati a Calle degli Orti Grandi. Adesso parleremo di poesia. Se mi chiedete cosa sia per me la poesia, per me è la mano del contadino, è il calore della terra al tramonto, una coccinella magari sulle foglie. Poesia è parlare di mele. E io sento già il profumo delle mele, immagino i colori che mentre scema l'estate si va verso l'autunno tingono il Friuli Venezia Giulia, e la mela è protagonista di questa stagione. E dopo aver lavorato, curato, investito tutto l'anno, è tempo di raccolta, è tempo anche di festeggiare, di celebrare, di trasmettere a noi il valore di questo frutto. Allora andiamo subito a Pantianicco, in provincia di Udine, dove ci aspetta Silvano Dri, presidente della Proloco, per parlarci della 55esima mostra regionale della mela. Buongiorno Silvano.
1: Buongiorno, le faccio una precisazione, sono il vicepresidente, non il presidente, ecco. Quindi, solo per precisare. Grazie di aver consentito questa intervista. Saluto lei e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Capodistria. Buongiorno.
0: Buongiorno, sai quando mi hanno proposto questo evento sulle mele, di cui ho parlato anche l'anno scorso, io ho pensato che potevamo parlare di un qualcosa che fa parte della nostra tradizione, non solo culinaria, ma anche della terra, la tradizione della cultura, dell'agricoltura, ma anche di qualcosa di moderno come gli ecosistemi, perché è tutto collegato. E mentre stavo leggendo, in realtà io mi sono resa conto che il Friuli Venezia Giulia, e in particolare il Friuli, è importantissimo per la cultura delle mele.
1: Esatto, molto probabilmente lo hanno capito anche molti produttori che hanno acquistato terreni, mi riferisco a produttori dell'Alto Adige, del Trentino, che hanno trovato proprio qui nel Friuli un terreno favorevole proprio alla cultura della mela. Le faccio solamente un piccolo dato: qua in Friuli sono 1200 ettari coltivati a mele, di cui 300 coltivati col sistema biologico. È tanta roba
0: è
1: veramente.
0: Tanta, sì. Voi la chiamate Mostra Regionale della Mela, tra l'altro 55esima edizione, quindi dal 1969, ma non è una mostra, è un evento molto articolato, due fine settimana dedicati alla mela, alle attività legate alla mela. Come ho detto prima, tutto l'ecosistema che vive, che respira in armonia, l'armonia la create proprio voi, cioè la creano gli agricoltori, la crea l'agricoltura, perché poi parleremo anche di api. È un territorio che respira insieme.
1: Ha detto bene, qui in Friuli vanno di moda le sagre. La nostra non è una sagra, è proprio una mostra dedicata alla mela e al miele, se mi fa dire, no? Quindi la cultura della mela in Friuli trova nella Mostra Regionale della Mela il suo, diciamo, fulcro, il suo splendore, anche perché nessuno celebra la mela e il miele come qui a Pantianicco, e di questo ne andiamo orgogliosi. Questa mostra regionale è arrivata alla 55esima edizione, è tanta cosa, no? Quindi è una cosa che veramente ci riempie di orgoglio.
0: Se guardiamo il programma capiamo subito che non è una sagra, assolutamente, perché la prima cosa che mi salta all'occhio è il convegno tecnico. Il convegno tecnico, sa che io sono andata ad informarmi su che cosa sia la fertirrigazione e ho scoperto un mondo in realtà, cioè soprattutto quest'estate, un'estate secca, calda, il clima che cambia. E la capacità degli agricoltori di nutrire le piante attraverso queste tecniche mirate. Voi parlerete di questo al convegno?
1: Allora vi faccio una piccola introduzione. Ogni annata è diversa. L'annata che stiamo vivendo ha portato dei pro e dei contro. Il tanto caldo dal punto di vista fitosanitario non ha permesso lo sviluppo di tutte quelle germi patogeni che con l'umido favoriscono, diciamo, le malattie della mela, no? Quindi col caldo le abbiamo limitate, però d'altro canto abbiamo avuto un problema con il troppo caldo che ha scottato veramente le mele, vedete, le belle bruciate, veramente quelle che erano più esposte ai raggi del sole. Questo era un punto. Il secondo punto c'è stata proprio quasi, siamo arrivati al limite con l'acqua, perché quest'anno c'è stato un lungo periodo senza pioggia. Sempre più aziende si affidano alla irrigazione a goccia, che è un'irrigazione mirata e ci permette di risparmiare molta ma molta acqua. E da qui possiamo associarla alla fertirrigazione, perché da sé parla da solo che possiamo noi fertilizzare usando l'acqua che usiamo per irrigare, quindi ha un doppio contenuto, un doppio uso, ecco.
0: Un doppio uso che nutre pian pianino le piante, soprattutto quest'estate. Come ha detto lei, alcune mele sono state scottate. E io gliel'ho detto anche prima fuori onda, mentre leggevo l'elenco delle mele che producete, che troviamo sul territorio, io le sentivo scrocchiare, sentivo i gusti diversi. E ho visto che la gala quest'anno ha un altro colore proprio a causa del caldo.
1: A tal proposito le posso dire che la gala col tanto caldo non prende colore. Perché? Perché la mela prende colore, quel bel colore rosso che viene dato al gala, viene dato dall'escursione termica. Quando c'è una differenza di clima tra notte e giorno, fa sì che la mela prende questo colore rosso. Se abbiamo temperature alte di giorno e alte di notte, questo non avverrà mai. Di conseguenza la gala, che è la prima mela che noi abbiamo già incominciato a raccogliere dal 7 agosto in Friuli, non aveva il colore desiderato. Ecco, questo è spiegato il motivo.
0: Ma sono buonissime lo stesso. Sono buonissimissime.
1: Sì.
0: Non si parla solo di mele, si parla di mele e anche dei derivati della mela, perché c'è il premio speciale Mela Friuli, ma c'è anche il 21° concorso internazionale Succo, Sidro e Aceto di Mele, giusto?
1: Esatto. Torno a parlarle della nostra manifestazione, che in realtà non è che parta a settembre. Noi per fare tutti questi concorsi dobbiamo partire già da maggio, facciamo già la raccolta dei succhi, dei sidri e degli aceti per poi portarli alla rovinazione e alla degustazione. Quindi noi abbiamo già tutto pronto per quanto riguarda il convegno di chi saranno i vincitori di queste categorie. Poi incomincia il discorso delle aziende delle mele. Noi, con una commissione guidata da quei rappresentanti della regione, dell'ARPA, della protezione ambiente, e con l'AIAP, con la Confagricoltura, con l'Università degli Studi, visitiamo già da luglio queste aziende, dove vengono valutate dei parametri di come irrigano, se hanno la protezione contro gli insetti, che tipo di fertilizzazione usano, come irrigano. Tutte queste cose, si hanno innovato, si hanno portato dei miglioramenti nell'azienda rispetto all'anno prima, e in base a questo viene fatta questa classifica per decretare l'azienda migliore proprio durante il convegno. In seguito passiamo a raccogliere le cassette di mele che loro ci hanno preparato, facciamo questo espositore, che è una cosa magnifica, magnifica. La stessa commissione poi guarderà e valuterà quale sarà la mela vincitrice per categoria varietale, e poi anche la cassetta assoluta. Ecco, questo è tutto il lavoro.
0: Mele, ma anche miele. Giovedì 1 ottobre c'è la serata dell'apicoltore, un convegno tecnico, ma anche un posto dove noi possiamo imparare qualcosa. Vivono in simbiosi frutta, piante, api, per cui si parla anche di proteggere il territorio e di creare questa armonia di cui parlavo all'inizio.
1: Esattamente. Le cose sono, come ha detto lei, vanno di pari passo, proprio perché si parla sempre di ambiente, e diciamo che non sempre il chi tratta i campi è un nemico delle api. Bisogna farlo con criterio e con i prodotti giusti. E quindi ci deve essere questa simbiosi, questo andare d'accordo sulle cose che si fanno e farle bene e farle bene. Il concorso delle api quest'anno ci ha dato un orgoglio, siamo arrivati alla 35esima edizione del concorso dei mieli e veramente quest'anno c'è stata una raccolta incredibile, incredibile, perché i produttori di miele che da, magari qualche anno fa erano un po' più titubanti, pensano alla sagra, poi si rendono conto che noi il miele che raccogliamo viene analizzato, viene fatta una scheda tecnica e in base a questa scheda tecnica viene poi premiato. Quindi tutti perlomeno avranno in mano una scheda tecnica del loro prodotto che fanno e questa è una cosa molto importante. Molto importante.
0: Che va a valorizzare il miele e che ce lo fa anche conoscere, anche loro magari ce lo possono raccontare meglio quando andiamo a comprarlo.
1: Quest'anno, come le dico, abbiamo avuto una raccolta di miele, di campioni di miele eccezionali, siamo arrivati a quasi 250 campioni.
0: Ma provengono da tutta Italia o solo dal Friuli Venezia Giulia?
1: Vengono anche da fuori Italia, sì, cioè, voglio dire... Il miele fa parte del nord Italia, quindi ci arrivano anche da fuori regione. Sì. Ormai ci conoscono e quindi ci mandano i loro campioni che ci arrivano via corriere e tutto quanto. Quindi arrivano un po' dappertutto, ecco.
0: Quindi anche se un produttore dall'Istria volesse partecipare l'anno prossimo può farlo?
1: Esatto, sì.
0: Ah, e quindi io faccio un invito allora ai produttori di miele dell'Istria, esatto. Agli apicoltori, perché no? Anche noi abbiamo dell'ottimo miele. Ci saranno anche i dolci, c'è tempo anche però per ricordare il terremoto, il volontariato, quest'anno 50 anni dal terremoto che distrusse il Friuli e date spazio anche a questo attraverso una serata culturale, perché è importante.
1: Allora, nel nostro mix della Festa della Mela cerchiamo di dare spazio sia allo sport, alle cose ludiche, ma anche alle cose di un certo peso, diciamo, culturale. E quest'anno ricorre il triste anniversario del terremoto del 76 e noi abbiamo pensato di parlare del volontariato che ha partecipato a questa ricrescita, a questa... parlando degli scout, l'intervento degli scout che in Friuli quella volta sono arrivati quasi 10.000 scout da tutta Italia e hanno collaborato assieme, diciamo, a non ancora formata protezione civile, c'erano gli alpini e c'erano tutti i volontari e insieme hanno collaborato a far sì che il Friuli potesse ripartire. E questa noi la ricordiamo proprio giovedì 1 ottobre alle ore 20:30 proprio qui nei locali della Festa della Mela.
0: Ed è importante mettere insieme conoscenza, territorio, volontariato e tutto quanto. Ho visto che ci sono anche laboratori per bambini, ci saranno tantissime cose, ecco, in chiusura per chi viene come me a visitare. Non è una sagra, lo ripetiamo, però la gastronomia è parte di questa festa della mela, per cui troveremo anche i chioschi, troveremo anche i prodotti artigianali che accompagneranno i nostri pasti, perché ho visto che ci saranno birre artigianali e tutto, vini naturalmente, beh, il vino guai se no, nel senso che anche lì si va a puntare al piccolo produttore, al produttore artigianale.
1: Sì, una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi sono i nostri dolci. Noi abbiamo ideato, brevettato, noi la chiamiamo pomella, è un dolce, noi facciamo i dolci tutti a base di mele. E la pomella, di cui ne andiamo orgogliosi, è una fetta di mela impanata e fritta ed è una cosa eccezionale. Tutti cercano di imitarla, ma nessuno ci riesce, ce l'abbiamo solo noi a Pantianico.
0: E allora dovrò venire a Pantianico perché mi ha fatto già venire l'acquolina in bocca, per cui devo venire per forza. Io lo ricordo ai nostri ascoltatori, 55esima mostra regionale della mela di Pantianico. Segnatevi fine settimana dal 25 al 27 di settembre e dal 1 al 4 ottobre tutti quanti in provincia di Udine per assaporare, per gustare, per fare questo viaggio incredibile nei profumi e nei sapori delle mele. Silvano, grazie, grazie di cuore.
1: Io vi ringrazio voi per l'invito, è stato molto piacevole. Saluto nuovamente i vostri radioascoltatori e Buona mela a tutti.
0: Buona mela. Grazie, ciao.

Apple juice, succo di mela, Teddy Swims, succo di mela per tutti noi a Pantianicco, alla 55esima mostra regionale delle mele, e un grazie di cuore a Silvano Drivice, presidente della Proloco. Le mele, Bojan, da che mela cominciamo? Se ti dico mela, quale ti viene in mente? La prima? Dai, verde. La mela verde ti viene in mente, nella mitologia, nella storia, mela verde, quella del shampoo. Ok. Forse la più famosa è quella dell'Eden. La mela, quella per cui siamo tutti qua, siamo mortali. Che poi non si sa neanche se fosse una mela, perché nella Genesi sta scritto solo frutto, che Eva prese dall'albero della conoscenza del bene e del male. Come ha fatto a diventare mela? Per un gioco di parole o omonimia nella lingua latina, in cui il termine malum indicava sia mela che male. In teoria poteva essere un'anguria. Ti immagini Eva che porta l'anguria come fantozzi? Un fico d'India con le spine. A parte quella famosa mela, che mela non è, un'altra mela che non portò fortuna è quella che troviamo nella mitologia greca, il famoso pomo della discordia. Ricordate la storia? Io adoro questa storia. Durante le nozze di Peleo e Teti, i futuri genitori di Achille, no due qualsiasi che era là, tutti gli dei furono invitati, tranne Eris, la dea della discordia. Non puoi lasciarla a casa, perché sai che ti arriva una maledizione. Eris, offesa per l'esclusione, forse era meglio se la invitavano, che fa? Si presenta di nascosto alla festa e lancia sul tavolo una mela d'oro con su scritto alla più bella. Ora, noi conosciamo il carattere irascibile degli dei e delle dee. Chi si trova a quel famoso tavolo? Era, Atena e Afrodite. E nessuna delle tre è un angioletto. E a chi fanno scegliere chi sia la più bella e quindi affidare la mela? Al povero Paride, un comune mortale che premia Afrodite, la più bella, in cambio dell'amore di chi? Di Elena. Elena non è un'Elena qualsiasi. Cioè, è Elena, regina di Sparta, moglie di Menelao, figlia di Zeus, che si era trasformato in cigno per sedurre Leda, regina di Sparta. Sappiamo tutti come va a finire, no? Afrodite si becca la mela d'oro, Paride rapisce Elena, o Elena si fa rapire da Paride, non si capisce, e scoppia la guerra di Troia. È tutto per una mela, il pomo della discordia. In pittura invece che mele troviamo? Beh, se mi dite mela, a me viene in mente quella verde, bravo, Bojan, l'hai detto giusto, quella verde di Magritte, la famosa mela verde di Magritte. I quadri di Magritte, assieme a tantissimi capolavori dei maestri dell'arte, li troviamo anche alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, ed è proprio lì che andremo fra poco assieme a Walter Guadagnini, uno dei curatori della mostra Man Ray Tutto. E siccome fra poco parleremo di Man Ray, io ora vi lascio con It's Raining Men di Jerry Halliwell, delle Spice Girls. Lo so che è un gioco stupido, ma Man Ray avrebbe apprezzato. E noi ci ritroviamo dopo le notizie flash. Musica!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno, bentrovati con il notiziario delle 9.30. Trovandosi a New York per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri Tone Kaiser ha condotto una serie di incontri bilaterali di alto livello. Nel colloquio con il vice segretario di Stato statunitense Christian Landau, il ministro ha espresso la volontà della Slovenia di aderire alla Pax Silica, iniziativa per la sicurezza delle filiere tecnologiche e strategiche. Con l'omologa canadese Anita Anand si è concentrato sullo stato di attuazione dell'accordo economico e commerciale globale con l'Unione Europea, mentre al dibattito sulla Bielorussia ha ribadito il pieno sostegno alle forze democratiche locali contro i regimi di Minsk e Mosca. Infine, l'incontro con i vertici della società tecnologica ServiceNow ha gettato le basi per una possibile collaborazione su intelligenza artificiale e digitalizzazione. In vista del referendum consultivo dell'11 ottobre sull'abolizione del canone radiotelevisivo promosso dalla coalizione di governo dal partito Resnica, l'organizzazione Reporter Senza Frontiere invita la Slovenia a preservare l'attuale modello di finanziamento. La voce di Pavol Zalai, direttore della sede di Praga, l'ente avverte che sopprimere il canone senza un'alternativa solida e definitiva per legge esporrebbe RTV Slovenia a una grave incertezza economica e all'influenza della politica. Richiamando gli obblighi previsti dall'atto europeo per la libertà dei media, l'organizzazione ribadisce che solo un servizio pubblico indipendente e adeguatamente sostenuto può garantire il pluralismo dell'informazione e tutelarsi da ingerenze di governo. Il G7, il gruppo delle economie più sviluppate del mondo, ha condannato duramente gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, chiedendo la cessazione immediata delle azioni militari e degli attacchi al traffico marittimo civile. Il gruppo ha inoltre esortato l'Iran a interrompere la fornitura di armi e sostegno agli Houthi, ritenendo l'escalation una minaccia per la sicurezza energetica regionale e globale. La ripresa dei combattimenti nello Yemen ha coinvolto anche la costa del Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab al-Mandab, con possibili ripercussioni sul commercio internazionale e sui prezzi dell'energia. L'Arabia Saudita ha risposto con centinaia di attacchi di rappresaglia, mentre secondo le Nazioni Unite oltre 120.000 yemeniti sono stati sfollati a causa dell'ultima escalation. Google dovrà pagare una sanzione di 403 milioni di euro inflitta dall'autorità irlandese per la protezione dei dati. Al centro del provvedimento ci sono le modalità con cui il colosso tecnologico ha gestito e conservato i dati di geolocalizzazione degli utenti. Secondo l'autorità, Google avrebbe conservato le informazioni sulla posizione degli utenti per un periodo superiore a quello necessario, aumentando di conseguenza i rischi per la tutela della privacy e dei dati personali. La sanzione si inserisce nel più ampio quadro dei controlli europei sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, che impongono alle aziende di raccogliere e conservare le informazioni personali solo per il tempo strettamente necessario alle finalità dichiarate. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
3: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur.

0: Voilà, quarta parte di Calle degli Orti Grandi ed è arrivato il momento di parlare di arte. La Campagna Parmense custodisce una delle più importanti istituzioni artistiche d'Europa, la Fondazione Magnani Rocca. Nella Villa dei Capolavori, si chiama così, a Mamiano di Traversetolo, accanto alle opere di artisti come Monet, Renoir, Canova, De Chirico, Magritte, che abbiamo menzionato poco fa, e molti altri, troviamo fino al 13 dicembre la mostra Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai realizzata in Italia su una delle figure cardine della fotografia della fusione delle arti del Novecento. Tra i curatori della mostra c'è il critico d'arte, professore e museologo Walter Guadagnini, e noi abbiamo il piacere di averlo al telefono. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Professore, Man Ray, un artista che ha sperimentato, ha inventato, ha tolto i confini tra le arti, ci ha mostrato, ci ha insegnato a guardare la realtà con occhi diversi, da prospettive diverse. Adesso, a 50 anni dalla sua scomparsa, arriva alla Villa dei Capolavori questa retrospettiva dal titolo che ci dice tutto, nel senso Man Ray Tutto. Cos'è?
1: Sì, non siamo così presuntuosi da voler pensare di presentare tutto Man Ray, anche perché è stato un artista che ha prodotto tantissimo, fra l'altro, quindi sarebbe impossibile. Diciamo che, per dare un'idea del senso della mostra e di questo titolo, è che potremmo aggiungerci il termine tondo, cioè un Man Ray a tutto tondo. Nel senso che noi siamo abituati a pensare a Man Ray come fotografo principalmente, no? In realtà ha fatto un sacco di altre cose, oggetti, sculture, dipinti, grafiche. Ecco, noi abbiamo provato a mettere insieme un po' tutte queste cose per fare vedere un Man Ray, ecco, chiamiamolo a 360 gradi.
0: Mi piace tantissimo la frase di apertura che ho trovato nella scheda della mostra: dipingo ciò che non può essere fotografato, ciò che proviene dall'immaginazione, dai sogni, da una spinta inconscia. La pittura ci porta nell'onirico, nel surrealismo. Ecco, troviamo però anche la grafica, perché come ha detto lei, è un artista che ha sperimentato, un artista che ha capito anche che non è importante solo l'unicità dell'opera, ma anche la sua diffusione. Forse in questo era diverso al tempo.
1: Assolutamente, questa è una delle caratteristiche, direi proprio, fondamentali di Man Ray, che nasce secondo me da due ragioni. Una è la sua pratica fotografica. Se tu fai il fotografo, dai in qualche modo per scontato che un'opera, perché poi lui sapeva che quelle erano opere, sia riproducibile. E quindi questo è il punto essenziale, un punto credo essenziale. L'altro è la sua natura originaria, e che ha mantenuto per tutta la vita, di dadaista. Quindi non esiste l'opera del genio, non esiste tutto quello che il romanticismo ci ha anche con grande fascino raccontato. Sono degli oggetti che possono anche essere replicati, perché quello che conta, dice Man Ray, e con lui l'hanno detto tanti dentro quel mondo, sia dadaista che surrealista, quello che conta principalmente è l'idea. L'idea che però si deve sempre fare immagine, perché la genialità di Man Ray è quella di trasformare questa idea in un'immagine che ci si pianta negli occhi e non esce più.
0: Oggetti, ha detto oggetti, troviamo anche gli oggetti affettivi, oggetti che esistono già, che Man Ray trasforma, comprende, come ha detto, che possono essere replicati, comprende che hanno dei significati, ma che hanno anche dei significati che possono essere distrutti, modificati, quando perdono l'origine, quando perdono il significato originale.
1: Sì, ce n'è uno in particolare che credo valga la pena di essere, oltre che visto, raccontato. È questo oggetto che è un metronomo con attaccato un occhio, in buona sostanza, tanto per cercare di renderlo anche a chi ci sta ascoltando, e che nasce come oggetto, per l'appunto, di affezione, come motivo perpetuo. Poi diventa un oggetto da distruggere, perché l'occhio è quello di Lee Miller, che era, oltre che la sua assistente, la sua fidanzata, che lo aveva lasciato, e quindi lui dà proprio le istruzioni, dice: prendete questo oggetto, prendete un martello, picchiate il più possibile sull'occhio fino a che non lo distruggete. questo veniva nel 1932. Poi negli anni 50 lui espone quest'opera, che ovviamente non era stata distrutta, in una mostra celebrativa del dadaismo a Parigi, è una serie di studenti che protestano contro la museificazione dell'avanguardia, eccetera, eccetera, lo distruggono davvero. Per cui lo Lycée à Détruire diventa davvero un oggetto distrutto. E lui cosa fa? Ovviamente lo rifà e lo chiama oggetto indistruttibile, perché tanto poi lo rifà tale quale. Poi alla fine lo rifarà ancora negli anni 70 e alla fine torna a chiamarsi Perpetual Motif, cioè motivo perpetuo, perché è il coso dell'asta del metronomo, ovviamente, che non finisce idealmente mai. Insomma, ecco, tutto questo per dire che davvero ha un rapporto anche, come dire, molto giocoso con le sue cose. Questo è importante, c'è un aspetto di gioco in Man Ray che non si può dimenticare e che credo un altro dei motivi per cui continuiamo ad amarlo a 50 anni dalla sua morte.
0: La parola dadaismo l'ha detta più volte durante la nostra chiacchierata. Arrivò a Tristan Tzara, a padre del dadaismo, perché troviamo naturalmente anche il cinema d'avanguardia. Man Ray si è cimentato anche in questo ed è stato proprio Tristan Tzara in un certo senso a spingerlo alla realizzazione di un cortometraggio, anche se si era già cimentato prima con Duchamp.
1: Ma sì, ecco, lei cita giustamente Tzara, Duchamp, possiamo citare Breton, Éluard, cioè era anche un momento in cui veramente c'era un insieme di personaggi geniali a Parigi veramente impressionanti. Insomma, riguardarlo oggi a un secolo di distanza fa abbastanza impressione, anche un po' di nostalgia, devo dire.
0: Però anche un po' di invidia, se si può.
1: Sì, ecco, veramente. Molta. Ecco, però detto questo, sì, c'è anche il cinema, giustamente, il cinema è stato un elemento importante, ma sempre tornando a Tzara e appunto alla genialità di questi personaggi, io ricordo un testo bellissimo. Tzara è stato il primo a riconoscere sostanzialmente i radiograph, quelle fotografie fatte senza macchina fotografica, sostanzialmente appoggiando degli oggetti sulla carta sensibile e quindi aspettando che poi venga fuori la forma, che sono state un altro dei colpi di genio di Man Ray. E Tzara li presenta subito appena lui li fa e dice questa frase bellissima, che nei radiograph gli oggetti sognano. Ecco, che è una frase per l'appunto molto dadaista, molto surrealista se vogliamo, però davvero che rende l'idea di questo mondo creato da Man Ray e da tutti i suoi compagni, chi in poesia, chi nel cinema, insomma, questo è.
0: Tra le persone che ha incontrato e che noi invidiamo, penso, perché veramente quando si va a leggere questa cerchia di persone che si frequentavano, ci sono dei nomi incredibili. Man Ray ha avuto una vita lunga, si è spento nel 76, ha avuto il tempo di sperimentare, di scoprire, di conoscere artisti che non solo lo hanno apprezzato, ma lo hanno anche consacrato, perché lui ha conosciuto anche Andy Warhol ed è stato importante Warhol per Man Ray e viceversa anche.
1: Sì, credo che sinceramente l'importanza sia più quella di Man Ray per Warhol che viceversa, nel senso che Man Ray, quando conosce Warhol, ormai è un anziano signore che ha abbondantemente fatto la sua carriera. È interessante pensare che tutto questo nasce in Italia ed è una parte che abbiamo curato in maniera particolare in mostra, grazie al lavoro anche di Mauro Carrera. Perché per l'appunto negli ultimi anni della sua vita Man Ray torna a Parigi nel 51, ha tentato durante la guerra è andato via dall'Europa per le ovvie ragioni, come tanti dei suoi amici e compagni, e poi però nel 51 torna in Europa, perché ormai lui era diventato sostanzialmente parigino d'adozione, e viene riconsiderato e riportato al centro della scena in qualche modo proprio da una serie di personaggi italiani, critici, galleristi e via dicendo. E uno di questi, che si chiamava Anselmino, sostanzialmente fa incontrare Warhol e Man Ray, e Warhol naturalmente fa una serie di ritratti a Man Ray, che sono i classici ritratti di Warhol, no? Polaroid, poi trasformate in quadro, in serigrafia e via dicendo. Ma insomma, sì, ecco, quello che dicevo prima, cioè è Warhol che deve molto a Man Ray, perché ad esempio questa idea della riproducibilità dell'opera, no? Che è uno dei canoni del lavoro, uno delle basi del lavoro di Warhol, beh, sicuramente passa, come abbiamo visto, attraverso la figura di Man Ray e il suo atteggiamento nei confronti dell'opera, no?
0: Professore, io mi sono accorta che a volte il nome Man Ray, a coloro che magari non seguono e non sanno, non dice molto, però ho parlato con un ragazzo, gli ho detto, ma hai presente quella fotografia dove c'è quella donna di schiena con i fori F dipinti? E mi ha detto sì, certo. E perché qualcuno che non conosce, questa è una mostra attesa da coloro che amano Man Ray, ma perché qualcuno che non conosce Man Ray dovrebbe avvicinarsi, dovrebbe venire a visitare l'esposizione e a conoscere questo artista?
1: Perché per l'appunto, come dice giustamente lei, in tanti non sanno chi sia Man Ray, ma tutti conoscono il Violon d'Ingres, no? E allora andare a vedere cos'altro ha fatto questo signore, e magari anche cercare di capire qualcosa, oltre che, come dicevo prima, divertirsi guardando le sue immagini, può essere una cosa così stimolante. Ecco, io credo che un po' le mostre di questi grandi personaggi, no? Dei quali conosciamo qualcosa, noi siamo convinti di sapere tutto, in realtà conosciamo due o tre lavori che sono quelli che passano sempre. Io credo che anche se lei avesse fatto l'esempio del ferro da stiro con i chiodi sotto, più o meno tutti
0: sì,
1: l'hanno visto,
0: vero.
1: Oppure la fotografia del volto di questi due occhi con le lacrime, no? Fatte da queste
0: o le labbra che volano
1: vetro, o le labbra che volano, ecco il manifesto della mostra, no? Tutto questo chiunque di noi più o meno ci è inciampato, insomma, in qualche modo, ecco. Però dicevo, andare a vedere poi che cosa hanno fatto di altro questi signori, che magari anzi, senza dubbio, è meno conosciuto, sono opere meno conosciute, ci si accorge che in effetti non è che gli sono venute per caso quelle quattro lì. Quelle quattro lì sono parte di una storia altrettanto interessante che andiamo a scoprire. Insomma, io credo che il gusto della scoperta faccia parte del nostro animo, mi voglio ancora augurare. Ecco, in genere si va a cercare qualcosa in base alle sicurezze. La sicurezza ce la danno il Violon d'Ingres, il ferro da stiro coi chiodi, le labbra che volano, eccetera.
0: E poi questa sicurezza ci porta in un mondo che ci apre le porte. Lei ha detto capire. Per capire c'è anche un catalogo molto importante, dove ci sono le opere esposte, ma ci sono anche i saggi vostri, dei curatori e anche di altri importanti studiosi. Ecco, forse uscire da una mostra con un catalogo che ci aiuta magari anche dopo a casa a comprendere meglio è una ricchezza per noi visitatori.
1: Penso proprio di sì, insomma, poi i cataloghi si fanno proprio da un lato, ovviamente sono delle occasioni di studio, se vogliamo anche per specialisti, non bisogna vergognarsi a dirlo, ma dall'altro devono essere anche invece proprio degli oggetti che rimangono in casa magari non di un esperto ma di un appassionato, che può rigodersi in qualche modo quello che ha visto e, se vuole, leggendo anche approfondire. Insomma, ci sono tanti livelli, a me piacciono sia le mostre che i cataloghi che hanno tanti livelli, che riescono a rivolgersi a differenti tipi di pubblico.
0: E questa è una di quelle mostre, uno di quei cataloghi. Professore, io la ringrazio tantissimo per la nostra chiacchierata. Ricordo ancora agli ascoltatori la mostra Man Ray, tutto a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, aperta fino al 13 dicembre. Ma come dico sempre, non aspettate l'ultimo momento, ma organizzatevi prima e andate a vedere questa mostra incredibile. Grazie di cuore.
1: Grazie a lei.

ultimo ci canta tutto, mentre la mostra Man Ray tutto la troviamo, lo ripeto, fino al 13 dicembre alla Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma, un'occasione unica per gli amanti di Man Ray per visitare la retrospettiva più completa mai realizzata in Italia. Io ringrazio tantissimo il professor Guadagnini tra i curatori della mostra per essere stato con noi. È intanto arrivato in studio Iure, buongiorno Iure, buongiorno. E intanto a me sta andando via la voce, stamattina è così. Con il professor Guadagnini abbiamo parlato di invidia, di molta invidia, di sana invidia, nel senso che davvero quando andiamo a vedere ad esempio chi frequentava Man Ray a Parigi, ci rendiamo conto che non è che andasse a giocare briscole 3-7 con Tony e Beppi, no, ma nel circolo che frequentava c'erano persone del calibro di André Breton, Ernst, Dalí, Picasso, Miró, Paul Éluard, il poeta, e molti, molti altri, mentre nel suo studio fotografico passarono e divennero amici giganti della letteratura come Ernest Hemingway, James Joyce, Jean Cocteau. Cioè, capito, Iure? Hai capito? Non giocava a briscole. No, no, no, niente. Non mi ascolti! Sono appena arrivato, non mi ascolti. Vabbè, insomma, per tutta sta gente abbiamo parlato prima di sana invidia e poi vabbè c'era anche Tristan Tzara, i dadaisti, un mondo che noi possiamo solo vagamente immaginare, Warhol, tutti gli altri. A proposito di mondi da immaginare, siccome nella quinta parte di Calle parleremo di Barcolana, non avrò molto tempo, io vi do adesso un appuntamento molto interessante a Trieste fino a domani, e lo dico soprattutto agli appassionati di cinema, cioè la 25esima edizione di Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, che si svolge tra il Teatro Miela e il Cinema Ariston. Tema di quest'anno: finestra sul terrore, il cuore rivelatore del gotico italiano. Io adoro questi temi. Un ampio percorso dedicato al cinema gotico italiano, di cui il grande protagonista è Mario Bava, regista a lungo sottovalutato in Italia, che soprattutto dopo la sua morte ha ottenuto in particolare negli Stati Uniti il riconoscimento dovuto a un grande cineasta qual era, diventando poi un punto di riferimento per autori come Quentin Tarantino, Joe Dante, e in Italia la sua lezione ha lasciato tracce profonde nel cinema di Dario Argento, Lucio Fulci, Pupi Avati, del figlio anche Lamberto Bava. Per cui, se siete amanti del cinema horror e gotico, googlate Mille Occhi e andate ad assistere alle proiezioni in programma ancora oggi e domani a Trieste. La voce mi sta partendo davvero, stamattina la mia voce sente l'autunno, per fortuna mi vengono in soccorso le info di Viaggiando, così riesco a bere un bicchiere d'acqua ed arrivare fino alla fine. Quindi a fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria, per parlare della 58esima edizione della Barcolana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Brescia Centro e Desenzano, tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano si viaggia lentamente, sempre per traffico intenso, tra Soave e Somma Campania. Sul passante di Mestre, rallentamenti per un mezzo in avaria tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, con chiusura della corsia di marcia tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Eccoci qua subito dopo la sigla, single Different Kind of Happiness. In questa quinta parte, ultima parte di Cagliari stamattina, abbiamo un buon motivo per essere felici. Non mi voglio perdere in chiacchiere perché è il momento di parlare di Barcolana. Hanno già preso il via molte attività legate alla regata velica più affollata del mondo. Scusate, stamattina è così. Che non si limita solo al Golfo di Trieste, ma allarga la zona di gare ed eventi. Allora andiamo a scoprire cosa ci hanno detto, quali sono le novità di quest'anno, ascoltando i nostri ospiti con cui ho chiacchierato alla fine della conferenza stampa di mercoledì scorso. Grazie, Iudire. È appena finita la conferenza stampa della presentazione della Go to Barcolana from Slovenia, 11ª edizione quest'anno. Siamo con Natasha Valentic della direzione sportiva, coordinatrice eventi mare, ma anche sicurezza e tante cose. E quest'anno si vola alla Barcolana?
1: Anche quest'anno si vola, e si vola con i windsurf, con i kitesurf e non solo. Quest'anno per la seconda edizione andiamo anche a Cavazzo a volare proprio con i velavolo, quindi facciamo delle acrobazie con i deltaplani e con i ragazzi che volano sul serio. Quindi usare il vento non solo per spingere la barca, ma per spingere anche le ali.
0: E questo non è un appuntamento che dura una o due giornate, ma dura addirittura tutto settembre e tutto ottobre.
1: Dura tutto settembre fino all'inizio ottobre, dove ci sarà la premiazione poi dell'evento, in cui da tutta l'Italia, quindi anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Lago di Garda, dalla Liguria, i kiters e i windsurf possono registrare le loro tracce attraverso un sistema di GPS e quindi fare una classifica in tempo reale di chi è più veloce sui 500 metri in diverse discipline.
0: E qua c'è la velocità proprio.
1: E qua c'è proprio l'adrenalina, proprio la velocità è la parte divertente.
0: Sono sport molto recenti questi. Noi siamo abituati alle regate, quindi alle grandi barche, alle yacht, eccetera. Questi sono sport giovani, sport nuovi, sono sport anche che hanno una tecnologia molto nuova.
1: Sono sport che hanno una tecnologia molto nuova e che è una tecnologia che non stop continua a evolversi, quindi ogni mese hai sempre l'attrezzatura troppo vecchia e c'è già qualcosa di nuovo che puoi comprare, ma sono sport che piacciono ai giovani, che piacciono non solo ai giovani, perché abbiamo tanti anche quarantenni che una volta andavano in windsurf, ed è molto semplice da imparare ed è molto facile da volare e andare veloce piace tanto.
0: Tu sei sportiva, si vede. Hai provato?
1: Io ho provato ed è difficilissimo.
0: Però l'adrenalina, quella che dicevi prima, c'è, perché si vola davvero. Io li ho solo visti mentre volano in mare, magari spinti dalla prova pure da un vento pazzesco, e non stanno in acqua, stanno sopra l'acqua.
1: Sì, è tutto legato a questa nuova tecnologia che poi spinge anche il 6GP, che spinge Coppa America, che è una nuova visione di vedere la vela, che non è giusta o sbagliata, però è una cosa diversa, e le novità piacciono sempre.
0: E Barcolana è un posto dove portare le novità e mostrarle anche a noi che magari non siamo così vicini al mare, all'adrenalina e agli sport che volano.
1: Barcolana è un posto in cui si può comunque mescolare tutte queste nuove tecnologie, ma anche le barche di legno, anche le vecchie barche, anche le barche lente. È un posto in cui chiunque può trovare appunto il suo posticino e la sua figura.
0: Grazie mille, ci vediamo. Igor Filipčić, presidente del Club Nautico Triestino Sirena, ci si rivede anche quest'anno, 11ª edizione della Go to Barcolana from Slovenia. Come sarà questa edizione?
2: Hai detto bene, siamo ormai in doppia cifra e insomma stiamo lavorando per organizzare bene questa regata che progressivamente cresce nei numeri di anno in anno. E noi abbiamo iniziato nel 2015 con sole 6 imbarcazioni e quest'anno ci aspettiamo, diciamo, tra le 40 e 50 sarebbe già un grande successo. Devo dire che anche le barche a vela più piccole sono molto agguerite, dunque questa è una regata di buon livello, dove ovviamente ci sono i maxi, dunque insomma le regate grandi arrivano davanti, questa è la regola, ma a livello qualitativo è una regata molto importante. L'importanza di questa regata va anche oltre alla parte, diciamo, mare agonistica, ma è una regata che aggrega, che unisce. Abbiamo una bellissima grandissima premiazione alla fine, dove sono presenti tutti i velisti, sono presenti anche le istituzioni italiane e slovene locali, e questo ci fa molto piacere, perché la Barcolana è una grande festa del mare.
0: È una regata che unisce, è una regata che cercate di far sentire fin da bambini, nel senso che assieme a voi collabora anche lo Yacht Club Pirate di Porto Rose, che si occupa di bambini, per cui quanto è importante questo crescere i bambini nello spirito della Barcolana e del mare, dell'unione.
2: Esatto. Ritornando indietro, noi abbiamo fatto delle partenze di questa regata sia dal Golfo di Pirano sia da Isola d'Istria. Quest'anno ripartiremo di nuovo dal Golfo di Pirano, perché in questo momento a livello logistico è la location migliore per avere più barche, e il Club Pirate di Porto Rose è un club con il quale collaboriamo nel settore giovanile, no? Dunque bambini e ragazzi, perché ovviamente il nostro focus è la vela, e pertanto loro organizzeranno la partenza. Per noi è un piacere, diciamo, collaborare con loro, e insomma speriamo di avere più imbarcazioni possibili.
0: Beh, stanno crescendo, quindi buon vento.
2: Grazie, ne abbiamo bisogno.
0: Grazie a te. Dan Bassi, vicepresidente della società velica Barcolana e Grignano. La filosofia della Barcolana, to be, esserci, quella B di Barcolana che diventa presenza, ma diventa anche sì ciò che vuoi.
3: Un qualcosa di aspirazionale. Ogni anno abbiamo un payoff, una linea guida che collega tutti gli eventi che andiamo ad organizzare. L'anno scorso ci siamo accorti di quanto i nostri partecipanti, non sono solo regattanti, c'è chi va in mare ma c'è chi viene in terra, vuole essere in Barcolana. E il verbo essere in inglese è to be, visto che vogliamo essere internazionali, ma be al contempo è anche il nostro logo, il nostro marchio, l'iniziale della regata Barcolana. E quindi questo gioco di parole del to be e be di Barcolana ci ha portato al be the wind. Questa è la filosofia di quest'anno. Essere il vento vuol dire essere energia, essere freschi, essere potenti, ma al contempo chiunque può declinare quello che vuole, basta essere in Barcolana e sii quello che vuoi, qualcosa di aspirazionale. Vuoi essere veloce, vuoi essere felice, vuoi essere allegro? Be fast, be smart, be happy. Sii quello che desideri, oppure puoi essere più goliardico con un birin, con un bevandella. Sii quello che vuoi, comincia con la B di Barcolana, è importante essere qua.
0: Il vento non ha confini, la Barcolana non ha confini, allarga i suoi orizzonti e territori. Quest'anno, prima Go to Barcolana from Croatia, si parte da Pola per questa nuova regata il venerdì prima della Barcolana.
3: Esatto, è un lavoro che stiamo facendo da più anni. Vogliamo allargarci in altre dimensioni che non siano soltanto ed esclusivamente i numeri, no? Quindi allargarci nella dimensione del tempo, per avere eventi sempre più, un periodo di eventi molto più largo, e anche dello spazio, cioè raggiungere posti sempre diversi. Quindi abbiamo la Barcolana Fan che si corre in tutta Italia, in tutta Slovenia, in tutti i mari, in tutti i laghi di queste nazioni, e altrettanto quest'anno il Go to Barcolana, che è nato come forma con la Slovenia dopo essersi allargato nell'Adriatico con la Go to Ravenna, da quest'anno ci sarà anche da Pola il Go to Barcolana dalla Croazia. Quindi sì, il vento in qualche maniera, speriamo sia da sud, quindi che porti in Barcolana, e poi da nord, quando la gente deve tornare, le barche devono ritornare ai loro porti di armamento.
0: Tanti eventi, tanti contenuti. Ecco, ho detto una frase molto bella: meno grigliate e più cultura in questa Barcolana.
3: Un po' meno grigliato, o quantomeno, certo. Perché anche quella della festa fa parte del gioco. A tutti piace regatare, a tutti piace anche gioire delle ricchezze culinarie del nostro territorio. Però vogliamo aumentare anche il livello culturale e esprimere un po' quello che è la cultura di Trieste attraverso i suoi borghi, il Borgo Teresiano, Borgo San Sergio, Borgo Cavana, che Trieste non è solo le rive, ma è qualcosa in più, e vogliamo trascinare questo popolo della Barcolana all'interno della città.
0: Mentre stai parlando, è in mano l'Elio, questa novità di quest'anno, la mascotte.
3: Quest'anno abbiamo una mascotte, un bellissimo e morbidissimo cane della Trudi che abbiamo dovuto fare tutta una serie di ragionamenti su che nome dare, e abbiamo scelto Lelio Lutazzi, in onore di questo cantante che ha questa canzone goliardica, il Can de Trieste. E cosa meglio della Barcolana si può unire, dove c'è acqua, dove c'è Trieste, dove c'è vento e dove c'è vino, come recita la canzone. Quindi Lelio ci sembrava il nome perfetto di questa mascotte, e ogni armatore che si iscrive all'interno della sua sacca dell'armatore, che è sempre molto ricca, avrà un piccolo Lelio per sé.
0: Grazie mille e ci vediamo in Barcolana.
3: Assolutamente. Be there.
0: Be there, be the wind, essere il vento, ma anche solo to be, essere Barcolana, esserci, è lo slogan che accompagnerà, l'abbiamo sentito, questa 58esima edizione. La squadra di Radio Capodistria sarà sulle rive a seguire la regata, super tecnici e specialisti noi, ma prima, come avete sentito, la Barcolana partirà, oltre che nella classica Go to Barcolana from Slovenia, partirà per la prima volta da Pola venerdì 9 ottobre per la prima edizione della Go to Barcolana from Croatia. 150 miglia in mare aperto per collegare la città dell'arena e idealmente tutta l'Istria in questo viaggio che diventa un viaggio a tre lingue, tre nazioni, una sola grande passione, il mare. E siccome c'è la novità della mascotte Lelio, dedicata a Lelio Duttazzi, e vabbè, ce la ascoltiamo insieme, da dove arriva questa ispirazione. Iure, musica.

come un facchin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatto pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecusi beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin, e so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi basta un anno d'esta

L'Alia Rottazze, il can de Trieste, è divenuto mascotte della Barcolana, ma non solo il can de Trieste, anche un omaggio ai cani da salvataggio che svolgono ogni giorno il loro lavoro in mare e anche a tutti i cani che aiutano nelle ricerche anche delle persone. Preziosi, preziosissimi. Volete qualche appuntamento prima di salutarci? Ma sì, dai, allora restiamo a Trieste perché stasera alle 20:30 al ridotto del Teatro Verdi si terrà un appuntamento di altissimo profilo nell'ambito del Festival di Trieste, il Faro della Musica, firmato dalla Società dei Concerti di Trieste, lo sappiamo, in coorganizzazione con il Comune. Alle 20:30 ci sarà un duplice omaggio: da un lato la memoria affettuosa e doverosa alla storica famiglia Gulli nel centenario della nascita del celebre violinista triestino Franco Gulli, dall'altro la celebrazione del 270esimo anniversario della nascita di Jure di chi? Non mi ascoltavi. Di Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. L'evento vedrà salire sul palco la nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni, storicamente legata al territorio e considerata la più antica formazione cameristica del Friuli Venezia Giulia, guidata dalla solida, carismatica direzione di Massimo Belli. Accanto alla compagine orchestrale si esibiranno due solisti di eccezione, di eccezionale spessore e sensibilità, il pianista triestino Lorenzo Cossi, la giovanissima e pluripremiata pianista Emma Guercio, uniti in una serata interamente dedicata al genio di Salisburgo. Quindi amanti della musica, non ditemi scusate che non ve l'ho detto. Siamo agli sgoccioli, le mattinate sono sempre più corte, oppure io sono sempre più lunga e parlo sempre di più, può essere. Ringrazio i nostri ospiti, Natasha Valentic, Igor Filipcic, Dean Bassi, per la 58esima edizione della Barcolana. Li abbiamo appena sentiti, li incontreremo ancora tante volte, penso, perché è lunga l'attesa della 58esima edizione. Poi ringrazio Silvano Dri, vicepresidente della Proloco di Pantianicco, che ci ha parlato della 55esima mostra regionale della mela che troviamo nei prossimi due fine settimana assieme al miele, a tutti i prodotti derivati dalle mele e tante informazioni. E grazie al professor Walter Guadagnini che ci ha portato nel fantastico mondo di Man Ray, parlandoci appunto di Man Ray Tutto, la più grande retrospettiva mai realizzata in Italia sul genio della fotografia, del surrealismo, della sperimentazione. Mostre che possiamo visitare fino al 13 dicembre alla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo presso Parma. Parma è vicina, non ditemi che è lontano, organizzatevi, è vicina. Se non avete sentito le nostre chiacchierate potete ascoltarle fra poco, il tempo di un caffè ma anche di un chilo di miele stamattina. Fra poco le ascolterete sul sito di Radio Capodistria, dove caricherò i podcast, mentre se volete ascoltare tutta la puntata basta mettere la sveglia un attimo prima delle 3, vi fate un caffè e alle 3 arriviamo noi, puntuali come una clessidra romana. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici Bojan Hlastic prima e adesso Jure Zoglia per avermi accompagnato anche stamattina in un viaggio tra natura, arte, mare, tante curiosità. Grazie a voi tutti a casa per essere stati con noi. Cosa vi devo dire? Godetevi quest'ultimo giorno d'estate, godetevi anche la luna piena del 26, mi raccomando. Da domani arriva l'autunno, la stagione dell'abbondanza, dei colori, dei profumi di miele e di castagne. Buona equinozio d'autunno, uscite, siate curiosi e circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Il Consiglio di RTV Slovenia ha autorizzato la dirigenza a firmare il contratto con l'ufficio del governo per le nazionalità relativo al finanziamento dei programmi televisivi per la comunità nazionale italiana per il 2026. L'autorizzazione è subordinata al completo inserimento dei dati finanziari aggiornati secondo il piano programmatico finanziario vigente, pur approvando l'accordo e le responsabilità previste, inclusa l'eventuale revisione dei piani interni. Il Consiglio precisa che la firma non comporta una delega delle proprie competenze né un'approvazione preventiva di modifiche future, stabilendo che qualsiasi ulteriore variazione sostanziale al contratto dovrà essere preventivamente sottoposta alla sua approvazione. Nell'attacco russo condotto nella notte contro la città ucraina di Dnipro sono morte 3 persone e altre 6 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dai media ucraini, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. I missili hanno colpito un'impresa industriale, causando un incendio e danni a strutture e magazzini. I soccorritori sono impegnati nella ricerca di una possibile vittima ancora sotto le macerie. Le forze aeree ucraine avevano segnalato la presenza di una minaccia missilistica sulla regione di Dnipropetrovsk, mentre attacchi contro siti industriali sono stati registrati anche a Kirillich e Pavlograd, dove si sono sviluppati altri incendi. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino. I 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono finiti al centro delle indagini dopo un'attività di monitoraggio del territorio e dei profili social collegati. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, 4 avrebbero preparato alcune Molotov testandone la potenzialità offensiva all'interno di un capannone industriale. Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria ha aderito al Manifesto di Lisbona, un'iniziativa internazionale nata a margine del Congresso Mondiale sull'Olio d'Oliva 2026 per valorizzare l'olio extravergine nelle politiche alimentari e sanitarie globali. Sottoscritto da oltre 60 organizzazioni internazionali, il documento raccoglie le evidenze scientifiche sulle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e cardioprotettive del prodotto, pilastro della dieta mediterranea. Con questa adesione l'ente sloveno si unisce all'appello rivolto ai governi affinché promuovano l'inserimento dell'olio extravergine nelle linee guida nutrizionali e nella ristorazione pubblica, sostenendo al contempo la ricerca, la tracciabilità del prodotto e la prevenzione delle malattie croniche. Si svolgerà questo pomeriggio presso il cimitero di Kotlje il funerale della famiglia composta da padre, madre e figlia di 10 anni tragicamente deceduti a causa dell'esplosione avvenuta il 25 agosto scorso in una struttura turistica a Mileto in Calabria. Per l'occasione il comune di Ravne na Koroškem ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino, disponendo le bandiere a mezz'asta, la sospensione di tutti gli eventi pubblici e una seduta straordinaria commemorativa del Consiglio Comunale, invitando la cittadinanza e i commercianti a un partecipe cordoglio. Le autorità italiane stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, per il quale nei giorni scorsi si è svolto un momento di raccoglimento anche nella località calabrese. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in prima edizione. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. La puntata di oggi sarà dedicata alle commemorazioni in onore di Don Francesco Bonifacio nell'ottantesimo del suo martirio. Buon ascolto. Sono numerose le cerimonie e le manifestazioni con le quali anche in questo mese di settembre, come da diversi anni in qua, si ricorda il martirio del beato Don Francesco Bonifacio, giovane sacerdote nato a Pirano e parroco di Grassizza, alle porte di Buie, dove fu sequestrato e ucciso l'11 settembre 1946 per mano delle guardie popolari del regime comunista. Messe, pellegrinaggi, presentazioni di nuove ricerche che hanno coinvolto e continuano a coinvolgere Trieste, Capodistria, Pirano e Grassizza, luoghi legati alla vicenda del sacerdote che hanno unito sloveni, croati ed italiani. E noi di In Minoranza abbiamo seguito la cerimonia di Grassizza con il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo triestino Enrico Trevisi, che ha ufficiato la messa assieme al vescovo della diocesi di Parenzo e Pola Ivan Stier. Ironia. E che così si è espresso ai nostri microfoni.
1: Noi vogliamo essere anche il frutto dell'albero buono dei nostri santi martiri, il beato Francesco Bonifacio, il beato Miroslav Buresic, e vogliamo che questa terra oggi abbia ancora i frutti del loro martirio, ma che sono frutti di riconciliazione, di giustizia, di pace, di rispetto. Però sappiamo che questo non riguarda soltanto la politica, riguarda le famiglie, le comunità, e allora c'è una missione che è per tutti, ovunque dove si è, e ci responsabilizza tutti per una fede che, come loro ci hanno insegnato, sa ancora essere qualcosa che attrae. Per questo siamo qui nel loro nome.
0: Il vescovo Ivan Stironia, invece, citando la parabola del chicco di grano, ha affermato:
2: Zaista mi smo se okupili ne da razmišljamo o prošlosti, nego da svoje oči podignemo prema budućnosti.
0: Siamo qua non per rivangare il passato, ma per ricordare e guardare al futuro. Per il vescovo croato, ricordare i beati Don Francesco Bonifacio e Don Miroslav Buresic è una realtà che unisce.
2: To nas zapravo ujedinjuje i na taj način mi zapravo živimo ono što smo sada slavili u presvetoj Euharistiji.
0: È una comunione a cui ha bisogno ogni famiglia, ogni popolo, ogni paese e il mondo nel quale viviamo, ha detto il vescovo di Parenzo e Pola, aggiungendo che solo così possiamo davvero avere la gioia di vivere la pace, ossia vivere per quei valori per i quali i due martiri sono stati pronti a dare la vita.
2: To je jedno zajedništvo koje je potrebno i svakoj obitelji i svakom narodu.
0: Questo è un invito anche per noi, ha continuato il vescovo, cercare di vivere proprio così, gli uni con gli altri, contando gli uni sugli altri, pregando gli uni per gli altri e amandoci gli uni gli altri.
2: Živjeti jedni s drugima, računajući jedni na druge, moleći jedni za druge i ljubeći jedni druge.
0: Il pellegrinaggio che ha portato da Gresignana a Grassizza un centinaio di persone arrivate da Trieste, alle quali si sono unite pure alcune persone dell'area, è stato occasione per ricordare la figura di Don Bonifacio con Mario Ravalico, uno dei massimi promotori del culto e della memoria del beato.
3: 80 anni fa Don Francesco Bonifacio veniva rapito, sequestrato, martirizzato, ucciso. Perché era uno che dava fastidio, non credo avesse fatto nulla di male, sono tantissime testimonianze, ma in quei tempi chi comandava e che voleva proporre una società in cui non ci fosse per Dio, e questo prete, come altri, dava fastidio a questo progetto, quindi bisognava eliminarlo. 5-6 mesi prima, in una riunione del comitato popolare locale, composto da persone fisiche con nome e cognome che si sa chi erano, decisero che questa cosa doveva finire. Perché? Perché tutte le riunioni per i giovani che l'allora braccio operativo del Partito Comunista, lo SCOI, faceva con i giovani, erano disertati, i giovani non andavano, seguivano Don Francesco. Allora a un certo punto decidono: è meglio per vuotare il pastore, così il gregge si disperderà. ma il gregge non si disperse. Lui sapeva molto bene che era perseguitato. Quando a fine luglio 1946 andò a Trieste dal suo vescovo, dal vescovo Monsignor Santin, e gli raccontò quello che succedeva. Gli avevano tagliato le corde delle campane, avevano fatto delle scritte oltraggiose verso lui, verso la chiesa, verso Dio, sui muri della chiesa, della canonica, e dice: mi capita questo, cosa devo fare? E il vescovo dice: tu continua a fare il tuo ministero, non fare più le riunioni con i ragazzi nella casa parrocchiale, ma falle in chiesa con le porte aperte, che tutti possano sentire e vedere quello che tu fai. E lui così fece. Però gli chiese: ma tu cosa vuoi fare? Vuoi andartene o vuoi restare? E Don Francesco rispose: io voglio restare, ma aveva la consapevolezza che era un periodo molto rischioso e che poteva succedere qualunque cosa. Ci sono tanti segni, non solo perché lo scrive nel suo quaderno o nel suo diario di memorie segrete, dove dice: so che in questi tempi sono molto difficili e la mia vita è in pericolo, però io non ho fatto nulla di male, ho cercato come ho potuto di aiutare tutti quelli che avevano bisogno. Sono cose scritte, non è che le sto dicendo così. E però questo comunque lui decide di restare. Allora Don Francesco ha presente questo: chi resta rischia, o se no scappa. E il suo dovere, il senso del dovere che aveva lui, era quello di stare, di restare tra la gente. Scrive nel suo diario: io voglio restare con la mia gente, soprattutto con i miei giovani. Quindi una consapevolezza grande fino al dono della sua vita.
0: Ecco, questa sua volontà comunque in un certo qual senso lo ricambia del fatto che comunque ancora oggi viene ricordato.
3: E infatti quello che è bello dire è che quel gregge non è stato disperso, perché i vecchi di allora o i giovani di allora, certo, sono venuti via, eccetera, eccetera, molti però sono rimasti qui stasera, oggi a pranzo ci sono tante persone del luogo, e hanno saputo vivere questa storia, trasmetterla ai figli e ai nipoti. C'è una ragazza giovanissima, aveva 18 anni, 17 e mezzo, che ha letto la storia degli ultimi momenti della sua vita davanti al cippo che abbiamo fatto qui vicino, e lei, la mamma, la nonna, eccetera, hanno conosciuto questa storia. E abbiamo a Trieste una signora di 97 anni, ieri è venuta in cattedrale a San Giusto per la celebrazione, che era una delle ragazze di Don Francesco qui nel gruppo, ed è ancora lucida e lei continua a raccontare le sue testimonianze. Quindi sono rimasti, ecco, io girando in questi anni nelle varie case, nelle famiglie, ho girato tanto anche perché facevo delle ricerche, e spesso, quasi sempre, ho trovato l'immaginetta, il ricordo, e parlando con la gente ancora oggi, poco tempo fa qua avanti dove c'era la casa parrocchiale, qualcuno mi ha fermato per raccontarmi un piccolo tassello: guarda, non ti ho detto quella cosa, ma mi ricordo che mio nonno o mia nonna mi ha detto che, ecco, ancora oggi continua questo.
0: Lei comunque, possiamo dirlo, ha dedicato una vita allo studio. Beh, comunque, ecco, si occupa da sempre della sua storia. Ecco, da dove, diciamo, questa volontà e anche questa passione?
3: La storia è molto complicata, ma la faccio in una battuta. Nel 2011 mi telefonò a dicembre il prete che l'aveva visto per l'ultima volta da vivo, Don Giuseppe Rocco. Allora era a Trieste, parroco di Santa Teresa, una chiesa del centro città, e mi disse: Mario, io sono vecchio, non guido più, ho bisogno che tu mi accompagni in Istria, in questo caso a Buie, perché a Buie devo incontrare delle persone e anche qualche prete, perché devo così sentire qualcosa. Io non sapevo cosa avevi in mente, non mi raccontavo, non lo vedevo da tanto tempo. Lo accompagnai una giornata bruttissima, ghiaccio, neve, nebbia, poi venne anche il sole. E lì capì che lui aveva il desiderio, non avendo più la possibilità di muoversi tanto, che io un po' raccogliessi il suo testimone, cosa che ho fatto. E poi successe che anche il fratello Don Bonifacio, qualche mese dopo, anche lui avanti con gli anni, mi disse, lo conoscevo: Mario, i miei figli lavorano, non hanno tempo, tu sei in pensione, datti da fare, così. Ma poi mi ricordai che mia mamma mi aveva raccontato che un suo fratello, mio zio, era coetaneo di Don Francesco, erano in classe insieme, abitavano a Pirano, in Istria, vicini, insieme frequentavano la scuola elementare, insieme andavano dal convento dei frati, servivano l'altare, insieme andavano al circolo San Giorgio dell'Azione Cattolica di Duomo. Fecero un percorso insieme. A 12 anni Don Francesco va in seminario a Capodistria, che raccoglieva i ragazzi della diocesi di Trieste, Capodistria, ma anche di Parenzo Pola, e dopo un anno mio zio va nel seminario dei frati conventuali di Pirano a Padova, San Piero, Campo San Piero, per diventare frate. Stette qualche anno, poi a 18 anni morì di TBC, perché quella volta purtroppo era TBC così, e quindi non riuscì ad andare avanti. Allora anche questo soprattutto mi incuriosì. E poi una volta entrati in questo giro, è un po' come dice mia moglie, le scatole cinesi. Si apre una scatola, pensi di aver trovato, ma dentro c'è un'altra scatola. E dopodiché le ricerche negli archivi, e io devo dire la verità che ho trovato tantissimi nell'ambito degli archivi croati e sloveni, che mi hanno aiutato molto. Capodistria, all'archivio di Stato, ho trovato una bravissima persona, la Deborah Rogoznica, che mi ha indirizzato, perché muoversi per me è una novità, così come ho trovato a Zagabria, a Pisino soprattutto, e poi negli archivi delle parrocchie, soprattutto Umago, Buie, Cittanova e Crisignana. Crisignana ho trovato tanti particolari con nomi e cognomi dell'ufficiale che ha deciso l'uccisione e dei due delle guardie popolari che l'accompagnavano.
0: Che poi non sono mai stati processati.
3: Allora, le guardie popolari che hanno materialmente ucciso Don Francesco fecero forse 2 giorni di prigione, poi vengono liberati perché la conclusione è hanno ricevuto ordini. Tutti e due andranno in prigione, ma non per questo delitto. Uno di questi perché un anno dopo, l'8 settembre 47, festeggiando l'armistizio in piazza Buie, un ufficiale dell'esercito jugoslavo passa e lo trova con un coltello sporco di sangue che lo lava sotto una fontana. Lo fa arrestare e questo uccise 2 giovani, uno di Merischi e uno di Petrovia, per cui andrà in prigione. Viene condannato a morte. Poi tramutata, è stabilito anche il giorno, tramutata in ergastolo, poi tramutata in 25 anni, poi la realtà è che si fece meno di 5 anni. L'altro andò in prigione, il secondo, che era non un italiano, il primo era italiano, il secondo era un dalmato, perché andò nel 51, perché nel 51 qualcuno fece la spia al comando del popolare jugoslavo che a casa sua c'erano fotografie di Stalin. Quindi era un nemico del popolo, era uno che lavorava contro Tito e venne messo in prigione e si fece 8, 9, 10 mesi, punto e domanda, non di più, di prigione. L'unico che venne processato fu l'ufficiale, un giovane di 26 anni, questo sottufficiale, si aveva sposato 2 mesi prima in chiesa crisignana con una donna del posto. Lui era di una frazione di Barbana d'Istria, siamo al sud dell'Istria, ed era il segretario, il titolo ufficiale segretario degli affari interni di Buie, che voleva dire ergo capo dell'Ost, del Buiese. Quando uscì dal carcere io ho fatto tante ricerche, aiutato da alcuni archivisti di Pisino, non siamo riusciti a trovare. Ha girato nelle prigioni Le Poglava ed altre, però se ha fatto tutti i 27 anni che dicevano, non lo so. Gli atti del processo non si sono trovati, anche perché da ricerche che abbiamo fatto, prima erano in archivi locali, Capodistria, Lubiana, poi in Croazia, Pisino, Fiume, per una parte Zagabria, ma tutto poi andò a finire a Belgrado, perché Belgrado, i vertici dell'esercito jugoslavo che governava la zona B erano serbi. Tentato in 1000 modi di accedere all'archivio militare, quello statale è accessibile, ma l'archivio militare di Zagabria, di Belgrado, è stato praticamente impossibile fino adesso. Io sono stato a Belgrado, non in questi anni, ma in anni passati, quando ero direttore della Caritas diocesana di Trieste, avevo un progetto con la Caritas di Belgrado, sono andato a vedere dov'è questo archivio, nella Nova Beograd, e quel palazzo dove c'è l'archivio è stato bombardato dalla NATO e è stato distrutto, credo di aver capito, 3/4 dell'archivio. Allora la domanda è, quello che esisteva è in quei 3/4 o è nel quarto che è rimasto? Pensi che persino il console generale di Serbia a Trieste, con il quale mi sono incontrato e che ha fatto una ricerca presso l'archivio, non è riuscito a accedere là. Adesso facciamo un ultimo tentativo attraverso le autorità diplomatiche.
0: Questa è la storia. La giornata di oggi, invece, questo pellegrinaggio e così via, quale significato simbolico anche ha?
3: Guardi, Oggi è la conclusione, un punto fermo di un lungo cammino che è iniziato 13 anni fa e che porta sì che siano riavvicinate le genti. Per molti anni chi era a Trieste vedeva con sospetto, forse anche viceversa, non lo so. Per molti anni non si poteva parlare, ma oggi proprio questa vicenda di Don Francesco, fare le ricerche, appoggiarsi a persone di qua che abbiano cariche pubbliche o no, ai preti croati o ai preti sloveni, io ho trovato porte aperte dappertutto. Non avevo mai pensato a trovare la collaborazione che ho trovato.
0: Per la riuscita del pellegrinaggio e della cerimonia religiosa un grande apporto è stato dato dalla locale comunità degli italiani, da anni impegnata a far conoscere la figura del parroco e a mantenerne viva la memoria, come spiega il presidente del sodalizio Mate Mekish.
4: Infatti anche sul nostro Facebook della comunità il post che abbiamo fatto era stato voluto e messo anche d'accordo con Mario Ravalico, perché anche lui ha presentato anche il suo libro prima dell'11 settembre, proprio il 10, nell'Azione Cattolica di Trieste, e il messaggio che si vuole dare è proprio questo qui, il messaggio della figura di questo beato che quando nei tempi più bui e difficili del Novecento era qui a Krasica, non faceva distinzione tra le persone. Quindi non guardava l'ideologia delle persone, non guardava chi fossero, ma se poteva aiutava e dava una mano a chiunque. Con questo suo messaggio, con questa sua spinta siamo andati anche avanti, è quello che vogliamo fare, quindi dare un messaggio di fratellanza, di collaborazione, di non dimenticare cosa è successo in quegli anni, ma forse mettere un po' da parte il rancore per poter andare avanti, che non si ripetano quelle cose, ma per poter costruire sempre più ponti e non più muri.
0: Ecco, il fatto che a Krasica venga ricordato il Beato Bonifacio, ma nel contempo anche il Beato Bulešić, altro parroco giustiziato, questa volta lui di nazionalità croata, rappresenta un po' questa volontà di ricongiungimento.
4: Esattamente, sempre in contemporanea, qualsiasi volta che si parla del Beato Bonifacio si parla anche del Beato Bulešić, quindi loro sono stati uccisi martiri per in odium fidei praticamente. La differenza grande è che del Beato Bulešić si sa dove sono le spoglie, si sa cosa è successo, mentre del Beato Bonifacio ancora oggi si sta cercando si stanno cercando le sue spoglie che non sono ancora state trovate. Quindi sta continuando non solo la ricerca da parte della diocesi di Trieste, di Mario Ravalico, che ha dedicato tutta una vita alle ricerche, ma proprio anche la procura istriana per legge, con la legge del 2011, dove sprona a cercare tutti gli eccidi successi dopo la seconda guerra. Quindi esiste proprio un fascicolo portato avanti dalla procura, quindi non stiamo parlando di ricerche tra virgolette amatoriali, ma proprio ufficiali.
0: Ce la faranno? Cosa ne pensi, visto che tu sei abbastanza informato e ti occupi anche tu di questa vicenda anche con grande passione?
4: Sì, io do una mano quanto posso, soprattutto per quanto riguarda le traduzioni, perché se Mario Ravalico, che è incaricato dalle diocesi per la ricerca, quando ha degli appuntamenti con gli ispettori o altre persone che non parlano l'italiano, allora qui intervengo e gli do una mano con le traduzioni e il resto. Da tanti anni ormai che sono dentro a tutta questa storia, succede che ogni un paio d'anni arrivano fuori nuove informazioni e poi si blocca tutto. Posso dire che sono stati fatti anche degli scavi ufficiali con presenti sia che il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Veterani e altri, col Vescovo e col Parroco nel cimitero di San Vito a Grisignana, che purtroppo non hanno portato a buon fine, tra virgolette, insomma, non si è trovato quello che si pensava di trovare. Si sta ancora cercando. L'appello che posso fare a chiunque senta, che chiunque abbia qualsiasi informazione, anche se si può pensare che magari dopo tanti anni qualcuno ha un'informazione che non vale niente, però finché abbiamo ancora Mario anche qui, che lui nella sua testa e nei suoi appunti c'ha tutto il puzzle, mancano ancora dei pezzettini che forse proprio quella frase lì, quell'informazione lì potrebbe completare il quadro. Quindi sicuramente potete contattare sia che la comunità di Krasica, ma anche direttamente Mario Revalico, l'Azione Cattolica, insomma tutti chi stanno dietro a questo. Abbiamo persino messo a disposizione le cassette delle poste, della posta anche del comitato di classe, se qualcuno ha un'informazione ma che non vuole lasciare traccia di chi è, si può lasciare solamente un bigliettino con su scritto quello che si sa, così da poter mettere assieme tutte queste informazioni e vedere se combaciano per poi riuscire a trovare il luogo della sepoltura.
0: Ecco, perché persone che si possano ancora ricordare del fatto ce ne saranno poche, ma magari persone che hanno sentito dai racconti dei nonni, dei genitori.
4: Certo, sì, sono persone che quelle volte erano o molto giovani oppure che hanno sentito parlare in casa di questa storia, quindi tramandato, quindi anche lì le informazioni sono sempre più scarne.
0: Comunque io ho seguito la cerimonia del 12 a Krasica, mi hanno fatto molto piacere le parole del vescovo di Pola Parenzo, che ha detto: siamo qui per dimostrare rancore, siamo qui per ricordare e per guardare al futuro.
4: Certo, come dicevo prima, quindi non dimenticare assolutamente, ma mettere da parte i rancori per poter collaborare e poter guardare al futuro, un futuro collaborativo di fratellanza, perché come vediamo siamo tutti assieme, è molto più bello, insomma, forse anche quello che voleva il Beato.
0: Poi il Beato Bonifacio, comunque, dai racconti di suo fratello diceva sempre: li ho perdonati, no? E dunque il perdono era importante nella sua vita.
4: Sì, questo è il racconto del suo fratello, ma il suo fratello lo scoprì appena 30 anni dopo grazie a una testimonianza giurata di una persona che ha parlato con uno dei uccisori. Non si è saputo il luogo della sepoltura quella volta, ma si è saputo, questo è stato fatto grazie al vescovo di allora di Trieste, che ha incaricato una persona che con dei magagni, diciamo, è riuscita a tirare fuori questa storia. Sicuramente sappiamo che nel momento dell'uccisione lui disse quella frase che lui perdona anche i suoi uccisori, come. Quindi se lui è riuscito a farlo, forse anche noi possiamo prendere spunto da questo.
0: E questo è un messaggio importante.
4: Sì, certo, è un messaggio importante, messaggio che si tenta di divulgare sempre, e soprattutto verso i giovani. Noi abbiamo avuto già nella comunità diverse pellegrinaggi, ogni anno ce li abbiamo, ma da tutta Italia, e arrivano, e la maggior parte sono giovani di queste azioni cattoliche che arrivano, e quando possiamo sempre apriamo la nostra comunità, non solo per un momento di ristoro, di pausa e quello che serve, ma se possiamo facciamo anche un'introduzione di quella che è la comunità nazionale italiana, che loro, se possiamo facciamo anche un'introduzione di quella che è la comunità nazionale italiana, che loro, qualcuno la sa, se

0: un'iniziativa anche qui nella nostra comunità ad ottobre. La guida Sentiero Beato Bonifacio è una guida molto bella, tascabile, dove ci porta in 6 tappe a fare 110 km da Trieste fino a Cittanova, toccando i punti della vita del Beato. Quindi a Pirano è nato, a Trieste fu beatificato, a Capodistria studiò teologia, a Cittanova fu la sua prima parrocchia che amministrò per prima, e poi naturalmente a Crastica, che tra Tribano e Crastica è praticamente la tappa, quella tra virgolette centrale, no? Ecco, noi lo promuoveremo sicuramente, perché non solo per la storia del beato Francesco Bonifacio, ma è fatto molto bene, dove racchiude non soltanto la sua storia con dei box durante le tappe, ma racchiude anche tantissime informazioni ambientali e naturalistiche che si possono vedere e trovare durante il percorso in 6 tappe in 110 km. Quindi è una cosa bellissima, e speriamo abbia un futuro, e che anche le istituzioni locali, magari gli enti turistici e altri, riconoscano questa cosa, perché è un sentiero che parte da Trieste, quindi da una città con tanta gente, e potrebbe avere un bel futuro.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui. A tutti un grazie per l'averci seguito. Da Lionella Pausini Acquavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.
2: In minoranza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Divenza in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, si viaggia lentamente tra Brescia Centro e Sirmione, tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave e Somma Campagna in carreggiata in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Bellune Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Uizzi.
4: Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti qui su Radio Capodistria, un saluto a tutti e a tutte ed eccoci con una nuova puntata di Radio Vagando. Allora salutiamo anche Jure Zolia oggi alla parte tecnica, ci attende un'oretta, abbiamo anche degli ospiti in studio, poi avremo dei collegamenti telefonici. Allora oggi vi portiamo in un viaggio attraverso territori di confine, però lo facciamo partendo da una parola che arriva, dopo ce lo faremo spiegare, forse dall'ecologia, no, non deriva dall'ecologia, ecotono. Allora, dopo ve lo spiegheremo. Intanto, così come prima infarinatura veloce, è quella zona in cui due ecosistemi differenti si incontrano, si mescolano e possono dare origine a qualcosa di nuovo, spesso persino più ricco

e complessa. Ecco, praticamente da questa immagine nasce Ecotones, abitare confini, che è un progetto che prova a guardare alla frontiera non soltanto come ad una linea che separa, ma come ad uno spazio di incontro tra lingue, culture, memorie, identità diverse, insomma un po' gli argomenti che ci piacciono anche qui a Radio Vagando. Ecco, e beh, noi ne parleremo con Mansa Shvara, che è la direttrice dell'Istituto Epiona di Capodistria, e con Tony Bruna, musicista, autore, al quale è stata affidata la cura di Ecotones, che è appunto anche un appuntamento, un progetto che approderà sabato prossimo al Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Ecco, per cui prima parte parleremo di tutto ciò, nella seconda parte invece vi porteremo nei colli orientali del Friuli Venezia Giulia, per cui cambieremo paesaggio, anche se anche quella zona potrebbe essere, diciamo così, una sorta di ecotono. Ecco, però ci sposteremo per parlare della vendemmia del 2026, che è stata decisamente particolare, in alcune parti addirittura cominciata durante il mese di agosto con largo anticipo, e noi avremo una delle nostre vignaiole preferite, ossia la vignaiola indipendente Bruna Flaibani, per capire che annata è stata e soprattutto che cosa ritroveremo un domani, ad esempio, in questi vini nati da queste uve. Ecco, per cui grosso modo la puntata. Allora Iure, facciamo partire subito la canzone, perché oggi è l'ultimo giorno dell'estate, domani è ufficialmente autunno, e c'è questo pezzo splendido dei Tame Impala che si chiama End of Summer, e comincia così oggi Radio Vagando su Radio Capodistria. Benvenuti.

0: E lasciamo anche la musica dei Tame Impala, questa Radio Capodistria. Benvenuti e ben sintonizzati. Allora, io direi che dobbiamo assolutamente entrare nel vivo della nostra prima parte di Radio Vagando e parlare di Ecotones, Abitare Confini, che è in programma sabato 26 settembre al Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Ed è un progetto bello che mette insieme memoria, arte, ricerca, musica e che invita a provare a guardare il confine da una prospettiva diversa, cioè non è una linea che divide, ma è uno spazio nel quale dei mondi differenti si incontrano. Noi abbiamo il piacere di avere proprio nei nostri studi sia Mansa Shvara, benvenuta su Radio Capodistria, buona mattina.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Che sei la direttrice dell'Istituto Epiona di Capodistria, che sviluppa progetti dedicati in particolare alla memoria collettiva, e dopo insomma ci arriveremo. E poi c'è Tony Bruna.
2: Ciao, buongiorno.
0: Oggi
2: ciao.
0: Non sei con la chitarra, no? Oggi
2: no.
0: Ti ascolteremo, però non ti facciamo lavorare anche così come musicista. Ecco, e praticamente Tony Bruna è musicista, autore, è stata affidata la cura proprio di Ecotones e appunto ci sarà anche il concerto poi alla fine di tutta questa giornata. Ecco, però innanzitutto io vi faccio le domande, poi decidete voi a chi sì. Vuole rispondere. Ecco, partiamo dal nome, che contiene già molto il senso del progetto. Che cos'è un ecotono e come è nata l'idea di utilizzare questa immagine per parlare dei nostri confini?
2: Beh, devo dar credito a Massimo Raimondi per avermi introdotto al concetto di ecotono. Massimo Raimondi è un grande agricoltore, diciamo, triestino, ed è anche uno sperimentatore, un esploratore di mondi possibili, una persona di tanti talenti, diciamo. Quindi viene dall'ecologia, dicevi bene prima, ecotono, ed è, l'hai già spiegato tu, no? Cioè, è uno spazio in cui due biodiversità si incontrano, dando origine a un qualche cosa che non è semplicemente la somma algebrica delle due biodiversità, ma
0: certo,
2: è qualcosa in più.
0: Certo.
2: Quindi quando Massimo mi ha raccontato di questo concetto che si usa in ecologia, io ho detto, beh, ma questo si applica molto bene alle zone che viviamo qui, al nostro confine, no? Quindi, come ben già dicevi tu prima, immaginare il confine non come una linea, ma come uno spazio, come un'area dal punto di vista geometrico proprio, no? In cui appunto la somma delle due realtà che su quel confine si attestano è una somma che è più della somma algebrica, no?
0: Certo.
2: Quindi 2 più 2 non fa 4 sul confine, ma fa 5, 6, 7,
0: certo,
2: 1000 forse.
0: C'è tutto,
2: no?
0: Questo valore aggiunto, no? di quello che si creano sovrapponendo, diciamo così,
2: esatto,
0: questi due insieme. Ecco, ci ho pensato perché l'altro giorno studiavano insieme con uno dei miei figli più grandi,
2: molto
0: che
2: bene,
0: è in prima media, e proprio così mi è venuto in mente proprio quando si intersecano due insieme e si crea proprio quella zona nuova, quell'ecotono forse, ecco, mi è venuto in mente.
2: Sì.
0: Ma senti Mansa, Ecotones invita non semplicemente appunto ad attraversare un confine, però ad abitarlo. Ecco, che cosa significa per voi abitare un confine e provare a considerarlo non soltanto come appunto una linea che divide, ma questo spazio di incontro? Ecco, non è forse sempre facile, o forse però a volte anche viene normale.
1: Sì, forse inizierei dal fatto che vivo proprio sul confine.
0: Possiamo chiederti più o meno dove precisamente?
1: Sì, si chiama Beca, che sarebbe proprio tra l'Italia e Slovenia, dove c'è il confine aperto, come si dice, diciamo, organizzazione di un evento che c'è ogni anno. Sì, per me diciamo che è molto personale vivere il confine, perché è proprio... vivere nel paese con, diciamo, identità diverse, no? Diciamo, parto da questo, ma vivere confini sicuramente è anche quello che dice Tony Bruna, proprio vivere e conoscersi, no? Gli uni gli altri. Quindi credo che abbiamo deciso anche di iniziare così, no? Come è possibile conoscerci, come è possibile conoscere l'altro. Anche nel nostro paese, diciamo, ci sono problemi, perché non conoscendoci ci sono varie proiezioni, se parto con i termini più terapeutici,
0: certo,
1: dell'altro che non conosciamo, no? In Slovenia abbiamo un detto interessante, che io sono molto critica, che si chiama foresti, no? Che tutti conosciamo praticamente, quelli che siamo venuti da qualche parte, E credo che abbiamo bisogno di parlare, no? Degli altri e degli altri, e anche di capire chi è veramente un foresto, diciamo.
0: Certo, sì. Sai che questo termine lo usiamo anche in Friuli Venezia Giulia, proprio nella lingua friulana, ecco, per cui lo conosco bene, ecco. Però appunto questo territorio porta con sé memorie diverse, spesso anche dolorose, ecco, per cui come si può costruire questo spazio comune senza cancellare, però, e neanche senza, come dire, uniformare poi queste differenze che poi sono un po' la particolarità e la ricchezza.
1: Sì, diciamo che partiamo proprio dal presupposto che è importante parlare, conoscerci, e questo sarà anche, diciamo, l'evento principale dopo la proiezione del film, dove parleremo, diciamo, no, di come ognuno di noi ha forse abitato questo confine, no? Che hai già usato questo termine, e come si può abitare i confini nel futuro, perché stiamo parlando anche del futuro e di come è possibile vivere insieme, no?
0: Senti, e appunto affrontate temi, insomma, questi temi attraverso linguaggi che comunque sono differenti, perché ci sarà il cinema, la scrittura, l'arte, momenti di riflessione, momenti anche di partecipazione, e poi il concerto di Tony Bruna con, insomma, altri musicisti. Ecco, e come avete costruito il progetto e perché avete scelto proprio questa forma interdisciplinare? Anche se forse dovremmo anche, come dire, chiedervi come è nato, no, questa collaborazione tra di voi, tra l'associazione Tony Bruna, ecco, così raccontaci un po' tutto quello che c'è alla fonte, ecco.
1: Diciamo che è iniziato con una nostra collaborazione, parto ancora da
0: certo.
1: Beca, no? da questo piccolo confine, cioè questo piccolo villaggio, dove ogni anno organizziamo come si dice, Summer Solstice, sarebbe
2: un solstizio d'estate.
1: Quindi siamo in regola anche oggi, no? Come l'ultimo giorno dell'estate, perché nel nostro
0: certo.
1: villaggio anni fa facevamo festa ogni, diciamo, ogni volta che c'era qualche
0: solstizio. Sì. Certo.
1: E quindi l'abbiamo invitato, credo che era il 2020. Non mi ricordo,
2: non so, bravo con le date, sì.
1: A fare parte del nostro evento, ha fatto concerto, abbiamo già quella volta fatto una mostra che era Transpassing Borders con un'altra associazione da Beca, e credo che da allora siamo diventati amici. Io ho iniziato ad ascoltare la sua musica e mi piaceva l'idea proprio di cantare nel triestino e di tutte quelle cose che non capisco probabilmente tutto, però poi mi ha mandato anche i testi in italiano perché okay. li potevo leggere. Però ho iniziato sì da un'amicizia, da questo fatto che vediamo anche forse il confine in un modo simile, no?
0: Certo.
1: E perché arte, perché musica, perché questa forma interdisciplinare? Io come analista junghiana, diciamo, uso molto l'arte anche nel mio istituto, ma l'arte comunque è un metodo o una metodologia, diciamo, che aiuta a capire l'inconscio collettivo, che sarebbe anche da usare, cioè l'idea è di usare l'arte per capire noi stessi meglio, no? E la nostra società. Quindi c'è una metodologia dietro che adesso non vado nei dettagli perché
0: certo.
1: è difficile spiegarla, però sì, l'idea era quella, no? Che con l'arte, anche la teoria del trauma collettivo, del trauma, dice che si possono, diciamo, capire memorie più forse nascoste, più dolorose. Comunque l'arte è come un bypass, no? Che aiuta a capire, diciamo, quello che c'è dentro di noi, no? Quindi
0: certo.
1: credo che ogni musicista anche capisce, no? Questo sistema, diciamo, di lavoro, no?
0: Allora, a proposito di arte, io direi di andare a sentirci subito qualcosa di Tony Bruna. Allora, Iure, tu fai partire la canzone Una bella casa, che appartiene al tuo primissimo disco, insomma un disco che
2: esatto.
0: è piaciuto molto, no? Ha avuto veramente un ottimo successo.
2: Ad
0: alcuni è piaciuto veramente tanto. Allora, ce lo sentiamo qui su Radio Capodistria, Tony Bruna, Una bella casa.

0: Una bella casa dal primo disco indimenticabile di Toni Bruna, questa Radio Capodistria, e noi stiamo parlando di Ecotones, lo stiamo facendo assieme a Toni Bruna, lo stiamo facendo assieme anche a Manza Shvara, che sono venuti oggi a trovarci qui su Radio Capodistria. Allora senti Toni, partiamo proprio dalla musica che abbiamo appena ascoltato, ecco, e possiamo trovare un rapporto tra quella che poi è la tua musica e questo territorio di confine, cioè quanto entrerà questo tema nel concerto di e nella giornata poi di sabato sera?
1: Questo è un argomento interessante che dovrebbe essere affrontato forse più dagli psicologi che, sicuramente tutti gli argomenti che hanno a che vedere col confine, diciamo, sono presenti nella mia musica, perché io stesso sono fatto di quel materiale lì, per cui è inevitabile che poi venga restituito attraverso le canzoni, no?
0: Ma tu abiti ancora in via Baia Monti, per citare una delle tue canzoni famose?
1: No, io ho passato 10 anni, quasi 10 anni, abitavo proprio vicino a Manza, tra l'altro quando abitavamo vicini praticamente non ci siamo mai incontrati, questo la dice lunga sul confine, sui rapporti da parte del confine. No, adesso non sto più lì, non sto più in via Baia Monti, sto da un'altra parte, non a Trieste.
0: Sì. Okay. Sei vicino. Più verso di qua o
1: più verso di là?
0: Sempre sul confine. Ritornato un po' più verso l'Italia?
1: Sì, sto a Gorizia adesso.
0: Okay.
1: Abito a Gorizia, per cui veramente è proprio uno dei simboli delle città di confine.
0: Certo, sì. Soprattutto anche di, insomma, bellissimo anno come è stato il 2025 di Go 2025, che insomma ovviamente anche per tutti quelli che trattano le tematiche del confine, che sono abituati a confinare, insomma,
1: esatto,
0: è stato bello, ecco.
1: Sì.
0: Ma allora invece lo chiedo a Manza, la giornata del 26 settembre comincerà con il documentario Le ombre del silenzio e poi proseguirà con un laboratorio, una tavola rotonda, ecco. Come avete immaginato questo percorso? Che tipo di esperienza vorreste offrire a chi partecipa? E ci dici qualcosa anche sul documentario?
2: Sì, iniziamo con il documentario, che credo che sarà la terza volta che sarà proiettato, quindi gentilmente invitati tutti quelli che vogliono vederlo, perché diciamo che quelli che lo vedono dicono che è molto emozionante, è molto forte anche, e parla proprio di esperienze universali, diciamo del confine sloveno-italiano, ma anche del confine sloveno-austriaco, no? Quindi abbiamo proprio fatto una rotta del confine della Slovenia con Italia e Austria. L'idea è quella di far forse i laboratori anche sperimentali, esperienziali con l'arte. Mi aiuteranno qui i miei colleghi Marta e Leonardo dell'Ambasceria Cult, e cercheremo di usare diciamo il film come spunto di una riflessione. Poi cercheremo di far parlare la gente proprio in un modo più emotivo delle loro esperienze, delle loro memorie, del confine, del film. Quindi il film sarà forse qualche, in un certo senso, l'attivatore dell'evento e anche del pomeriggio. E la tavola rotonda sarà, diciamo, come la conclusione di questo evento di riflessioni con molti ospiti.
0: Certo.
2: Che adesso non mi ricordo tutti, no, però sono molto.
0: Io li cito perché, cioè, non cito i nomi,
2: grazie.
0: Però comunque so che parteciperanno antropologi, storici, psicologi, scrittori, giornalisti che provengono da Italia, Slovenia e Austria, e tra cui anche la nostra collega Martina Voci, che salutiamo. E allora era importante mettere assieme competenze ed esperienze e anche sguardi comunque differenti.
2: Sì, diciamo che tutto il progetto Refor Healing, il film fa parte, diciamo, finale del progetto, quindi anche questo evento è come disseminazione, chi conosce percorsi europei sa di quello che parlo, è fatto da persone, diciamo, di vari profili, quindi l'idea è proprio quella di cercare di parlare del confine dai punti di vista diversi, no? Quindi era importante per noi anche tutto il team, diciamo, Refor Healing, che è molto interdisciplinare, e non vogliamo parlare solo dal punto di vista, diciamo, di uno storico, ma anche dal punto di vista di uno psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista, antropologo. Quindi sì, cerchiamo di combinare diversi e vari modi e vari sguardi, diciamo, anche, no, sul confine.
0: Ecco, io chiedo a Toni, no? La giornata si concluderà con il tuo concerto, perché ti chiediamo un pochino qual è la formazione, che è una formazione comunque trasfrontaliera, e appunto chi ci sarà assieme a te?
1: Ci sarà Massimo Tunin, che è il mio musicista col quale collaboro già da tanti anni, che credo non abbia bisogno di presentazione, una figura fondamentale della musica triestina,
0: okay,
1: che vive nascosto ma è una figura fondamentale.
0: È come qualcun altro,
1: esatto,
0: mi sembra,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Siamo carsici, no? in questo senso.
0: Certo.
1: E poi ci sarà Blaž Celarec alla batteria, sì, e Žiga Golob al contrabbasso, quindi abbiamo fatto questa sorta di doppio a tennis sulla frontiera, quindi da una parte due sloveni, dall'altra due italiani, che è piuttosto retorica come roba, però una scusa come un'altra per, in realtà, per incontrarsi e dialogare con la musica, che dirò un'altra banalità, che insomma è un linguaggio universale effettivamente, no? Anche
0: certo,
1: persone che non parlano la stessa lingua però che suonano possono dialogare, insomma,
0: ah, certo,
1: con la musica, sì.
0: Ah, certo, ah, certo. Beh, poi anche uno strumento che ti permette, no, poi di imparare, di conoscere le lingue, perché
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: ovviamente anche per chi cura molto i testi, insomma, non, ti costringe un po' a studiare anche. Ma senti, che concerto sarà dunque? Cioè, andrai a, come dire, a attingere ai tuoi,
1: sì,
0: due dischi?
1: Sì, ci saranno, suoneremo prevalentemente pezzi dal mio classico repertorio, ci saranno alcune inedite e ci saranno un pezzo di Marco Brezel che porto sempre, che è Cavallo da Corsa, che è un altro artista locale,
0: sì,
1: e, però la veste sarà, diciamo, non completamente diversa, però molto diversa rispetto al solito, perché di solito appunto sto girando quasi sempre da solo, e invece questa sarà una cosa che è stata un lavoro, insomma, che è stato fatto nei mesi di riarrangiare i pezzi per una band completa, quindi tastiera, contrabbasso, batteria, e ci saranno un bel po' di spazio, verrà dato anche all'improvvisazione, per cui ci sarà un bel po' di parte strumentale, per cui insomma uno spettacolo che non rivedremo, penso, presto. Io spero di sì, però ecco, sicuramente non l'abbiamo visto ancora. Ecco.
0: Ok, per cui c'è insomma uno spettacolo nuovo, inedito.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma Manza, a che ora comincia il tutto e come si fa a partecipare? Cioè, a che ora bisogna essere al Teatro Stabile Sloveno sabato prossimo?
2: Sì, per vedere il film iniziamo
0: per
2: alle
0: vedere tutto.
2: 4. Sì, per vedere tutto iniziamo alle 4 con il film, che dura 1:15. Alle 17:30 iniziamo con i laboratori, che non sono obbligatori, però speriamo che la gente, cioè che sarà interessante anche per la gente, e credo che con la tavola rotonda iniziamo tra 1 ora dopo, alle 18:30. Invitati tutti anche al catering, che sarà offerto da Chorfs alle 8, no? Prima del concerto, e il concerto,
0: okay,
2: inizia alle 9.
0: Oh, a che ora il catering è sempre?
2: Alle 8.
0: Alle 8. Ok.
2: Siamo organizzati, okay, sì.
0: Sì, e a che ora si, cioè, scusa, in che sito,
2: ah, sì,
0: ci,
2: scusa,
0: si può, immagino, insomma, prenotare, trovare info?
2: Sì, forse l'informazione che non è molto visibile è che il concerto si deve riservare, quindi su www.ecotones.eu, dove si può comprare il biglietto direttamente al Teatro Stabile Sloveno. I laboratori, il film e la tavola rotonda però sono senza biglietto, quindi invitati tutti quelli che vogliono venire, no?
0: E l'aperitivo?
2: L'aperitivo è gratis.
0: Allora,
1: no, scusa, si volevo, sì, sottolineare, si possono comprare i biglietti per il concerto in biglietteria, anche nella biglietteria fisica del teatro,
0: sì,
1: è,
0: okay,
1: consigliabile prenotarli, cioè fare
0: diciamo, quanti posti tiene il Teatro Stabile?
1: Sono 500 posti, sì.
0: 500,
1: sì,
0: posti. Ecco, miriamo a fare sold out.
1: Miriamo a fare,
0: beh,
1: sold out.
0: Dopo,
1: sì,
0: l'intervista Radio Capo d'Istria, bisogna assolutamente comprare i biglietti prima.
1: Allora, sì, questo volevo sottolineare, sia online che sia lì al teatro si possono comprare.
0: Allora, io come ultima domanda vorrei chiedervi ad entrambi che cosa vi piacerebbe che Cotones lasciasse a chi parteciperà alla giornata, appunto, di sabato del 26 settembre?
2: Bella domanda. Io forse ho già qualche idea, perché la gente sta rispondendo di fatto alla nostra promozione di quello che scriviamo, e ieri mi ha scritto una signora da Stoccolma, credo, che vive, e mi ha detto che si è sentita sempre molto sola, diciamo, nella sua identità di confine, che era un po' di qua e un po' di là, e che le sembra molto importante come progetto, no, parlare di queste identità, diciamo, perse, difficili, delle quali non possiamo parlare, diciamo, in una società che, non so, è solamente slovena, solamente italiana. Quindi era un po' molto, cioè per me era emotivamente importante capire questo, e credo che per me tutto il film, dove anche Tony e io siamo, parla del concetto figlio del confine, no? Quindi sì, forse capire cos'è questo figlio del confine, no? E come poter, non so, capirci come figli di confini, no?
0: Figli di confini, bello.
1: Sì, ecco. Io mi aspetto che diventi un appuntamento, spero, annuale, sì. No? Che sia un'occasione di dialogo, che si possa ripetere, no? Che sia una specie di laboratorio aperto, questo mi aspetterei che sia.
0: Mi fa piacere che comunque le realtà di questo progetto, cioè una è capodistriana e l'altra è comunque l'evento verrà fatto a Trieste, che sono un po' le mie due città praticamente, dove passo le mie giornate da una parte all'altra del confine, ecco, per cui speriamo ovviamente che sia la prima edizione, che poi ce ne siano altre.
2: Forse è un'idea, forse, di farlo anche a Capodistria, no? L'anno prossimo.
0: Ah, certo,
2: mi è venuta
0: certo.
2: Adesso non abbiamo piani.
1: Sì,
2: però
1: un giorno
0: forse.
2: Per dialogare, no? tra città.
0: Ma certo, insomma, il dialogo è veramente importante, e io oserei dire anche un po' più mezzi di, come dire, di trasporto che le colleghino un po' meglio, ecco, non sarebbe male, perché in realtà sono a 20 minuti di distanza. Però chiusa la parentesi personale, allora io che dire, vi ringrazio, per cui ringrazio appunto Manza Svare e Tony Bruna per essere stati con noi, e ricordiamo ancora l'appuntamento Ecotones, Abitare Confini, sabato 26 settembre al Teatro Stabile Sloveno, che è questa giornata proprio per provare a guardare ai confini con degli occhi differenti, attraverso memoria, però anche confronto, arte e naturalmente musica. E proprio con la musica di Tony Bruna chiudiamo questa prima parte di Radio Vagando, un titolo che, dopo tutto quello che ci siamo raccontati, sembra anche adatto. Un posto. Com'è questo posto?
1: Ah, vuoi che te lo racconti? Sì.
0: Se ti fa piacere, non a tutti piace raccontare le canzoni o parlare.
1: No, io faccio
0: però
1: fatica, tante volte dico che è un po' come spiegare le barzellette, no? Un po' sveli un po' svelato il mistero della canzone, raccontata la barzelletta, cioè spiegata la barzelletta, non fa più ridere, è un po'. Però sì, parla di questo posto qua, sì, è un altro titolo molto suggestivo, per non dir banale, insomma, però parla del posto in cui sono nato io, che è Opcine. E quindi parla di questa difficoltà di capire qual è la nostra identità, la mia identità in questo caso specifico, no? Cioè io sono figlio di esuli istriani, nato a Opcine, quindi un paese sloveno.
0: Sì.
1: E quindi racconta un po' il fare i conti con quella realtà lì.
0: Beh, cioè io direi che è perfetto, allora. Allora chiediamo a Iurezzolia se lo fa partire intanto la canzone Un Posto, che poi fa parte del secondo
1: del
0: album.
1: Del secondo disco, sì.
0: Del Fuoco Nero. E troveremo i CD, il materiale al concerto?
1: Assolutamente.
0: Grazie veramente.
1: Grazie
0: a Tony Bruna e a Manza Svara, e
2: grazie,
0: bocca al lupo per questa prima edizione di Ecotones.
1: Viva il lupo.
2: Grazie.
3: Ok.
2: Sì, credo.

Sono da un posto oltre le sine.

0: Fine dell'estate dei giornalisti qui su Radio Capodistria. Allora adesso cambiamo paesaggio, però parliamo sempre di territorio. Questo è anche il periodo delle feste dell'uva, delle cantine, soprattutto anche il momento in cui si comincia a fare un bilancio di quella che è stata l'annata, e quest'anno c'è stata un'annata veramente particolare. Allora noi ci spostiamo nei colli orientali del Friuli, dove la vendemmia pare sia cominciata con grande anticipo già durante il mese di agosto, e cercheremo di capire perché e che cosa significa per chi lavora in vigna, e soprattutto che vini potrà regalarci questa annata. Allora lo facciamo con Bruna Flaibani, vignaiola indipendente, nostra amica qui a Radio Capodistria, che tra l'altro arriva tra l'altro con una bella soddisfazione, perché ho sbirciato sul suo Facebook e ho visto che ha ricevuto due riconoscimenti dalla guida Slow Wine 2027, uno dei quali per Riviere 2024, che è un suo tokai friulano giallo, che ho avuto credo anche l'occasione di assaggiare. Allora vediamo intanto se ce l'abbiamo al telefono. Bruna, benvenuta a Radio Vagando, pronto?
1: Grazie, ciao Barbara, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno e complimenti anche per i bei riconoscimenti che, come dire, ti hanno tolto la stanchezza dalle spalle, hai scritto.
1: Sì, perché è stata un'annata veramente particolare questa, molto particolare.
0: Lo sappiamo, però ci racconti prima questa esperienza per quanto riguarda Riviere 2024, questo tokai friulano giallo dal, come
1: peduncolo
0: dire,
1: rosso.
0: Infatti, che cos'è il peduncolo rosso? Scusa, qua devi farci proprio lezione oggi,
1: Peduncolo rosso è praticamente sia la parte, il picciolo dove si attacca, ma con questa definizione si racconta un po' una parte di vite, quindi dal fusto appunto alle nervature e al picciolo, che normalmente nei bianchi, come appunto per il tokai friulano, dovrebbero essere verdi. In questo caso sono rosse, come invece li trovi nelle uve rosse.
0: Eh sì, e questa fanno un po' una, come dire, veramente particolarità, no? di questo tuo vino. Ma senti, allora siamo nel periodo delle feste dell'uva. Io vorrei chiederti, insomma, il periodo in cui tradizionalmente si celebra la vendemmia, no? Quest'anno però anche nei colli orientali la vendemmia è partita molto presto. Ho letto, poi mi confermerai, già attorno al 10 di agosto, cioè prima di Ferragosto addirittura, perché insomma è stato un anticipo eccezionale questo.
1: Assolutamente sì, le basi spumanti addirittura eravamo a luglio, cioè io non faccio spumante, ma so che insomma le basi spumante hanno già cominciato alla fine di luglio. È stata un'annata molto particolare che poi a un certo punto si è quasi riequilibrata, almeno sui colli orientali, e il riequilibrio l'hanno fatte le piogge più che non le temperature. Perché a un certo punto, alla metà di agosto, almeno qui da me, ha fatto 80 mm, che sono stati una benedizione e che hanno salvato quantità e qualità dell'uva. Però è stata un'annata che è iniziata prestissimo, quindi dopo la potatura e la piegatura invernale.
0: Ma è cominciata così presto perché appunto era già pronta l'uva, i grappoli d'uva erano già pronti?
1: Allora c'è stato anticipo vegetativo, vuol dire che ha cominciato a germogliare molto presto, e a volte capita nell'uva che magari hai un germogliamento presto, che può essere appunto ad aprile, oppure a volte arriva a maggio, e questo germogliamento però a volte può non dire che la vendemmia sarà anticipata, no? Dipende molto dalle condizioni meteo, dalla pioggia, eccetera. E invece quest'anno è stata tutta una corsa, come avete potuto vedere, per le ondate di caldo, anche se abbiamo avuto, e nessuno se le ricorda, delle ondate di freddo, perché alla fine di giugno eravamo sotto media, sì, ma soprattutto è mancata la pioggia. La pioggia è mancata.
0: Però questa vendemmia così anticipata, che cosa comporta concretamente per l'uva e poi anche per il vino? Cioè cambiano le caratteristiche, non so, profumo, l'acidità, il grado alcolico?
1: Guarda, allora devo dirti che appunto, essendo delegata regionale della IVI come Friuli Venezia Giulia, ho sentito un po' tutti i vignaioli in tutto il Friuli.
0: Infatti.
1: E sono state veramente situazioni diversissime. Perché nella zona più pianeggiante, quella la cosiddetta bassa friulana, in realtà è piovuto molto di più, e quindi hanno avuto alcol più bassi, per esempio, rispetto a quello che è successo nel Coglio e nei Colli orientali, dove invece è piovuto meno della norma, ecco, non tanto il più o il meno, ma rispetto alla norma. e le viti sono, vivono, no? Di un ritmo. Se questo ritmo infatti viene in un qualche modo cambiato, cambiano le condizioni. Quindi da noi ci sono uve con gradazioni mediamente alte, ma non è detto, perché io ho per esempio dei vini anche che siamo appena sopra i 12 gradi, quindi non è detto. E poi in alcune zone uve disidratate, cioè senza liquido dentro, scottate, no? E in altre situazioni invece uve bellissime. Quindi è stato anche all'interno della stessa azienda, questa è la cosa particolare, quindi l'esposizione, il suolo hanno inciso tantissimo, per cui magari una stessa vigna, per esempio di Tokai, puoi avere zone scottate e zone con uva bellissima.
0: Ecco, ma per quanto riguarda, come dire, i tuoi vini, quello che tu produci, ecco, che annata ti sembra, ecco, per quello che puoi già capire?
1: Guarda, allora, alla fine di luglio non ci avrei messo su un centesimo, okay, ti dico la verità. In realtà quello che sto assaggiando è veramente in linea con la qualità degli altri anni, e questo mi ha stupito, nel senso che rispetto a quella che è la statistica, tu ti aspetteresti vini con, appunto, come dicevi giustamente, con bassa acidità, alto grado, eccetera eccetera. In realtà poi a un certo punto la vite si è riequilibrata e quindi i risultati mi sembrano molto buoni, molto buoni. Ancora più buoni perché non me li aspettavo, ecco.
0: Oh, beh, una buona notizia. Ecco, però veniamo ad una curiosità molto semplice di noi non vignaioli, ecco. Sì. Ma quant'è che berremo i vini della vendemmia del 2026 in genere? Ecco, o magari più precisamente i tuoi, ecco, perché immagino che i tempi siano anche molto diversi a seconda del vino, no? Quali saranno i primi, ad esempio, ad arrivare, e quelli invece che dovremmo aspettare?
1: Allora, molto dipende appunto dalla visione e dalla modalità di lavoro della cantina. Diciamo che in generale i vini bianchi vengono, quelli del 2026, vengono imbottigliati nella primavera estate del 2027, e in genere nell'arco di qualche settimana, qualcuno aspetta magari un mese, possono essere in commercio. Nel mio caso invece faccio degli affinamenti lunghi in bottiglia, quindi in bottiglia sì in primavera, ma poi tengo il vino a riposare e a riequilibrarsi anche per un anno, due, dipende insomma, perché non tutte le vendemmie sono uguali, come i figli, no?
0: Certo.
1: I figli sono tutti uguali.
0: Anche se magari segui le stesse procedure o la stessa,
1: esatto,
0: educazione,
1: ti scopri,
0: o
1: ognuno,
0: lo stesso habitat, esatto, però certo.
1: Ognuno ha il suo temperamento.
0: Sì. Senti, tu sei una vignaiola indipendente Fivi, appunto, no? Io tutte le volte ti presento come la presidente del Friuli Venezia Giulia, perché sbaglio ogni volta.
1: Sono la delegata.
0: Nella mia testa tu sei la presidente proprio della Fivi a livello nazionale, ecco, però ecco, per chi magari sente come dire questo termine per non dico per la prima volta, però non sa esattamente che cosa significhi, ecco, facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti, no? Che cosa, in certo, sintesi ovviamente, che cosa vuol dire concretamente essere una vignaiola indipendente? Cioè, quanto del percorso dalla vigna alla bottiglia passa direttamente dalle tue mani?
1: Praticamente tutto, nel senso che FIVI è l'acronimo di Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che vuol dire che dalla produzione, quindi dalla coltivazione dell'uva fino all'imbottigliamento, c'è sempre dietro il produttore. Come ti avevo spiegato, in Friuli è abbastanza la norma, non lo è in tutta,
0: certo,
1: Italia. Molto spesso c'è chi acquista vino, c'è chi acquista uva, e quindi c'è chi per esempio produce vino e non ha neanche una vite. Ci sono dei casi di Prosecco che sono così, quindi acquistano 100% delle uve e vinificano. Quindi il vignaiolo indipendente è prima di tutto non un vignaiolo migliore, anche se, come hai assaggiato a Cormons al nostro mercato, i vini dei vignaioli indipendenti sono sempre molto buoni. Ma quello che è importante,
0: mia, sì,
1: è che ci metti, cioè è un custode del territorio in questo senso, perché seguendo tutta la filiera è presente ad ogni passaggio, compreso appunto la tutela del territorio.
0: È che comunque è un aspetto molto importante, ecco. Ma senti, dopo un'annata così anticipata e particolare, dunque, che cosa ci portiamo dietro da questa vendemmia 2026? Tu in modo particolare cosa ti ha sorpreso rispetto agli anni precedenti? Ecco, beh, diciamo che comunque è positiva, mi hai detto, hai avuto comunque delle sorprese piacevoli, ecco. Ma che cosa
1: sì,
0: ci
1: assolutamente
0: porta?
1: Sì.
0: Ecco, che cosa
1: allora, guarda, quello che mi porto per prima cosa è che a ottobre avrò finito tutto, che non succede mai.
0: Ah, bene, dai, puoi partire per una vacanza questa volta.
1: Eh sì, che non ho fatto, perché normalmente i vignaioli fra luglio e agosto hanno un paio di settimane di tranquillità, anche tre, no? E si preparano con calma la vendemmia. Quest'anno non è andata esattamente così, e quindi questo è il primo aspetto. E l'altro aspetto è, si dice, un termine usato e abusato, che è resiliente.
0: Okay.
1: La vite è assolutamente resiliente e qui ne hai la prova. Ecco, che cosa ha fatto la differenza nella mia osservazione, che è un po' il concetto da cui parto anche per la biodinamica? Il fatto che la vigna vecchia è molto, ma molto più resiliente di una vigna giovane, perché le radici sono in profondità, dove se il terreno è permeabile anche le poche gocce d'acqua possono essere assorbite dalle radici che sono sotto, perché penetrano, no? Anche per metri e metri, e lì ovviamente non si asciugano anche se sopra ai 40 gradi. Quindi questo ha fatto la grandissima differenza, quindi avere le radici in profondità che sono in grado di assorbire acqua sempre. E questa mi ha, lo sapevo, ma ne ho avuto conferma, ecco. E l'altra cosa era mantenere la parete verde delle foglie più a lungo, in modo che coprisse un po' come un tendone, sai, che coprisse l'uva, e quindi senza essere tagliata sopra, roba
0: certo,
1: che non faccio mai, ma invece di accapanarla come le belle trecce delle donne di una volta, le ho lasciate cadere sopra l'uva, e quindi mi ha coperto l'acino, perché interessante questa cosa, che così la diciamo anche ai nostri ascoltatori: se fuori ci sono 40 gradi, sull'acino esposto al sole ce ne sono almeno 12 di più, 52, che è la temperatura in cui appunto l'acino comincia a scottarsi, per cui se tu puoi ombreggiare è un'ottima soluzione anche in questi casi.
0: Ecco, allora, ultimissima domanda proprio in velocità, appunto Riviere 2024 ha avuto questi due importanti riconoscimenti, ecco, e adesso appunto, per cui c'è uno dei tuoi vini di successo maggiore, ecco, e c'è un altro vino su cui stai puntando che caratterizza quella che è la tua produzione?
1: Beh, sicuramente un altro vino del territorio è lo Schioppettino. Io sono esattamente sul confine fra Cividale e Preposto, e questa è una zona avvocata di nuovo per lo Schioppettino, che è un vino rosso, speziato, elegantissimo, e quindi anche molto molto piacevole da bersi in qualsiasi situazione. Anche lui devo dire che è, come posso dire, quel che basta fetente, se posso usare questo termine, nel senso che agronomicamente coltivarlo è piuttosto complicato, però questa è stata una buona annata anche per lui, incredibile.
0: Ok, beh, insomma, ci fa piacere. Allora, senti, grazie a Bruna Flaibani per essere stata assieme a noi, ancora complimenti per i riconoscimenti arrivati da Slow Wine Wina 27. Vabbè, insomma, abbiamo provato a capire assieme a te qualcosa di più su questa vendemmia 2026 così particolare, e ti ringraziamo per avercela spiegata, e grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Bruna Flaibani, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao Barbara.
0: E ne abbiamo qua di sottofondo un pezzo splendido quando si parla di vino, che poi è un classico di Piero Ciampi, forse anche una delle sue canzoni più conosciute. Ecco, però mi pare che la versione che noi abbiamo è quella dei La Cruz. Riconosco la voce di Mauro Ermanno Giovanardi. Vabbè, la facciamo partire.

0: La versione della Cruz del vino di Piero Ciampi, e noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Radio Vagando. Sì, è una versione live questa. Allora, noi ci ritroveremo tra due settimane con Radio Vagando. Io la prossima settimana non ci sarò, però vi proporremo un bellissimo concerto al posto di Radio Vagando. Se invece volete risentire la trasmissione in replica, sabato mattina sempre alle 11, e praticamente non sarà più la fine dell'estate, saremo praticamente nelle prime giornate d'autunno, però appunto ci potete risentire in replica al sabato. Detto questo, saluto i nostri ospiti e ringrazio Iure Zolia per la parte tecnica. Un saluto da Barbara Rizzi e buon proseguimento.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso tra Latisana e Sandona di Piave in direzione Venezia. È presente anche un veicolo in panne nella stessa tratta. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti sempre per gli intensi spostamenti tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di

Istria, ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30, via libera del Consiglio di RTV Slovenia al contratto per il finanziamento 2026 dei programmi televisivi della comunità nazionale italiana, ma con riserve sulle possibili modifiche future dell'intesa. Pordenone, vertice Italia-Croazia-Slovenia su migranti e sicurezza lungo la rotta balcanica. ONU al via l'81esima Assemblea Generale, Kaiser apre il fronte dei colloqui bilaterali su crisi globali e alleanze. G7 a New York, pressing su Houthi e Iran, appello a fermare gli attacchi. Trump incontra Macron e Zelensky. Italia, tetto del 30% di studenti stranieri in classe, ma solo per chi non parla italiano. Sport, Eurovolley maschili, la Slovenia travolge la Serbia e raggiunge il Belgio ai quarti. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco, restate con noi.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stan passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria fredda e progressivamente un po' più secca. Previsioni: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con nuvolosità accentuata sulle regioni orientali, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature da 17 a 23 gradi centigradi. Domani, mercoledì, tempo analogo, fresco di primo mattino, temperature minime da 0 a 10 gradi, massime da 18 a 22. Giovedì, da prima soleggiato, seguiranno addensamenti. Nel pomeriggio e in serata possibili precipitazioni. Soffierà vento sud-occidentale, bora nel litorale. Venerdì in prevalenza sereno con nebbia mattutina nei fondovalle. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Segnalati alcuni rallentamenti sulle regionali Monte di Capodistria, Smari e Capodistria e tra Strugnano e Santa Lucia. Ore 12:30.
2: I fatti del giorno.
3: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno da Radio Capodistria in prima edizione, edizione datata martedì 22 settembre. I titoli: via libera del Consiglio di RTV Slovenia al contratto per il finanziamento 2026 dei programmi televisivi della Comunità Nazionale Italiana, ma con riserve sulle possibili modifiche future dell'intesa. Pordenone, vertice Italia-Croazia-Slovenia su migranti e sicurezza lungo la rotta balcanica. ONU, al via l'81esima Assemblea Generale, Kaiser apre il fronte dei colloqui bilaterali su crisi globali e alleanze. G7 New York, pressing su Houthi e Iran, appello a fermare gli attacchi, Trump incontra Macron e Zelensky. Italia, tetto del 30% di studenti stranieri in classe, ma solo per chi non parla italiano. Sport, Eurovolley maschile, la Slovenia travolge la Serbia e raggiunge il Belgio ai quarti.

0: Bentrovati da Corrado Cemador. Come avete sentito dai titoli, il Consiglio di RTV Slovenia ha autorizzato la dirigenza a firmare il contratto con l'ufficio del governo per le nazionalità relativo al finanziamento dei programmi televisivi per la comunità nazionale italiana per il 2026. La decisione è stata presa nel corso di una riunione per corrispondenza. In attesa della firma dei contratti, a breve il Consiglio prenderà in visione anche i contratti per il nostro programma e le redazioni ungheresi. Il servizio di Lara Drcic.
1: Al fine di garantire le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi per le comunità nazionali, si legge nella delibera, il Consiglio acconsente alla stipula da parte della direzione dei contratti di cofinanziamento con l'Ufficio Nazionalità. L'autorizzazione è subordinata al completo inserimento dei dati finanziari aggiornati secondo il piano di produzione finanziario approvato per l'anno 2026. Pur approvando l'accordo e le responsabilità previste, inclusa l'eventuale revisione dei piani interni, il Consiglio precisa che la firma non comporta una delega delle proprie competenze né un'approvazione preventiva di modifiche future, stabilendo che qualsiasi ulteriore variazione sostanziale al contratto dovrà essere preventivamente sottoposta alla sua approvazione. Il rappresentante CNI nel Consiglio di Programma di RTV Slovenia, Andrea Bartole.
2: Durante l'ultima riunione del Consiglio dell'RTV è stato richiesto un parere legale in merito ad alcune clausole del contratto di finanziamento per i programmi italiani inviato dall'Ufficio per le Nazionalità, ritenute poco chiare, e così la decisione sulla firma è stata rinviata. Ora il parere legale fornito ha risolto i dubbi ed è stata riunita ieri per corrispondenza il Consiglio della RTV, che ha così dato il consenso alla sottoscrizione del contratto per il Consiglio d'amministrazione e per il finanziamento dei programmi televisivi italiani.
0: In vista del referendum consultivo dell'11 ottobre sull'abolizione del canone radiotelevisivo promosso dalla coalizione di governo e dal partito Resnica, l'organizzazione Reporter Senza Frontiere invita la Slovenia a preservare l'attuale modello di finanziamento. Per voce di Pavol Zalaj, direttore della sede di Praga, l'ente avverte che sopprimere il canone senza un'alternativa solida e definitiva per legge esporrebbe RTV Slovenia a una grave incertezza economica e all'influenza della politica. Richiamando gli obblighi previsti dall'atto europeo per la libertà dei media, l'organizzazione ribadisce che solo un servizio pubblico indipendente e adeguatamente sostenuto può garantire il pluralismo dell'informazione e tutelarsi da ingerenze di governo. Cambiamo tema. Nel corso della seconda riunione di mandato svoltasi a Visignano, la giunta esecutiva dell'Unione Italiana ha sottolineato la necessità di individuare nuove forme di finanziamento attraverso bandi europei, cooperazione transfrontaliera e progetti innovativi, presentando 3 candidature al programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Tra i principali punti all'ordine del giorno figuravano l'assestamento del bilancio 2026 pari a 12,1 milioni di euro e la programmazione dei 3 milioni di euro della legge 7301 per il 2027 destinati a 41 interventi a sostegno delle istituzioni e delle attività della comunità nazionale italiana. Sono stati inoltre approvati contributi a favore di comunità, istituzioni scolastiche e culturali e interventi infrastrutturali, mentre altre decisioni saranno sottoposte all'Assemblea e al Comitato di coordinamento competente per la ripartizione dei fondi della legge 7301. L'incontro con la comunità degli italiani di Visignano infine ha posto l'accento sul ruolo delle nuove generazioni e presentato 2 progetti dedicati al sostegno psicologico dei connazionali e alla salute mentale degli anziani. La Camera di Stato è impegnata nel dibattito sulla proposta di destituire la vicepresidente Natasha Avšić-Bogovic dalle file di Movimento Libertà e il presidente del Parlamento e leader di Resnica Verità Zoran Stevanović. Riguardo a quest'ultimo, i promotori della mozione, vale a dire i partiti di centrosinistra, contestano l'ostacolo alla creazione di commissioni di inchiesta dell'opposizione mediante il blocco dell'ordine del giorno, ravvisandovi una grave violazione dei diritti costituzionali, oltre a critiche sulla sua condotta generale in passato giudiziario e la linea politica. Dal canto suo, Stevanović respinge ogni addebito, definendo l'iniziativa una manovra d'attacco politico. Il presidente ha difeso la propria imparzialità, ricordando di aver regolarmente convocato le sedute e sottolineato che l'esito dei voti spetta attenta alla sovranità dell'Aula. Ed è in corso oggi a Pordenone l'incontro tra il ministro dell'Interno della Pubblica Amministrazione Franzi Matos e i ministri dell'Interno italiano e croato Matteo Piantedosi e Davor Božinović. Al centro del vertice la situazione lungo la rotta migratoria dei Balcani occidentali, insieme alle principali sfide legate alla gestione dei flussi migratori e alla sicurezza interna. I tre ministri stanno inoltre facendo il punto sui progressi delle attività congiunte e sulle possibili forme di ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi ministeri e forze di polizia. Al termine dell'incontro trilaterale è previsto un colloquio bilaterale tra Matos e il ministro italiano Piantedosi, dedicato agli sviluppi della collaborazione tra i due paesi. A poche ore dall'inizio dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York, i cui lavori vedranno al centro le riforme interne e le principali crisi globali fino all'intelligenza artificiale e alla politica estera statunitense, il ministro degli esteri Tony Kaiser ha avviato una serie di colloqui bilaterali. Il capo diplomazia si è confrontato con il vice segretario di Stato americano Christian Landau sulle relazioni tra Stati Uniti ed Unione Europea, ha incontrato la collega canadese Anita Anand e ha presenziato a un dibattito incentrato sulla situazione in Bielorussia. Il servizio di Alessia Mitter.
3: Il Palazzo di Vetro, accogliendo in questi giorni decine di leader mondiali, rappresenta un'occasione privilegiata per consolidare le partnership esistenti e stringerne di nuove. In questo contesto, il ministro degli esteri sloveno Tony Kaiser ha condotto una serie di importanti confronti, a partire dal bilaterale con la controparte statunitense incentrato sulle sfide dell'economia europea e sull'impatto delle strategie economiche cinesi. Durante l'incontro, la Slovenia ha formalizzato l'interesse ad aderire alla Pax Silica, l'iniziativa lanciata da Washington per mettere in sicurezza e rendere più resilienti le filiere globali di semiconduttori, intelligenza artificiale, minerali critici, energia e manifattura avanzata. Sempre sul fronte delle relazioni transatlantiche, Kaiser ha incontrato l'omologa canadese Anita Anand per discutere dello stato dell'accordo economico e commerciale globale. Sebbene l'intesa tra Canada ed Unione Europea del 2016 azzeri quasi del tutto le barriere tarifarie su un interscambio annuale di circa 130 miliardi di euro, l'applicazione integrale del trattato resta bloccata in attesa della ratifica da parte di 10 paesi membri dell'UE. Oltre ai temi strettamente economici, la diplomazia slovena ha ribadito la propria posizione sul piano geopolitico, partecipando a un dibattito sul futuro della Bielorussia. Dal ministro è stato evidenziato come la situazione nel paese trascenda ormai la sola dimensione della repressione politica interna per configurarsi come una minaccia alla sicurezza continentale. Per questa ragione la Slovenia sostiene la popolazione e le forze democratiche bielorusse, confermando l'efficacia della linea sanzionatoria europea contro i regimi di Minsk e Mosca. Kaiser ha inoltre incontrato i vertici del settore privato, in particolare Nick Tsitson, vicepresidente di ServiceNow. I colloqui si sono concentrati su possibili sinergie a lungo termine in materia di digitalizzazione, IA e cybersicurezza, valutando la candidatura della Slovenia ad ospitare un centro regionale di competenze e formazione del gruppo statunitense.
0: Un preoccupante caso di cronaca nera legato alla politica serpeggia nei circoli politici lubianesi. Un diplomatico polacco è precipitato dal terzo piano di un edificio della capitale nel quartiere di Bežigrad. L'uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Per ricostruire le circostanze dell'episodio sono al lavoro anche le autorità di polizia di Varsavia. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Secondo quanto confermato dalla polizia slovena, l'incidente è avvenuto il 13 settembre, intorno alle 3 del mattino, in una delle sedi diplomatiche della Polonia, ma le circostanze sono tutte da ricostruire. L'uomo, capo dell'ufficio di sicurezza diplomatica del Ministero degli Affari Esteri polacco, era in congedo al momento della caduta e, secondo quanto ricostruito da alcuni organi di informazione polacchi, sarebbe caduto durante una festa a cui avrebbero partecipato diverse persone. La versione però non è stata confermata dagli agenti di polizia slovena, cui non è stato consentito di ispezionare il luogo dell'incidente, dal momento che i locali della missione diplomatica sono inviolabili. L'attività investigativa rimane quindi in gran parte interna e l'incidente rimane avvolto da diverse zone d'ombra, nonostante il portavoce del Ministero degli Esteri polacco abbia confermato l'accaduto, spiegando che il funzionario, che ora lotta per la sopravvivenza, era in congedo e risiedeva in un appartamento all'interno all'interno del palazzo consolare dove è avvenuta la caduta. Una circostanza che sembrerebbe non essere casuale dal momento che, sempre secondo un portale polacco, pur essendo in vacanza, l'uomo avrebbe preso possesso della valigia diplomatica senza autorizzazione. Da segnalare infine che il capo della missione diplomatica di Varsavia in Slovenia, Leszek Socewicz, è uno dei più stretti collaboratori e amici del ministro degli esteri polacco, Radoslaw Sikorski, figura di primissimo piano della politica nazionale ed europea.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il G7 in corso a New York ha fatto pressioni su Houthi e Iran al fine di fermare subito gli attacchi. La richiesta è giunta dai ministri degli esteri d'Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada e Giappone, presenti per l'Assemblea Generale ONU. In questo quadro il presidente statunitense Trump ha incontrato il suo omologo francese Macron e quello ucraino Zelensky. Guerre e crisi risolte al centro dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Franco De Stefani.
6: Il G7 ha tentato di bloccare l'escalation nel Mar Rosso prima che si trasformi in una crisi più ampia per il commercio e l'energia, con la richiesta, una presa di posizione politica comune, agli Houthi perché fermino gli attacchi, all'Iran perché smetta di armare e sostenere i radicali yemeniti. Il linguaggio usato è stato particolarmente duro e ha intimato agli Houthi di tornare ai negoziati, mentre per quanto riguarda l'Iran è stato evidenziato che il sostegno militare agli Houthi è un pericoloso modello di escalation che rischia di compromettere il commercio internazionale e produrre instabilità. Teheran ha sempre negato il coinvolgimento, ma sono stati documentati negli anni trasferimenti di tecnologia e armamenti. Il quadro è cambiato nelle ultime settimane con i nuovi attacchi Houthi e preoccupa fortemente il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali passaggi del commercio tra Asia e Europa attraverso il canale di Suez, che obbligherebbe i mercantili a circumnavigare l'Africa aumentando i tempi, i costi di trasporto e premi assicurativi. Intanto l'81esima Assemblea Generale ONU apre con Trump che interverrà davanti alle delegazioni di 183 paesi con l'Ucraina che ha dominato l'apertura dei lavori. Nessun incontro è previsto tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, in quanto il primo ministro parlerà giovedì, mentre Trump sarà già ritornato alla Casa Bianca per la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping, decisa per rendere più stabili le relazioni e il dialogo tra le grandi potenze in un clima avvelenato da ambizioni strategiche ed economiche.
0: L'Unione Europea ha raggiunto un accordo di principio per rimuovere dalle sanzioni due imprenditori russi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, su richiesta rispettivamente di Francia e Lussemburgo, mentre resta confermato il rinnovo delle misure restrittive contro Mosca. La decisione, riferita dalle Figaro sulle basi di fonti diplomatiche, dovrà essere approvata formalmente dai 27 Stati membri e prevede il mantenimento delle sanzioni per quasi 3.000 individui ed entità. La scelta ha suscitato critiche da parte dell'Ucraina e l'opposizione iniziale di alcuni paesi baltici e scandinavi, poi superata nell'ambito dei negoziati. Per evitare la decadenza automatica delle misure, l'UE ha inoltre concordato di estenderne la durata da 6 a 36 mesi. Nell'attacco russo condotto nella notte contro la città ucraina di Dnipro sono morte 3 persone e altre 6 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dai media ucraini, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. I missili hanno colpito un'impresa industriale, causando un incendio e danni a strutture e magazzini. Le forze aeree ucraine avevano segnalato la presenza di una minaccia missilistica sulla regione di Dnipropetrovsk, mentre attacchi contro siti industriali sono stati registrati anche a Kryvyi Rih e Pavlograd, dove sono sviluppati altri incendi. In Italia ora emergono nuovi dettagli sulla misura che fissa un limite alla presenza di studenti stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri e, secondo quanto anticipato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, la conoscenza della lingua italiana sarà uno dei principali criteri per la sua applicazione. I particolari nel servizio di Beatrice Zizza.
7: L'arrivo di un tetto del 30% per gli studenti stranieri in classe, annunciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non riguarderà tutti allo stesso modo. Come spiegato dal Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, il limite riguarderà in particolare gli studenti che non conoscono l'italiano. Saranno esclusi, ad esempio, i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia, ma anche gli studenti che hanno già frequentato positivamente alcuni anni di scuola nel paese e che quindi hanno acquisito una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Il nuovo provvedimento dovrebbe inoltre avere valore di legge e non essere più soltanto una circolare, come quella che nel 2010 aveva introdotto il tetto del 30% senza trovare piena applicazione. A gestire la distribuzione degli studenti saranno gli uffici scolastici territoriali che potranno spostare quelli in eccesso in una scuola vicina, come già avviene per gli alunni italiani quando le classi raggiungono il numero massimo previsto. A fornire un quadro della situazione sono i dati del Ministero dell'Istruzione. Sono poco meno di 1000 le classi con oltre il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia e che non conoscono la lingua, la maggior parte dei quali si trova nella scuola primaria. Sono invece circa 34.000 le classi in cui la presenza di alunni stranieri supera il 30%. Il ministro ha infine sottolineato la necessità di coinvolgere maggiormente le famiglie degli studenti stranieri nel percorso scolastico, anche per favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana.
0: Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria ha aderito al Manifesto di Lisbona, un'iniziativa internazionale nata a margine del Congresso Mondiale sull'Olio d'Oliva 2026 per valorizzare l'olio extravergine nelle politiche alimentari e sanitarie globali. Sottoscritto da oltre 60 organizzazioni internazionali, il documento raccoglie le evidenze scientifiche sulle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e cardioprotettive del prodotto pilastro della dieta mediterranea. Con questa adesione l'ente sloveno si unisce all'appello rivolto ai governi affinché promuovano l'inserimento dell'olio extravergine nelle linee guida nutrizionali e nella ristorazione pubblica, sostenendo al contempo la ricerca, la tracciabilità del prodotto e la prevenzione delle malattie croniche. Saranno consegnati oggi pomeriggio a Trieste i premi ai vincitori della quinta edizione del concorso internazionale Gianni Stuparic, bandito dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, riservato ai giovani scrittori. Partecipanti al concorso, aperto agli scrittori di Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia ed Austria, potevano presentare opere in italiano ma anche nelle altre lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Alessandro Martegani.
8: Racconti che affrontano temi tragici come il suicidio adolescenziale, altri che indagano sui rapporti parentali alla ricerca delle zone buie che sono venute a creare, altri ancora invece celebrano movimenti memorabili di affettività familiare. Così Cristina Benussi, presidente della giuria, ha riassunto i contenuti delle opere presentate alla quinta edizione del concorso internazionale Gianni Stuparic, bandito dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, con l'obiettivo di mettere in luce giovani talenti della scrittura. Il primo premio è andato a Elda Romoli con la lettera a un mio caro amico, una missiva indirizzata a un coetaneo scomparso, in cui l'autrice ripercorre il senso di colpa e lo smarrimento di un gruppo di amici rimasti orfani di un legame che credevano incrollabile e si confronta con la fatica di restare uniti dopo un lutto e con la tendenza del tempo a sbiadire i ricordi. Il secondo premio è stato assegnato ad Andrea Pontoni per La casa e le memorie, racconto in cui una casa di campagna ereditata innesca nei protagonisti un percorso interiore tra chiavi da ritrovare e stanze da aprire fino all'incontro con i ricordi di una nonna scomparsa. Il terzo posto è stato assegnato ad Ambra Bitetto con Quello che basta per essere ricordati, una riflessione che parte da una foto scattata il giorno della nascita dell'autrice, che mette a confronto la memoria privata in una famiglia con quella collettiva degli attentati l'11 settembre. La giuria ha anche deciso di segnalare altre tre opere: Pignarul, un'epifania furlane di Edoardo Izzo, testo che si misura anche con la lingua friulana, Amplexus Anime di Luca Predonzani e Ultimi pensieri di Carlo Borghesi.
0: Si svolgerà questo pomeriggio presso il cimitero di Kotlie il funerale della famiglia composta da padre, madre e figlia di 10 anni tragicamente deceduti a causa dell'esplosione avvenuta il 25 agosto scorso in una struttura turistica a Mileto in Calabria. Per l'occasione il comune di Ravenna Koroškem ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino, disponendo le bandiere a mezz'asta, la sospensione di tutti gli eventi pubblici e una seduta straordinaria commemorativa del Consiglio Comunale, invitando la cittadinanza vicinanza ai commercianti e a un partecipe cordoglio. Le autorità italiane stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, per il quale nei giorni scorsi si è svolto un momento di raccoglimento anche nella località calabrese. Chiudiamo con la pagina sportiva. La Slovenia travolge la Serbia 3-7-0 con parziali a 14, 13 e 22 a Torino e completa il quadro dei quarti di finale degli europei di volley maschile. La partita, durata appena 77 minuti, è stata dominata dagli sloveni, con la Serbia incapace di rimettere in discussione il risultato. Ai quarti di finale la Slovenia affronterà il Belgio, che ha superato in rimonta la Cecchia per 3-7-1. Il match è in programma domani a Torino. Nella stessa giornata la squadra di casa, l'Italia, incontrerà la Finlandia. Già oggi conosceremo le prime semifinaliste, usciranno dalle sfide Francia-Romania e Polonia-Germania. E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Jure Zoglia. Sono le 12:52 minuti primi. Per il momento con l'informazione è tutto, informazione che torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
9: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e le due direttrici Bellune e Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 13.30. Secondo quanto rilevato dal Comitato Consultivo Europeo per le Finanze Pubbliche, la Commissione Europea starebbe adottando un'eccessiva indulgenza verso i paesi che violano le nuove regole fiscali. In particolare, l'esecutivo dell'Unione Europea starebbe rinviando in modo arbitrario l'apertura delle procedure per disavanzo eccessivo oltre la soglia del 3% del PIL, come accaduto in primavera nei casi di Slovenia e Ungheria. L'organismo evidenzia che tali valutazioni di natura politica e la mancanza di trasparenza rischiano di compromettere la credibilità dell'intero quadro normativo. Ciononostante, nel caso sloveno, l'imminente assestamento di bilancio dovrebbe riportare il deficit al 2,9% del PIL, rientrando nei parametri previsti. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian è partito per New York per prendere parte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiarando l'intenzione di difendere con fermezza le posizioni dell'Iran nel contesto del conflitto in corso con gli Stati Uniti. Pezeshkian ha affermato che il paese è uscito dalla guerra a testa alta e utilizzerà il forum internazionale per illustrare la situazione iraniana e denunciare quelle che definisce ingiustizie subite. Il presidente interverrà con un discorso all'ONU, mentre Washington ha autorizzato la presenza di una parte della delegazione iraniana alle riunioni ONU, ma ha imposto restrizioni analoghe a quelle applicate lo scorso anno, secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Stato. La Fondazione Hind Rajab ha presentato in Italia una denuncia penale contro il soldato israeliano Yonatan Kalic, accusandolo di presunti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio commessi durante il servizio nella striscia di Gaza tra ottobre 2023 e agosto 2024. Secondo la Fondazione, Kalic, appartenente alla compagnia Tycoon del battaglione Givati Shaked della 401esima Brigata Corazzata, sarebbe coinvolto in episodi riguardanti l'ospedale Al-Shifa, la moschea Hashan di Kharsallah e la distruzione di Piazza Palestina. L'organizzazione ha chiesto alle autorità italiane di valutare le accuse contenute nel dossier, mentre esponenti del Movimento 5 Stelle in Toscana hanno annunciato iniziative istituzionali sulla vicenda. Gli Stati Uniti intendono istituire due nuove basi militari in Groenlandia nell'ambito di un accordo di sicurezza con la Danimarca e le autorità locali, con la firma prevista a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. L'intesa prevede la riapertura del sito storico di Narsarukuaq e una nuova postazione a Mestersvik, consolidando la presenza americana già attiva dal 1951. Sebbene il presidente Donald Trump rivendichi un esteso controllo strategico sull'isola, la premier danese Mette Frederiksen e il governo groenlandese hanno ribadito la piena tutela della sovranità della Danimarca e il diritto all'autodeterminazione della popolazione locale, la quale si oppone nettamente all'annessione agli Stati Uniti. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 14.30 con le notizie flash. Buona giornata!
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: eccoci anche oggi, Ora Musica presente con il suo bagaglio di novità. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti. Allora, puntata ricca anche questa. Questa settimana sono tantissime le novità al primo ascolto che andrò a presentarvi. Un po' le abbiamo sentite ieri, molte arriveranno tra poco, perché prima, come sempre, c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
2: Esattamente, sì.
1: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti, Uma,
2: Antimonio,
1: Antimonio e poi Mondio.
2: Esatto, e poi esattamente.
1: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su Vino Rosso, tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno, si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
2: Esattamente, sì.
1: Però non è di questo che parla la canzone,
2: no.
1: Ecco, raccontaci tu.
2: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta, e mi hanno fatta in realtà stare molto male, e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato a soffrire. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà batte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
1: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti,
2: sì, sì.
1: Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, Mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
2: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva. E quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
1: certo,
2: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia.
1: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
2: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
1: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
2: Grazie mille.

musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z e il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano ancora delle code a causa del traffico intenso tra Latisane e San Donà di Piave in direzione Venezia. Non sono segnalati altri disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Sulla 13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, il traffico procede a rilento per un veicolo in avaria tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani mattina verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti che provengono dalla A28 e sono diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica. A

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 14.30. L'incidente avvenuto nei giorni scorsi nei pressi dell'ambasciata polacca a Lubiana, nel quale è rimasto gravemente ferito un diplomatico polacco, è stato semplicemente uno sfortunato incidente. Lo ha dichiarato oggi l'incaricato d'affari polacco in Slovenia, Leszek Sosiewica, al suo arrivo a Monte di Brdo per la riunione dell'iniziativa per la cooperazione nel settore della difesa dei paesi dell'Europa centrale. Sosiewica ha inoltre ringraziato la Slovenia per il sostegno e l'assistenza prestata. Lunedì il portavoce del Ministero degli Esteri polacco aveva smentito alcune informazioni circolate sull'accaduto, precisando tra l'altro che il diplomatico non era precipitato da una finestra e che nell'incidente non era coinvolto il capo dell'Ufficio per la sicurezza diplomatica del Ministero. Il trasporto marittimo sta attraversando profondi cambiamenti sul fronte ambientale con l'introduzione di nuovi standard per ridurre le emissioni di gas serra. A questa transizione si sta adeguando anche il porto di Capodistria, dove oggi si è svolto un incontro internazionale dedicato alle sfide della transizione verde nel settore marittimo. Tra le principali direttrici indicate dagli esperti figurano l'impiego di carburanti alternativi e l'elettrificazione dei porti. In apertura, il sindaco di Capodistria, Aleš Bržan, ha sottolineato l'impatto del porto sulla qualità della vita dei cittadini e l'importanza di rendere il trasporto più sostenibile per garantire la competitività futura dello scalo e dell'intera area. A Gospic ci sono circa 44.000 tonnellate di rifiuti depositati illegalmente, ovvero circa 7.000 tonnellate in più rispetto alle stime iniziali. Lo si evince dal piano di bonifica presentato oggi dal governo croato. A causa delle diverse tipologie di rifiuti, la bonifica avverrà in diverse procedure separate. Il problema maggiore è comunque rappresentato dai rifiuti interrati, la cui quantità è stimata a poco meno di 33.000 tonnellate. Dopo la rimozione dei rifiuti seguirà la bonifica del suolo con l'obiettivo di eliminare definitivamente i rischi per la popolazione e per l'ambiente. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di evacuare l'intera Gaza City nel caso il movimento islamista palestinese Hamas dovesse nuovamente rapire soldati o civili israeliani. Il ministro ha sottolineato che la minaccia è rivolta non solo a Hamas ma anche a tutti i suoi sostenitori, dall'Iran a Erdogan, riferendosi al presidente turco. Katz ha parlato di evacuazione della popolazione, distruzione delle infrastrutture e conquista del territorio. Secondo il portale israeliano Innet, citato dalla DPA, i soldati israeliani nella striscia di Gaza è stato ordinato di mantenere un livello elevato di allerta. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si fa?

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Code per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico nelle notti di oggi, martedì 22, domani, mercoledì 23 e dopodomani, giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31 A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smeni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un campo di alte pressioni con nucleo sull'Olanda. La parte orientale del continente è interessata da una perturbazione. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni, aria fredda e gradualmente più secca. Le previsioni nel pomeriggio sereno sulle regioni occidentali, addensamenti all'est. Soffierà vento dai quadranti settentrionali orientali, debole bora localmente nel litorale. Temperature massime da 17 a 23 gradi. Domani soleggiato, fresco di primo mattino. Nebbia localmente a valle, nel litorale da prima moderata nuvolosità in dissolvimento nel corso della giornata. Temperature minime da 0 a 10, massime da 18 a 22 gradi. Giovedì da prima generalmente sereno, seguiranno graduali annuvolamenti. Soffierà vento da sud-ovest verso sera, rovesci e isolati temporali. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. Venerdì sereno con nebbia mattutina a valle, la debole bora nel litorale si esaurirà nel corso della mattinata. Vediamo ancora la viabilità, traffico intenso in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali, code sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Senogece e Rauber-Comanda e tra Logatez e Dragomer, sulla Lubiana-Capodistria rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia, code anche presso il cantiere di Belvedere in ambo le direzioni. Sono le ore 15:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, il sommario con i titoli di questa seconda edizione dei fatti del giorno. Via libera del Consiglio di RTV Slovenia al contratto per il finanziamento 2026 dei programmi televisivi della comunità nazionale italiana. Scontro in Parlamento sulle destituzioni di Auschwitz, Bogovic e Stevanovic. ONU al via all'81esima Assemblea Generale Kaiser apre il fronte dei colloqui bilaterali su crisi globali e alleanze. Pordenone, vertice Italia-Croazia-Slovenia su migranti e sicurezza lungo la rotta balcanica. Italia, tetto del 30% di studenti stranieri in classe, ma solo per chi non parla italiano. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, il Consiglio di RTV Slovenia ha autorizzato la dirigenza a firmare il contratto con l'Ufficio del Governo per le Nazionalità relativo al finanziamento dei programmi televisivi per la comunità nazionale italiana per il 2026. La decisione è stata presa nel corso di una riunione per corrispondenza. In attesa della firma dei contratti, a breve il Consiglio prenderà in visione anche i contratti per il nostro programma e le redazioni ungheresi. Il servizio di Lara Dercic.
2: Al fine di garantire le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi per le comunità nazionali, si legge nella delibera, il Consiglio acconsente alla stipula da parte della direzione dei contratti di cofinanziamento con l'Ufficio Nazionalità. L'autorizzazione è subordinata al completo inserimento dei dati finanziari aggiornati secondo il piano di produzione finanziario approvato per l'anno 2026. Pur approvando l'accordo e le responsabilità previste, inclusa l'eventuale revisione dei piani interni, il Consiglio precisa che la firma non comporta una delega delle proprie competenze né un'approvazione preventiva di modifiche future, stabilendo che qualsiasi ulteriore variazione sostanziale al contratto dovrà essere preventivamente sottoposta alla sua approvazione. Il rappresentante CNI nel Consiglio di Programma di RTV Slovenia, Andrea Bartole.
3: Durante l'ultima riunione del Consiglio dell'RTV è stato richiesto un parere legale in merito ad alcune clausole del contratto di finanziamento per i programmi italiani inviato dall'Ufficio per le Nazionalità, ritenute poco chiare, e così la decisione sulla firma è stata rinviata. Ora il parere legale fornito ha risolto i dubbi ed è stata riunita ieri per corrispondenza il Consiglio della RTV, che ha così dato il consenso alla sottoscrizione del contratto per il Consiglio d'amministrazione e per il finanziamento dei programmi televisivi italiani.
1: E in vista del referendum consultivo dell'11 ottobre sull'abolizione del canone radiotelevisivo promosso dalla coalizione di governo e dal partito Resnica Verità, l'organizzazione Reporter Senza Frontiere invita la Slovenia a preservare l'attuale modello di finanziamento. Per voce di Pavol Zalai, direttore della sede di Praga, l'ente avverte che sopprimere il canone senza un'alternativa solida e definita per legge esporrebbe RTV Slovenia a una grave incertezza economica e l'influenza della politica, richiamando gli obblighi previsti dall'Atto Europeo per la Libertà dei Media. L'organizzazione ribadisce che solo un servizio pubblico indipendente e adeguatamente sostenuto può garantire il pluralismo dell'informazione e tutelarsi da ingerenze del governo. Ed è in corso da questa mattina una seduta della Camera di Stato che è in agenda le due mozioni proposte da maggioranza e opposizione di destituire rispettivamente la vicepresidente Natasha Auschwitz-Bogovic di Movimento Libertà e il presidente del Parlamento e leader di Resnica Verità Zoran Stevanovic. Fin dalle prime battute sono state confermate le distanze incolmabili fra le parti con il voto atteso per la tarda serata dopo circa 13 ore di dibattito. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Indipendentemente da come finirà la votazione di oggi, manterrò il mandato di deputata che mi è stato conferito dagli elettori. Auschwitz-Bogovic è consapevole che il suo destino come numero due del Parlamento è segnato, dal momento che i numeri sono dalla parte della coalizione di maggioranza. Il capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, ha fatto quadrato intorno alla collega di partito, annunciando poi che insisteranno sul suo nome per la vicepresidenza, derubricando a sterile polemica politica le accuse di non conformità con il regolamento interno. Sui banchi dei deputati però c'è anche la mozione contro Stevanovic, cui l'opposizione contesta di aver ostacolato l'istituzione di commissioni di inchiesta, oltre a critiche generalizzate sulla sua condotta, su un dubbio passato giudiziario e su tutta la linea politica. In realtà il tentativo è di stanare il leader di Resnica dall'ambiguità di votare con la maggioranza senza avere però ruoli nell'esecutivo. Dal canto suo Stevanovic respinge ogni accusa e rivendica questa sua terzietà come miglior biglietto da visita per svolgere con equilibrio ed equidistanza il ruolo di presidente, soprattutto in una Camera di Stato estremamente divisa fra destra e sinistra. Il voto arriverà in tarda serata dopo oltre 13 ore di dibattito.
1: I partiti d'opposizione fanno fronte comune contro la riforma del sistema scolastico annunciata dal ministro dell'istruzione Borut Rončević. Sinistra, SD e Movimento Libertà chiedono la convocazione di una seduta urgente della commissione parlamentare competente e contestano in particolare il previsto passaggio dalla scuola elementare di 9 a quella di 8 anni e i prospettati tagli al personale dell'istruzione. Ce ne riferisce Dionisi Botter.
5: I tre partiti d'opposizione hanno annunciato una richiesta congiunta per la convocazione di una seduta urgente della Commissione parlamentare per l'istruzione, i giovani e la scienza. Al centro delle critiche la riforma del sistema scolastico presentata dal ministro Borut Rončević dopo la pubblicazione dei risultati dell'indagine PISA 2025 che hanno evidenziato un ulteriore calo delle competenze degli studenti sloveni. Tra le misure più discusse figura il previsto superamento dell'attuale scuola elementare di 9 anni e il passaggio a un ciclo di 8 anni, una scelta che secondo la coordinatrice di sinistra, deputata Asta Vrečko, sarebbe stata annunciata senza un adeguato confronto con gli esperti. La riforma annunciata dal ministro Rončević ci ha davvero spaventati. Annunciare qualcosa di così serio che riguarda la vita dei nostri più giovani e il futuro della Slovenia è un modo di procedere che non si addice né alla funzione di ministro né alla serietà della situazione. Per tale motivo i partiti all'opposizione richiedono una seduta urgente della Commissione per l'istruzione, i giovani e la scienza, ha affermato Vrečko. La deputata ha ricordato che l'introduzione della scuola elementare di 9 anni fu preceduta da un lungo processo e dal coinvolgimento di numerosi esperti. Secondo Vrečko, prima di modificare radicalmente la struttura del sistema sarebbe necessario analizzare le cause dei risultati ottenuti dagli studenti, investire maggiormente nell'istruzione a partire dalla promozione della lettura e dal rafforzamento delle biblioteche scolastiche. Sulla stessa linea il deputato di Movimento Libertà ed ex ministro dell'istruzione Vincolo Gai, secondo il quale le linee guida presentate da Rončević rischiano di portare a una disgregazione del sistema scolastico, senza indicare soluzioni concrete per migliorarne la qualità. Lo Gai ha criticato anche l'ipotesi di accorpare alcuni enti pubblici del settore e di riorganizzare i consigli degli istituti scolastici. A suo giudizio queste misure potrebbero determinare una maggiore centralizzazione della politica scolastica. L'ex ministro ha infine ricordato che il Programma Nazionale per l'Educazione e l'Istruzione fino al 2033 è stato elaborato con il contributo di oltre 100 esperti e comprende circa 300 misure.
1: Oggi a Pordenone l'incontro tra il ministro dell'interno e della pubblica amministrazione Franzi Matos e i ministri dell'interno italiano e croato Matteo Piantedosi e Davor Božinović. Al centro del vertice la situazione lungo la rotta migratoria dei Balcani occidentali, insieme alle principali sfide legate alla gestione dei flussi migratori e alla sicurezza interna. I tre ministri hanno inoltre fatto il punto sui progressi delle attività congiunte e sulle possibili forme di ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi ministeri e le forze di polizia. Secondo quanto rilevato dal Comitato Consultivo Europeo per le Finanze Pubbliche, la Commissione Europea starebbe adottando un'eccessiva indulgenza verso i paesi che violano le nuove regole fiscali. In particolare, l'esecutivo dell'Unione starebbe rinviando in modo arbitrario l'apertura delle procedure per disavanzo eccessivo oltre la soglia del 3% del PIL, come accaduto in primavera nei casi di Slovenia e Ungheria. L'organismo evidenzia che tali valutazioni di natura politica e la mancanza di trasparenza rischiano di compromettere la credibilità dell'intero quadro normativo. Ciò nonostante, nel caso sloveno, l'imminente assestamento di bilancio dovrebbe riportare il deficit al 2,9% del PIL, rientrando quindi nei parametri previsti. E a poche ore dall'inizio dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York, i cui lavori vedranno al centro le riforme interne, le principali crisi globali, fino all'intelligenza artificiale e alla politica estera statunitense, il ministro degli esteri Tony Kaiser ha avviato una serie di colloqui bilaterali. Il capo diplomazia si è confrontato con il vice segretario di Stato americano Christian Landau sulle relazioni tra Stati Uniti ed Unione Europea, ha incontrato la collega canadese Anita Anand e ha presenziato un dibattito incentrato sulla situazione in Bielorussia. Sentiamo il servizio di Alessia Mitar.
6: Il Palazzo di Vetro, accogliendo in questi giorni decine di leader mondiali, rappresenta un'occasione privilegiata per consolidare le partnership esistenti e stringerne di nuove. In questo contesto, il ministro degli esteri sloveno Tony Kaiser ha condotto una serie di importanti confronti, a partire dal bilaterale con la controparte statunitense incentrato sulle sfide dell'economia europea e sull'impatto delle strategie economiche cinesi. Durante l'incontro, la Slovenia ha formalizzato l'interesse ad aderire alla Pax Silica, l'iniziativa lanciata da Washington per mettere in sicurezza e rendere più resilienti le filiere globali di semiconduttori, intelligenza artificiale, minerali critici, energia e manifattura avanzata. Sempre sul fronte delle relazioni transatlantiche, Kaiser ha incontrato l'omologa canadese Anita Anand per discutere dello stato dell'accordo economico e commerciale globale. Sebbene l'intesa tra Canada ed Unione Europea del 2016 azzeri quasi del tutto le barriere tarifarie su un interscambio annuale di circa 130 miliardi di euro, l'applicazione integrale del trattato resta bloccata in attesa della ratifica da parte di 10 paesi membri dell'UE. Oltre ai temi strettamente economici, la diplomazia slovena ha ribadito la propria posizione sul piano geopolitico, partecipando a un dibattito sul futuro della Bielorussia. Dal ministro è stato evidenziato come la situazione nel paese trascenda ormai la sola dimensione della repressione politica interna per configurarsi come una minaccia alla sicurezza continentale. Per questa ragione la Slovenia sostiene la popolazione e le forze democratiche bielorusse, confermando l'efficacia della linea sanzionatoria europea contro i regimi di Minsk e Mosca. Kaiser ha inoltre incontrato i vertici del settore privato, in particolare Nick Tsitson, vicepresidente di ServiceNow. I colloqui si sono concentrati su possibili sinergie a lungo termine in materia di digitalizzazione, IA e cybersicurezza, valutando la candidatura della Slovenia ad ospitare un centro regionale di competenze e formazione del gruppo statunitense.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il G7 in corso invece a New York ha fatto pressioni su Houthi e Iran al fine di fermare subito gli attacchi. La richiesta è giunta dai ministri degli esteri di Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada e Giappone, presenti per l'Assemblea Generale dell'ONU. In questo quadro il presidente statunitense Trump ha incontrato il suo omologo francese Macron e quello ucraino Zelensky. Sentiamo Franco De Stefani.
8: Il G7 ha tentato di bloccare l'escalation nel Mar Rosso prima che si trasformi in una crisi più ampia per il commercio e l'energia, con la richiesta, una presa di posizione politica comune, agli Houthi perché fermino gli attacchi, all'Iran perché smetta di armare e sostenere i radicali yemeniti. Il linguaggio usato è stato particolarmente duro e ha intimato agli Houthi di tornare ai negoziati, mentre per quanto riguarda l'Iran è stato evidenziato che il sostegno militare agli Houthi è un pericoloso modello di escalation che rischia di compromettere il commercio internazionale e produrre instabilità. Teheran ha sempre negato il coinvolgimento, ma sono stati documentati negli anni trasferimenti di tecnologia e armamenti. Il quadro è cambiato nelle ultime settimane con i nuovi attacchi Houthi e preoccupa fortemente il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali passaggi del commercio tra Asia e Europa attraverso il canale di Suez, che obbligherebbe i mercantili a circumnavigare l'Africa aumentando i tempi, i costi di trasporto e premi assicurativi. Intanto l'81esima Assemblea Generale ONU apre con Trump, che interverrà davanti alle delegazioni di 183 paesi, con l'Ucraina che ha dominato l'apertura dei lavori. Nessun incontro è previsto tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, in quanto il primo ministro parlerà giovedì, mentre Trump sarà già ritornato alla Casa Bianca per la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping, decisa per rendere più stabili le relazioni e il dialogo tra le grandi potenze in un clima avvelenato da ambizioni strategiche ed economiche.
1: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di evacuare l'intera Gaza City nel caso il movimento islamista palestinese Hamas dovesse nuovamente rapire soldati o civili israeliani. Katz ha affermato che alcuni rapporti dell'intelligence indicano possibili nuovi tentativi di sequestro, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Il ministro ha sottolineato che le minacce rivolte non solo a Hamas ma anche a tutti i suoi sostenitori, dall'Iran a Erdogan, riferendosi al presidente turco. Katz ha parlato inoltre di evacuazione della popolazione, distruzione delle infrastrutture e conquista del territorio. Spostiamoci ora in Croazia. Si è svolta nei giorni scorsi ad Umago una riunione dei sindaci dell'Alta Istria per discutere delle difficoltà legate alla mancanza di trasporti pubblici. Con i responsabili della regione ha adottato un piano in due fasi basato sulle reali necessità dei cittadini e cofinanziato dallo Stato. Ce ne parla Lionella Pausina Quavita.
9: Da Cittanova Buie ed Umago a Grisignane fino a Montone Pinguente il problema è lo stesso: l'assenza di linee e mezzi pubblici e l'isolamento di località che fino a 30 anni fa erano collegate a tutta Europa. Consapevoli che la carenza mette in una posizione di disparità quest'area istriana e colpisce soprattutto la popolazione anziana e chi non possiede l'automobile, i sindaci della zona, coadiuvati dai responsabili dell'amministrazione regionale, hanno cercato di trovare una soluzione che possa almeno in parte migliorare l'attuale situazione. Come modello è stato evidenziato quello del servizio pubblico di interesse generale, il mantenimento di linee non basate su logiche di mercato, bensì sostenute da un coinvolgimento finanziario ed organizzativo attivo di regioni, città e comuni. Sulla base di esperienze positive esistenti in altre regioni della Croazia, il sistema prevederebbe un finanziamento statale pari al 75%, mentre il rimanente 25% verrebbe coperto da fondi locali. La questione è ora in mano alla regione, che revisionerà assieme ad esperti una rete di trasporto pubblico già elaborata per passare poi alla realizzazione del progetto. Quest'ultimo prevederebbe due fasi, una a breve termine con collegamenti quotidiani di base e la seconda attraverso l'istituzione di un sistema di trasporto pubblico regionale, inteso non come attività di mercato ma come servizio pubblico accessibile ai cittadini. Per quanto riguarda l'Istria settentrionale, individuata inoltre una soluzione aggiuntiva, ossia quella del trasporto su richiesta, per avvicinarsi ancora di più a chi vive negli insediamenti più piccoli. Una combinazione di linee fisse e trasporto flessibile che potrebbe essere particolarmente utile ad anziani, giovani e persone con disabilità, riducendo al contempo la dipendenza dei cittadini dalle automobili private.
1: A Gospic ci sono 44.000 tonnellate di rifiuti depositati illegalmente, ovvero circa 7.000 tonnellate in più rispetto alle stime iniziali. Lo si evince dal piano di bonifica presentato oggi dal governo croato. A causa delle diverse tipologie di rifiuti, la bonifica avverrà in diverse procedure separate. Il problema maggiore è comunque rappresentato dai rifiuti interrati, la cui quantità è stimata a poco meno di 33.000 tonnellate. Dopo la rimozione di rifiuti seguirà la bonifica del suolo, con l'obiettivo di eliminare definitivamente i rischi per la popolazione e per l'ambiente. Italia, emergono nuovi dettagli sulla misura che fissa un limite alla presenza di studenti stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri e, secondo quanto anticipato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, la conoscenza della lingua italiana sarà uno dei principali criteri per la sua applicazione. Sentiamo Beatrice Zizza.
10: L'arrivo di un tetto del 30% per gli studenti stranieri in classe, annunciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non riguarderà tutti allo stesso modo. Come spiegato dal Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, il limite riguarderà in particolare gli studenti che non conoscono l'italiano. Saranno esclusi, ad esempio, i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia, ma anche gli studenti che hanno già frequentato positivamente alcuni anni di scuola nel paese e che quindi hanno acquisito una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Il nuovo provvedimento dovrebbe inoltre avere valore di legge e non essere più soltanto una circolare, come quella che nel 2010 aveva introdotto il tetto del 30% senza trovare piena applicazione. A gestire la distribuzione degli studenti saranno gli uffici scolastici territoriali che potranno spostare quelli in eccesso in una scuola vicina, come già avviene per gli alunni italiani quando le classi raggiungono il numero massimo previsto. A fornire un quadro della situazione sono i dati del Ministero dell'Istruzione. Sono poco meno di 1000 le classi con oltre il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia e che non conoscono la lingua, la maggior parte dei quali si trova nella scuola primaria. Sono invece circa 34.000 le classi in cui la presenza di alunni stranieri supera il 30%. Il ministro ha infine sottolineato la necessità di coinvolgere maggiormente le famiglie degli studenti stranieri nel percorso scolastico, anche per favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana.
11: A meno di 3 settimane dalla Barcolana, la regata che prenderà il via l'11 ottobre, è stato presentato anche il fitto programma culturale che accompagnerà per 10 giorni gli eventi sportivi. In primo piano la musica, con 2 poli musicali in città, ma anche mostre, incontri culturali e valorizzazione del dialetto triestino. Alessandro Martegani ne ha parlato con il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Gialluz. Sentiamo.
12: 10 giorni di concerti, incontri, iniziative culturali che coinvolgeranno luoghi chiave della città di Trieste. La Barcolana non è solo sport e lo dimostra anche il fitto programma di appuntamenti culturali presentato oggi a Trieste a meno di 3 settimane dalla regata. In programma l'11 ottobre. Fino all'11 ottobre durerà anche il programma di eventi collaterali ispirato a uno degli slogan dell'edizione 2026, Be Open. Uno spirito di partecipazione a cui la città ha risposto con entusiasmo, come conferma il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Gialluz.
13: Decisamente, va ben al di là delle nostre aspettative, perché al bando Candida al tuo evento hanno risposto decine e decine di associazioni e quindi avremo una Barcolana con più di 500 appuntamenti e tanta cultura. Ormai faccio difficoltà a elencare le attività che ci saranno in Barcolana perché dimenticherei qualcosa, ma a titolo esemplificativo posso dire che ci sarà tanta fotografia, ci sarà tanta musica con un format diverso, quindi non più un concerto grande in Piazza Ponte Rosso, ma 2 poli musicali, cioè un palco in Borgo Cavana, in Piazza Cavana, un altro per la prima volta sul canale di Ponte Rosso. Ci sarà una chiatta galleggiante con un palco e si alterneranno musicisti locali e non, a cui si aggiungeranno poi i rioni, quindi avremo dei DJ set ad altura a San Giacomo, un concerto per violino all'interno una grotta gigante, mostre di pittura, cinema, ritorna coinvolto l'Ariston con la proiezione a 10 anni di distanza dell'ultima spiaggia, il documentario sul Pedocin, dialetto, valorizzazione del dialetto triestino e poi un progetto al quale tengo particolarmente, cioè un omaggio di Barcolana ai 50 anni del terremoto del Friuli.
11: Torniamo in Slovenia e chiudiamo con una notizia dalla regione. Il trasporto marittimo sta attraversando profondi cambiamenti sul fronte ambientale, con l'introduzione di nuovi standard per ridurre le emissioni di gas serra. A questa transizione si sta adeguando anche il porto di Capodistria, dove oggi si è svolto un incontro internazionale dedicato alle sfide della transizione verde nel settore marittimo. Tra le principali direttrici indicate dagli esperti figurano l'impiego di carburanti alternativi e l'elettrificazione dei porti. In apertura, il sindaco di Capodistria, Aleš Bržan, ha sottolineato l'impatto del porto sulla qualità della vita dei cittadini e l'importanza di rendere il trasporto più sostenibile per garantire la competitività futura dello scalo e dell'intera area. E si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maja Novak e Erika Paternus, in sala di regia Mattia Jaubi. L'appuntamento con l'informazione torna alle 16:30. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code per traffico anche in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia. Qui si verificano code per incidente tra il bivio per Padova Sud e quello per la A4 in direzione Padova. Torniamo sulle autostrade di nostra competenza. Autostrade Alto Adriatico informa che questa notte, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, oggi è il 22 settembre e oggi celebriamo compleanni, come sempre, come se fosse una cosa normale, come se il tempo in fondo non contasse, ecco perché c'è chi compie gli anni e non c'è più, e chi compie gli anni e c'è ancora. E noi li mettiamo nella stessa lista, come se la morte fosse, diciamo così, un dettaglio biografico. Siete su Radio Capodistria, questo è pomeriggio ore 4, io sono Samuel. Oggi parliamo di voci che hanno attraversato il secolo, di chitarre che hanno definito un genere, di cantanti che sono diventati attori, di punk italiani dimenticati e di leggende australiane che non hanno bisogno di presentazioni. Perché il tempo passa, ma la musica resta, o almeno ecco così ci piace credere. Iniziamo con una donna che se n'è andata da poco, ma che ha lasciato un segno indelebile nella canzone italiana. 1934, nasce a Milano Ornella Vanoni, cantante, attrice, icona di eleganza e malinconia. Una voce che ha attraversato decenni, che ha cantato l'amore e la solitudine con la stessa intensità. È morta il 21 novembre 2025, ma la sua musica, quella, continua a risuonare. L'appuntamento è uno dei suoi brani più celebri, una canzone che parla di attese, di speranze, di delusioni. Perché la vita in fondo è tutta un appuntamento con qualcosa che non arriva mai, tranne pomeriggio ore 4, che arriva sempre alle 6.

e dici di ogni giorno e di martedì. Tocca a me, quindi preparatevi perché non succederà nulla di buono. Da Milano vogliamo negli Stati Uniti, dove una ragazza con la chitarra elettrica ha dimostrato che il rock non è solo una cosa da uomini. 1958, nasce a Wynwood, Pennsylvania, Joan Marie Larkin, in arte Joan Jett, leader delle Runaways prima, dei Black Hearts, poi una delle poche donne che ha saputo imporsi in un mondo di maschi senza mai chiedere permesso. Cherry Bomb, il suo manifesto, un inno alla ribellione, alla libertà, a chi non si piega alle regole. The Runaways.

Cherry Bomb, una bomba. Joan Jett aveva 16 anni quando l'ha cantata per la prima volta e già sapeva che il rock era la sua vita. Oggi compie 68 anni, è ancora lì con la sua chitarra, i suoi capelli neri, il suo atteggiamento da dura, diciamo così. Anche se il rock oggi è più un museo, diciamo, che una pista da ballo, che un posto da duri. Ma lei comunque intanto continua a suonare, a farci credere che l'attitudine non invecchia mai. Dopo le Runaways, Lee Whitesnake. Sì, avete sentito bene. David Coverdale, la voce che ha fatto tremare gli stadi negli anni 80, che ancora oggi a 75 anni continua a farli tremare. Nasce nel 1951 a Saltburn by the Sea, Regno Unito, cantante dei Deep Purple prima, negli Whitesnake poi, una voce insomma potente, un carisma da rockstar, una capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo. Here I Go Again, il suo inno alla perseveranza, alla voglia di ricominciare a chi non si arrende mai. Whitesnake.

Here I go again, eccomi di nuovo, David Coverdale l'ha cantata mille volte e ogni volta sembra la prima. Oggi compie 75 anni, è ancora in tour, ancora a cantare, ancora a far sognare generazioni di rockettari. Insomma, uno che continua a sentirsi vivo in un'arena. Dopo il rock passiamo al pop. Billy Piper, la cantante che ha lasciato la musica per diventare attrice e che nel frattempo ha vissuto più vite, ecco, di quante ne vivrebbe una persona normale. Nasce nel 1982 a Swindon, Regno Unito, cantante pop negli anni 90, poi attrice di successo, poi icona di stile. Because We Want You, uno dei suoi primi successi, un brano che parla di desiderio, di attrazione, di voglia di essere notati. Poi la svolta, Doctor Who, Penny Dreadful, una carriera d'attrice acclamata, insomma, è la musica è quella più che altro un ricordo, quindi ricordiamola appunto con Because We Want You, Billy Piper.

Because We Want You, perché ti vogliamo. Billy Piper l'ha cantata quando aveva 16 anni, poi ha capito che il pop per lei era solo un trampolino e ha saltato, appunto. Quindi niente, oggi compie 44 anni, è ancora lì a recitare, a fare la mamma, a vivere la sua vita. La musica per lei è più che altro un capitolo chiuso, ma ecco, ogni tanto quando qualcuno mette su Because We Want You, torna per un attimo e sorride, diciamo così. Dall'Inghilterra torniamo in Italia, dove a Pordenone, per la precisione, dove una ragazza con la voce graffiante ha fatto parte di una delle band più importanti del punk italiano. 1971 nasce a Pordenone Eva Poles, cantante dei Prozac Più, poi solista, una voce insomma che ha segnato un'epoca, appunto quella del punk rock italiano degli anni 90. È Acida il suo manifesto, una canzone che parla di dipendenza, di rabbia, di una generazione che non sapeva dove andare, ma che sapeva urlare. Acida.

acida, una parola, un'epoca. I Prozac Plus sono stati una delle poche band italiane che ha saputo dire qualcosa di vero, senza filtri, senza paura. Ed Eva Poles oggi compie 55 anni. È ancora lì a suonare, a cantare, a ricordarci che il punk italiano è esistito. Bei tempi, band che ha lasciato un segno. Noi chiudiamo questa prima parte di pomeriggio ore 4, proviamo a lasciare il segno pure noi. E chiudiamo con una leggenda, un uomo che ha trasformato il dolore in poesia, il buio in musica e l'Australia in un luogo dell'anima. 1957 nasce in Australia appunto Nicholas Edward Nick Cave, cantautore, scrittore, frontman dei Bad Seeds. Una carriera fatta di album immortali, di concerti catartici, di una voce che sa essere tenebra e luce allo stesso tempo. Do You Love Me e The Weeping Song. Ho scelto queste due per chiudere questa prima parte, sono due dei suoi brani più celebri, due facce della stessa medaglia: l'amore e il dolore, la perdita e la speranza.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. Zoran Stevanovic resta alla guida della Camera di Stato. La proposta presentata dai partiti di opposizione Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra per sollevare il presidente dall'incarico è stata infatti respinta durante un voto segreto che si è tenuto nel corso della sessione odierna della Camera. 37 i voti a favore della destituzione di Stevanovic, 49 invece i contrari. Affinché la proposta venisse approvata sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno 46 deputati. L'Europa deve accelerare il rafforzamento della propria prontezza difensiva, lo ha dichiarato il ministro della difesa Valentin Haidignac al termine della riunione di due giorni dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa a bordo presso Kragn. Ha evidenziato poi l'interdipendenza e la sicurezza comune tra l'Europa centrale e i Balcani occidentali. Secondo le sue parole, inoltre, la cooperazione regionale ha valore solo se produce risultati tangibili. In una dichiarazione congiunta, i partecipanti al vertice hanno raffermato il comune interesse a consolidare la sicurezza europea, la prontezza militare e la cooperazione regionale. La prossima settimana il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec incontrerà i fornitori sloveni di gas naturale al fine di esaminare le previsioni per la prossima stagione invernale. Il ministro ha affermato che per ora non si prospetta un drastico aumento dei prezzi. Tuttavia, se necessario, l'esecutivo interverrà tempestivamente introducendo un prezzo massimo calmierato. In merito ai prezzi record dei carburanti, il ministro ha sottolineato che il governo è già intervenuto, attenuando notevolmente il rincaro odierno grazie all'esclusione della biocomponente dal calcolo del prezzo. Per quanto riguarda la riduzione delle accise, ha spiegato che si attende il via libera dell'Unione Europea per scendere al di sotto del limite previsto dalla direttiva. Presso Casa Tartini, sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, si è tenuto un incontro dedicato alla progettazione europea e alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito della competizione Students for Cooperation. Le squadre classificate sia al secondo e terzo posto hanno compiuto una visita di studio dedicata alla scoperta delle attività realizzate dai progetti cofinanziati dal programma Italia-Slovenia. L'Ufficio Europa dell'Unione Italiana ha intanto preparato una presentazione dedicata alla partecipazione ai progetti transfrontalieri e al progetto Tartini Bis, accompagnato gli studenti nel corso della visita a Casa Tartini. Gli europrogettisti Maurizio Tremole e Marco Gregori ci hanno sottolineato in particolare il valore della cooperazione transfrontaliera quale strumento capace di avvicinare territori, istituzioni, comunità e persone. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e alla valorizzazione dell'identità autoctone della comunità nazionali. E per il momento, con informazione tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash. Buona giornata.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte di pomeriggio ore 4 e partiamo da uno di quei dischi che dimostrano come almeno una volta fosse possibile vendere 1 milione di copie senza dover necessariamente abbassare il quoziente intellettivo dell'ascoltatore. La voce del padrone, celebrato anche nel documentario omonimo del 2022, rappresenta il momento in cui Franco Battiato riuscì nella cosa apparentemente impossibile, quella di trasformarsi da artista di culto a musicista capace di parlare a un pubblico enorme senza smettere di essere Battiato. Battiato prendeva Auspensky, Gurdjieff, Stanislaw Lem, la ricerca della crescita spirituale e li infilava dentro canzoni che potevano tranquillamente finire in classifica. Non era esattamente il modo più semplice per conquistare il mercato, eppure funzionò. Abbiamo sentito Bandiera Bianca, Battiato l'ha cantata con quella voce sospesa tra ironia e disperazione, canzone che ha più di 40 anni ma suona come se fosse stata scritta ieri. Le bandiere bianche, ecco, oggi sono più numerose di quelle colorate, bisogna dire, anche perché la resa a volte è l'unica scelta sensata. E dopo Battiato, le Lambrini Girls, un duo punk che urla contro il mondo e che non ha nessuna intenzione di abbassare la voce, perché si sa, il pendolo sta oscillando a destra e loro non vogliono stare zitte. Le Lambrini Girls annunciano il loro secondo LP, No Refunds, in uscita il 15 gennaio via City Slang. Seguito del debutto Who Let the Dogs Out, questo disco è più cupo e più urgente. Phoebe Lagni ha dichiarato: il pendolo sta oscillando sempre più a destra e stiamo precipitando in quella che sembra la fine dei tempi. Tutti intorno a noi fingono che le cose siano normali, ma non lo sono. Il singolo Bang Bang Bang racconta la storia di un uomo venerato come una figura simile a Cristo, ma anche come il diavolo. E il tour europeo passerà anche dall'Italia il 21 maggio al Lime di Milano. Bang Bang Bang, Lambrini Girls.

Il nuovo singolo delle Lambrini Girls, Bang Bang Bang, racconta, nelle parole di Phoebe Lani, la storia di un uomo venerato contemporaneamente come una figura quasi cristologica e come il diavolo. Una contraddizione che, considerando il modo in cui oggi funzionano culto della personalità, politica e social network, non sembra poi così fantascientifica, ecco. E dopo il punk, i Gift, una band che ha trasformato un incendio in un album, letteralmente, perché insomma si sa, la creatività nasce spesso dalle ceneri, per così dire. I Gift tornano con il loro terzo album, Frenzy for the Thrill, in uscita il 15 gennaio via Capture Tracks. Il disco ha cominciato a prendere forma nel gennaio 2025, quando il soggiorno di relax, diciamo così, del frontman TJ Frida a Los Angeles è stato stravolto dagli incendi che devastavano la California. E da quella crisi è nata questa esplosione creativa, tra cui anche il singolo Hand to the Flame, che parla appunto di aggrapparsi alla passione e a ciò che ci rende umani mentre il mondo va in pezzi. Gift.

Hand to the Flame, mano nella fiamma. I Gift ci invitano a bruciarci, a rischiare, a mettere la mano sul fuoco sapendo che ci farà male. Il concetto del brano è appunto quello di continuare ad aggrapparsi alla passione anche quando tutto intorno, ecco, sembra andare a pezzi. Mettere continuamente la mano nella fiamma sapendo perfettamente che ci si farà male, ma sperando ogni volta che questa volta, ecco, possa andare diversamente. Che poi è una descrizione abbastanza accurata anche di molte relazioni sentimentali oppure di parecchi concerti underground, ecco. E soprattutto poi, insomma, della scelta di ascoltare per l'ennesima volta un disco che sappiamo già essere troppo lungo. Anche lì, insomma, finisce per romperci un po' le scatole, ma noi continuiamo a rimetterlo sul giradischi. Allora, dopo la passione, la nostalgia, passiamo ai Veronica Falls, che ripubblicano il loro album di debutto a 15 anni di distanza, un disco che ha segnato un'epoca e che ora torna con materiale bonus e con un ricordo speciale. Quindi ecco, questa ripubblicazione esce il 27 novembre per celebrare appunto il 15° anniversario. La band cura questa ristampa ricca di bonus, cover dei Rolling Stones, degli Eurythmics, dei Verlaines e 4 B-side dagli archivi. La dedica è a Patrick, il membro scomparso tragicamente. I proventi andranno al Los Angeles LGBT Center. Questa è Found Love in a Graveyard, Veronica Falls.

Found Love in a Graveyard. Ho trovato l'amore in un cimitero, un titolo che è già una poesia, una promessa, una condanna. I Veronica Falls ci portano in un mondo dove l'amore e la morte si danno la mano, dove la nostalgia è dolce e amara allo stesso tempo, anche se i cimiteri oggi sono più affollati dei parchi, secondo me. Che dire, chiudiamo il secondo blocco con Ready Pitt, la cantante Dale Lancome, che debutta da solista con un album che raccoglie storie di donne, di sofferenza, di resistenza. Perché insomma, ecco, si sa, insomma, le voci antiche hanno ancora molto da dire. Ready Pitt con The Moon and the Stars, la luna e le stelle. Canta di donne tradite, di gravidanze indesiderate, di aborto, temi che la tradizione folk ha sempre raccontato, ma che oggi, ecco, sono più attuali che mai. Perché le donne, la storia delle donne, ecco, nella musica sono ancora troppo spesso raccontate dagli uomini. Non vale per Ready Pitt, The Moon and the Stars.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Castellana e Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano per lavori. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4 Radio Capodistria, siamo nel terzo blocco, terza parte. Il 22 settembre è il giorno in cui l'autunno si insedia ufficialmente, diciamo così, le foglie iniziano a cadere, la musica come sempre ecco, cerca di dare un senso a questo scivolamento. Oggi parliamo di sperimentazione elettronica, di tempeste perfette, di anarchia sonora e di villaggi fuori dal tempo, nonché di rabbia femminista. Iniziamo con un trio che di equilibrio, ecco, tra caos e costruzione se ne intende. Un brano che mette insieme elettronica, tensione e una costruzione sonora decisamente più ambiziosa della media, diciamo così. Anche perché sperimentare non significa necessariamente fare rumore a caso, ma significa sapere più o meno dove vuoi arrivare e possibilmente avere qualcosa da dire una volta arrivato. Abbiamo ascoltato i Son Lux, Want You to Lover, la canzone scelta. E già che stiamo parlando di musica costruita con criterio, possiamo passare a uno che di musica ne ha costruita parecchia. Mick Harvey, quello che per anni ha lavorato al fianco di Nick Cave, contribuendo a definire quell'idea ecco, di rock oscuro, teatrale molto elegante. Insieme ad Amanda Acevedo tornano con il loro terzo album in duo, Psychedelia in White, il titolo, un disco che si muove verso territori più selvaggi e sperimentali, tra immagini oniriche, riferimenti mitologici e una certa idea di speranza, diciamo così, ecco, che nel mondo attuale rischia di essere classificata come materiale pericoloso. Il singolo Perfect Storm racconta proprio questa tensione, ombra e luce, disperazione e possibilità di redenzione, insomma una tempesta perfetta, che è anche il modo più elegante per descrivere la situazione generale, senza dover citare nessun telegiornale. Perfect Storm, Mick Harvey and Amanda Acevedo.

Perfect Storm. Mick Harvey non ha evidentemente nessuna intenzione di smettere di esplorare il lato oscuro delle cose, meno male, perché quando tutto intorno sembra scritto da qualcuno che ha perso il controllo del copione, un po' di musica capace di stare dentro le contraddizioni senza risolverle con una frase, che ne so, motivazionale, ecco, fa decisamente bene. La speranza c'è, cari amici, è solo che ultimamente deve essere cercata parecchio. E adesso cambiamo completamente scenario. Dove andiamo? Dalla malinconia esistenziale passiamo a New York, città dove anche il collasso nervoso può diventare un progetto artistico. Torna Pretty Sick, il progetto di Sabrina Fuentes, con Anarchy, un disco che lascia alle spalle buona parte del grunge degli esordi per infilarsi appunto dentro l'elettronica, rave, shoegaze, rap, insomma rock alternativo di tutto, perché evidentemente un solo genere non era abbastanza. Secondo album di Sabrina Fuentes, prodotto da Oscar Scheller. La cantante dice di avere la brutta abitudine di fare in modo che tutto ciò che ascolta finisca per riflettersi nelle sue canzoni. Una brutta abitudine? Beh, insomma, direi che nel mondo della musica è ancora una delle migliori che si possano avere. Anarchy, Pretty Sick.

Pretty Sick prende il caos della città, lo passa attraverso chitarre, sintetizzatori, beat elettronici e shoegaze e lo restituisce in forma musicale. Il risultato è sporco, lucido, distorto, insomma abbastanza schizofrenico da sembrare sinceramente newyorkese, per così dire. Che poi forse il vero significato dell'anarchia nel 2026 è questo: non avere più idea di chi stia comandando, ma continuare comunque a pagare l'affitto, più o meno, ecco, andare a votare, che ne so. Comunque, dalla New York contemporanea passiamo ad un artista che ha sempre avuto un rapporto piuttosto complicato con il concetto di contemporaneità: Steven Wills. Il 6 novembre per Fiction Records arriva Requiem for a Village, il nono album di Steven Wilson, un lavoro intimo, ambizioso, volutamente eccentrico, costruito più o meno come un'opera cinematografica di 54 minuti. Quindi Wilson ha scelto strumenti organici e ha rinunciato all'intelligenza artificiale e alle tecnologie correttive, diciamo così. La narrazione è stata scritta da Henry Partridge degli XTC e affidata alla voce di David Tennant. Ci sono poi i dipinti di Stanley Spencer, i racconti di M.R. James, l'idea di un villaggio sospeso fuori dal tempo, un concetto oggi quasi sovversivo, oramai un posto dove le persone esistono ancora senza dover necessariamente produrre contenuti. Requiem for a Village, Steven Wilson.

0: Requiem for a Village, un viaggio immaginario in un luogo che sembra esistere fuori dal tempo, costruito attraverso musica, narrazione e memoria. Ed è proprio questo che forse manca sempre di più, ecco, la possibilità di stare in un posto senza doverlo fotografare, recensire, geolocalizzare e trasformare in una storia Instagram. Steven Wilson invece che fa? Ci fa un disco che costruisce un intero mondo, e per questi 54 minuti possiamo almeno fingere che non ci siano notifiche, per dire così. Ed ora arriviamo a Emma Ruth Rundle, cantautrice, chitarrista, artista visiva e poetessa di Portland, già nei Nocturnes, nei Marriages, attualmente parte dei Red Sparrows, e torna con This Killing Times, pubblicato da Aaron Child. Arriva quindi al suo sesto album solista, ed è forse il momento meno indicato per aspettarsi allegria, ecco, di questa puntata, ma d'altra parte, ecco, avete ascoltato, avete sentito il titolo, ecco, This Killing Times, non, che ne so, Lovely Summer Afternoon, no. Questi sono tempi che uccidono e basta. Il disco nasce da anni di tensione, insonnia, rabbia e disagio davanti ad un panorama politico e sociale sempre più grottesco, quindi dall'ascesa del nazionalismo cristiano al capitalismo, passando per la progressiva trasformazione del dibattito pubblico in una specie di circo permanente. Così dicono le note stampa. Insomma, materiale leggero, cari amici, ecco. Emma Ruth Rundle, penso, non costruisce un semplice manifesto di rabbia. Nel disco ogni tanto comunque entrano anche amore, desiderio di connessione, bisogno di compagnia e quelle cose belle, ecco. Perché anche quando il mondo fa, scusate, schifo, qualcuno continua a cercare qualcuno con cui stare, che è probabilmente più rivoluzionario di mille slogan. Emma Ruth Rundle, Powerless.
1: Punk wrapped in, you had my trust.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. La Commissione per la prevenzione della corruzione non ha accertato un effettivo conflitto di interessi a carico dell'ex premier Robert Golob nel caso Carigador, ma ha rilevato circostanze riconducibili a un conflitto di interessi in due episodi. La KPK ha stabilito che Golob si è trovato in una situazione di conflitto di interessi quando, nella seduta di governo dell'8 giugno e del 30 agosto 2023, ha votato su proposte che hanno portato alla nomina dell'imprenditore Tomasz Subotic nei consigli di amministrazione della clinica psichiatrica di Lubiana e dell'ospedale di Zeglie. Golob e Subotic avevano rapporti personali. L'avvocato dell'ex premier Stojan Zdoušek ha dichiarato che presenterà ricorso, sostenendo che il procedimento sia stato condotto in modo illegittimo. I comuni sloveni e croati chiedono un ruolo più incisivo nella definizione della prossima programmazione finanziaria europea, in particolare nella scelta delle priorità di sviluppo e nella distribuzione dei fondi, e quanto emerso dalla riunione congiunta delle associazioni dei comuni e delle città di Slovenia e Croazia svoltasi oggi a Podčetrtek. I partecipanti hanno sottolineato che la futura programmazione dovrebbe partire maggiormente dalle esigenze concrete delle comunità locali, favorendo un coinvolgimento delle municipalità già nella definizione delle priorità e dei programmi di sviluppo. La parte croata ha evidenziato invece l'importanza di una cooperazione più stretta tra le amministrazioni locali dei due paesi. Ampio spazio è stato dedicato anche all'accessibilità dei servizi pubblici. I rappresentanti dei comuni hanno segnalato la progressiva scomparsa di servizi bancari e postali, trasporti pubblici e istituzioni statali dalle aree rurali e scarsamente popolate. Il comune di Ancarano sta invece pianificando la costruzione di un nuovo quartiere residenziale per i giovani nella zona di Doughenive. Il progetto copre un'area di poco più di un ettaro sul margine nord-orientale del comune, dove è prevista la costruzione di condomini con appartamenti moderni e garage sotterraneo, la sistemazione di una passeggiata centrale per pedoni e ciclisti e la realizzazione di una nuova piazza con le relative infrastrutture comunali. Almeno il 40% dell'area centrale sarà destinato a spazi verdi. Come evidenziato dal comune, i punti forti del progetto sono l'alto standard della qualità della vita e il forte legame di connessione tra il nuovo quartiere e il tessuto urbano già esistente. In qualità di primo relatore al dibattito generale dei capi di Stato e di Governo dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato l'allarme sulle crescenti divisioni globali. Guterres ha affermato che le crisi attuali sono intrinsecamente legate alle questioni del potere, sottolineando che l'ONU esiste proprio perché il potere ha bisogno di regole e l'umanità necessita di uno spazio in cui la forza sia subordinata ai principi. Il segretario generale ha identificato guerre, disuguaglianze e cambiamenti climatici e intelligenza artificiale come le quattro grandi sfide del nostro tempo. In ognuna di queste quattro prove, ha precisato, la questione decisiva resta il potere. E per il momento con l'informazione tutto, appuntamento al 19.30 con il Giornale della Sera. Buon proseguimento di giornata.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Il festival Assaggi, Passaggi, Messaggi di un territorio torna dal 2 al 4 ottobre con la sua quarta edizione. Oltre 25 esperienze gratuite in programma tra passeggiate, visite guidate, laboratori e concerti nei 12 comuni della magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. La novità di quest'anno è la struttura in quattro percorsi, uno per ciascuna delle quattro aree in cui sono raggruppati i territori all'interno del programma. L'area verde comprende Val Colvera e Val Tramontina, l'area azzurra la Vianese e la Bassa Valcellina, l'area arancione l'Alta Valcellina, l'area gialla la Pedemontana Pordenonese. Per ognuna delle quattro aree il programma prevede due giorni di eventi gratuiti, il sabato e la domenica, entrambe aperte alle 9 da una colazione di benvenuto offerta dal festival.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo blocco, ultimo atto, ultima parte. Il 22 settembre è il giorno in cui l'equinozio ci ricorda che la luce e il buio si equivalgono e che l'estate e l'inverno si danno il cambio, per così dire. E che noi nel mezzo che facciamo siamo solo spettatori, spettatori di un mondo che va a rotoli, di una musica che cerca di salvarsi e di un autunno che avanza con le sue promesse di malinconia e raffreddore. Questi sono i propositi, quindi chiudiamo con la dark wave, punk, angoscia adolescenziale e desiderio, perché in fondo ecco l'autunno è anche questo. La stagione in cui il buio prende il sopravvento, per così dire. E noi che facciamo? Cerchiamo disperatamente un po' di luce. Iniziamo con un duo che di buio se ne intende, ci avviamo verso la fine con i Boy Harsher e direi che è un buon momento per parlare di una delle cose che la musica contemporanea ama fare più della musica stessa, ecco, cioè vendersi. Il duo formato da Jay Matthews e Augustus Müller ha avuto un ruolo importante nella rinascita della dark wave contemporanea. Ricordo Pain nel 2015 e soprattutto il debutto Your Body's Nothing del 2016 hanno, diciamo così, ecco, contribuito a ridefinire il genere attraverso sintetizzatori minimali, pulsazioni tecnoidi, ecco, atmosfere oscure e quella sensualità elettronica che non aveva bisogno di chiedere il permesso. Ecco. Poi è arrivato The Runner, colonna sonora dell'omonimo cortometraggio. E ora arriva Get Mean, il nuovo disco che nasce anche da una riflessione su amore, perdita, sopravvivenza. Ma nel frattempo c'è stata una piccola novità, il passaggio ad una major, l'Atlantic Records. Ed è qui che comincia la parte interessante, perché il passaggio dall'underground alla grande industria non è, ecco, non è sempre, non è necessariamente un tradimento. E infatti, ecco che dire, canzoni come Heartbeat recuperano un po' del vecchio DNA, Pray For Me, che è quella che abbiamo sentito, si muove elegantemente, bisogna dire, tra New Wave e Sophisti Pop, e quindi, che dire, non siamo ancora davanti alla morte definitiva, ma soltanto a un leggero ricovero in terapia intensiva del buon gusto, diciamo così, ecco, quindi c'è ancora speranza per i Boy Harsher. Andiamo avanti, per fortuna arrivano i Molotovs, che sembrano avere intenzioni decisamente meno concilianti. Il duo punk londinese formato dai fratelli Cartlidge annuncia il secondo album Welcome to Urbia, seguito di Wasted on Youth, e il nuovo singolo si intitola semplicemente Urbia e inaugura una nuova fase per la band, mantenendo quella combinazione di chitarre distorte, rabbia e urgenza che il punk dovrebbe avere quando non viene venduto come accessorio vintage. Urbia è la città, la metropoli, il caos, il posto dove tutto corre, tutto costa e nessuno sa esattamente dove stiamo andando. The Molotovs.

i The Molotovs con Urbia. Il punk continua a raccontare la città come luogo di rabbia e resistenza. Peccato che la città contemporanea abbia ormai trasformato anche la ribellione in un modello di business, più o meno. Puoi essere arrabbiato purché tu abbia l'abbonamento premium. Puoi protestare purché non blocchi il traffico. Puoi essere antisistema purché il tuo merchandising sia disponibile con spedizione gratuita e via dicendo. Per fortuna ogni tanto arriva ancora una chitarra distorta, ecco, a ricordarci che qualcosa sotto tutta questa plastica continua a marcire, anche se non fa paura assolutamente a nessuno. Adesso arriviamo all'ultimo viaggio della serata, cari amici, siccome evidentemente non abbiamo ancora sofferto abbastanza. Passiamo ai My Veronica, una band che parte dall'angoscia dei primi 20 anni, dal desiderio di trovare qualcosa di buono nel mondo e dalla sensazione abbastanza comprensibile che, ecco, questo mondo non collabori particolarmente. I Hope There's Music in Heaven è il debutto dei My Veronica, nato inizialmente come progetto solista di Mia Lin e poi trasformato appunto in una band di 4 elementi. Le influenze vanno dai Mineral ai Sonic Youth, insomma, tra riff penetranti, slowcore malinconico, ecco. Sick Sad World e This Endless Lifetime sono le due canzoni che ho scelto e che condensano perfettamente questa atmosfera. Insomma, finalmente un disco allegro, My Veronica.

In This Endless Lifetime, una vita senza fine, che detta così sembra una promessa, ecco, poi ci pensi un attimo e capisci che forse è una minaccia. Dipende dai punti di vista. I My Veronica cercano comunque, ecco, una via d'uscita attraverso chitarre, malinconia e speranza. Ed è forse è questa la cosa più ostinata, diciamo, che possiamo fare, cioè continuare a cercare qualcosa di bello mentre tutto intorno insiste nel diventare più stupido, più rumoroso e più costoso. E arriviamo all'ultimo brano della trasmissione, cari amici, e qui dopo quattro blocchi di dark wave, punk, post rock, shoegaze, folk, elettronica, depressione esistenziale e capitalismo avanzato, cosa ci resta? Ci resta Carly Rae Jepsen, perché insomma l'apocalisse non è davvero completa finché non arriva il pop. Carly Rae Jepsen torna con Day and Night, un doppio album composto da ben 24 brani e costruito come una specie di universo personale diviso tra due momenti della giornata. Il singolo On Wires parla dell'urgenza del desiderio, di quella condizione in cui vuoi talmente tanto qualcuno da non riuscire più nemmeno a goderti una serata fuori. Mannaggia. Una canzone di seduzione, quindi ecco, ci racconta Carly Rae. E nel ritornello continua semplicemente a ripetere che lo vuole, lo vuole, lo vuole, insomma l'abbiamo capito. Bisogna ammetterlo, è una forma di comunicazione decisamente più efficiente di molte relazioni moderne, cari amici. Così è. Noi però abbiamo scelto un'altra canzone, non questo singolo qui, ma After All. Perché direte? Perché dopo tutto quello che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, anche noi siamo arrivati al nostro After All. Abbiamo attraversato la Dark Wave, abbiamo perso la speranza, l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo nuovamente persa, abbiamo litigato con il capitalismo, con la tecnologia, con la città, con l'industria discografica e probabilmente anche con noi stessi. Insomma, la musica però continua ed è forse l'unica cosa veramente incoraggiante. Noi a pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro, quindi abbiamo messo in fila canzoni, storie, battute amare. Io questo lo fate voi. Spegnete la radio, uscite di casa, guardate il cielo finché c'è, finché ci siete. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel e adesso potete tornare tranquilli alle vostre vite, sempre che ne abbiate ancora una. Alla prossima, ciao!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, si intensifica il traffico sulle autostrade di nostra competenza, per questo motivo segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Soave, San Bonifacio e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia, ancora A4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e Arino, code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno
7: a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, i contenuti dell'ultimo numero di Umago Viva, notiziario degli esuli dal comune di Umago, edito dalla famiglia umaghese. E conosceremo anche una vicenda transoceanica guidati proprio da Umago Viva, un legame umaghese che ci porterà agli Stati Uniti e ritorno. Lo faremo grazie a Corrado Cattonar, l'ospite con noi oggi in studio a Sconfinamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Corrado Cattonar, umaghese di origini, già vicepresidente del sodalizio della famiglia umaghese. Cominciamo con una panoramica appunto di questo numero, Estate, Scuola e Sport titola.
1: Allora, prima di iniziare vorrei appunto ringraziare lei e la vostra redazione per l'occasione che ci date ogni volta di essere qua presenti a presentare il nostro giornale e la vita della nostra famiglia umaghese. Quindi grazie a tutti voi. E sì, appunto, in questo numero troviamo appunto Estate, Scuole e Sport, in prima pagina un articolo della nostra presidente Chiara Vigini, che racconta un po' le storie degli sportivi.

0: E si faceva anche un punto sulle attività primaverili, ad esempio 23 maggio 2026, il giorno di San Pellegrino.
1: Sì, un giorno ovviamente importante per noi esuli umaghesi e per tutti gli umaghesi in genere. E abbiamo partecipato alle varie manifestazioni in ricordo appunto del Santo, deponendo una corona nel Borgo San Pellegrino a Opicina, e poi ci siamo ritrovati in Piazzale Rosmini per la Santa Messa appunto in onore del Santo e anche per un momento di convivialità.
0: Attività svolte da maggio 2025 ad aprile 26, una relazione anche appunto per i soci, i partecipanti, le anime di questa famiglia, linee programmatiche 2026-2027. Anche qua potremmo fare un excursus e una prospettiva a questo punto, perché si parla di 26-27 già.
1: Sì, si parla anche di 26-27, ovviamente dopo la messa appunto in Piazzale Rosmini abbiamo avuto un momento di appunto dove si è svolta l'assemblea della famiglia della famiglia umaghese, dove appunto sono stati ripercorsi tutti i vari appuntamenti che la famiglia ha svolto, e appunto si parla anche di 2027, dove l'impegno maggiore che risalta da questo articolo è l'impegno maggiore che il Consiglio Direttivo si è preso, è quello di cercare appunto di intervistare gli anziani umaghesi in modo da poter tramandare appunto queste storie, perché purtroppo l'età avanza, gli anziani sono sempre di meno, come dire, paradossalmente, ma il ricordo appunto che rimanga di quello che è stato passato ad un lago, insomma.
0: C'è, a proposito di ricordo, anche un ricordo degli altri. Citiamo proprio un titolo di un pezzo che possiamo leggere in seguito. Siamo qui a pagina 5 di Umago Viva, per chi si fosse collegato in questo momento. Ecco, dove ci porta questo ricordo degli altri?
1: Questo ricordo degli altri ci porta a Plovania, che è una località tra Umago e Buie, dove c'è un monumento che simboleggia il ponte della cooperazione storica tra le principali comunità nazionali di confine, croati, sloveni, italiani, e rappresenta anche l'unione e la lotta congiunta di queste tre componenti contro l'oppressione nazifascista. Ogni anno viene appunto il 22 giugno vengono deposti dei fiori, viene ricordata questa giornata, e c'è appunto, hanno preso parte a questo evento anche il coro misto della comunità degli italiani di Umago Fulvio Tonizza, il coro Corona di Umago e l'orchestra di fiati Nessa Sloga, istituzione molto attiva nella comunità locale di San Lorenzo Babici.
0: Cronaca, attualità e anche qualche anticipazione letteraria, come Papavero tra le pietre di Elena Vatta, prossimo alle stampe.
1: Sì, Elena Vatta appunto ha raccolto tutte le varie poesie e racconti che erano di Rina Grassin-Chingolo, una pittrice e poeta umaghese, e ha raccolto tutti questi pensieri scritti da Rina appunto, che racconta praticamente la vita di una giovane istriana umaghese che appunto vive in esilio e ripercorre un po' tramite la poesia la sua vita e la sua nostalgia per il paese di Umago.
0: Qui appunto si dice nei prossimi numeri del nostro giornale, facendo riferimento a Umago Viva, ci saranno gli aggiornamenti su questo progetto editoriale. Restiamo quindi in attesa, Cattonar, di avere qualche novità. Ma facciamo un salto nel passato. Umago, un municipio in fumo e un illustre umaghese. Che storia ci viene raccontata qui?
1: E ci viene raccontata una storia molto, così, per certi aspetti molto triste, cioè il fatto che il municipio di Umago è andato a fuoco nel 1900, primi 900, e quindi si ripercorre un po' la storia di Umago appunto, e il municipio andò in fumo e andarono persi praticamente tutti gli incartamenti, una sorta di anagrafe del paese e tutto. Per fortuna qualcosa è rimasto grazie alla chiesa locale, che appunto riporta i registri, le varie dei battesimi, dei defunti eccetera, e poi ci riporta questo incendio ci riporta al palazzo che vediamo.

0: nella foto qui nel giornalino, che riporta praticamente l'albergo al Leon d'Oro, che era un albergo, l'albergo di Antonio Koslovich, originario di Materada, che andò distrutto poi a seguito della guerra del 45. Ma era molto importante questo albergo perché era praticamente il fondatore del turismo umaghese, cioè questo albergo era il primo albergo di Umago e Antonio Koslovich era un lungimirante da questo punto di vista e aveva creato questo albergo che fungeva anche da luogo di socialità e discussione pubblica, in quanto all'interno dello stesso albergo c'era una sala a teatro.
1: Era la notte tra il 30 e il 31 gennaio del 24, una notte di bora, questo lo prendiamo dall'articolo, un furioso incendio, a quanto pare originatosi da una stufa difettosa, riduceva il palazzo comunale a uno scheletro fatiscente, ecco, per recuperare questa data. E qui troviamo anche riferimenti al Festival Internazionale del Teatro da Camera Leon d'Oro, che si svolge nella cittadina istriana dal 99, per arrivare invece all'oggi di questa struttura dell'albergo al Leon d'Oro dei Koslovich. Proseguiamo ancora un paio di letture. Cattonar, che cosa ci offre Umago Viva?
0: Beh, ci offre il racconto del nostro Sergio Besic, che appunto è un umaghese doc, che racconta appunto la sua esperienza ad Umago con il papà in modo particolare sulla pesca. Besic ancora oggi è uno che appunto va a pescare a Trieste, va più che a pescare, ora si diletta molto nel fotografare i pesci e raccontarlo sui social. Ci racconta appunto la pesca dei bisati, ovvero le anguille, che avveniva ad Umago in modo particolare, praticamente per capirci, dietro la chiesa dove stava la corte delle ore, in quel tratto di mare là, e appunto racconta la sua esperienza da giovane ragazzino che con la togna appunto andava a pesca là e ha pescato appunto i famosi bisati.
1: Sono ricordi, sono storie che sono condivisibili per gli umaghesi, ma anche per tantissime altre persone che sul mare hanno vissuto, che sul mare hanno speso i loro anni tra giochi e qualcosa di più serio come la pesca, che si imparava magari come gioco, ma diventava sostentamento, era già in tanti casi il sostentamento di una famiglia. Astisi anche, sempre per restare in tema.
0: Sì, qui il nostro Sergio racconta appunto la storia di un astise, un bel astise grande, dove praticamente Sergio da lontano aveva visto un pescatore umaghese calare delle nasse in un determinato punto che gli umaghesi conoscono come Grotta Mulinata. Questa grotta faceva parte di una secca al largo di Umago ed era un punto molto pescoso dove i pescatori molto spesso andavano a pescare appunto là, e Sergio ha visto questo pescatore fermarsi con la barca, ha notato che appunto calava la nassa e ha capito che probabilmente c'era la possibilità di trovare qualcosa di buono. Il giorno dopo si è recato appunto sul posto convinto di trovare la nassa appunto del pescatore. Invece non trovò la nassa, ma trovò la tana appunto dell'astise, ma purtroppo non riuscì a portarlo a casa perché in quel momento non aveva gli strumenti adatti, e poi è andata così, insomma.
1: Sono le storie, i ricordi che compaiono su Umago Viva, il notiziario degli esuli dal comune di Umago, a raccontarceli Corrado Cattonar, e dopo un intermezzo musicale proseguiremo in questa lettura e andremo anche alla scoperta, con una piccola anticipazione, di una storia che potrà comparire già sul prossimo numero di questo notiziario. Non svegliamo ancora oltre, a tra poco.

0: a sconfinamenti con i contenuti dell'ultimo numero di Umago Viva e il notiziario degli esuli dal comune di Umago, edito dalla famiglia umaghese. Abbiamo con noi Corrado Cattonar, di origini umaghesi e appunto è già vicepresidente di questo sodalizio. Restiamo su un tema ittico, un tema marino, che ci porta però da ricordi di infanzia a un'infanzia estremamente attuale.
1: Sì, è un racconto della nostra Chiara che praticamente ci propone un dialogo con un suo nipote che si è dilettato quest'estate appunto nella pesca. E questo dialogo praticamente fa sì che questo Tobia racconta alla nonna di aver pescato una bavosa e lei perplessa non sa cos'è questa bavosa e allora scandalizzato apostrofa la nonna dicendole: ma sei una professoressa e non sai cos'è una bavosa? E ovviamente lei appunto non lo sapeva, ma il secondo giorno dice il bambino: ho preso una perla e me la sono dimenticata sul molo e le ho trovate il giorno dopo, ma erano marcite. E poi appunto va avanti il racconto con la pesca di una riba, un ribon, no? Cosiddetto ribon dai nostri pescatori, e appunto racconta di averla mangiata a casa. E poi anche racconta appunto anche della sfoia e altri pesci che sono stati pescati. Poi si sofferma, Chiara chiude soffermandosi sulla benedetta etimologia e glottologia, perché mio nipote mi ha detto di aver preso una riba, pesce nelle lingue slave, invece che un ribon, per noi è un ribon, insomma, e quindi chi gliel'avrà insegnato in questi termini a Tobia? Ma chissà, scrive, viva vattene la pesca, eccolo.
0: E dice poi, no? È ribon allora, da dove deriva se non da riba?
1: Sì, appunto, sì, sì. Certo.
0: La macellazione in Istria, si passa dal mare alla terra, e anche qua appunto ricordi di Luciana Trento.
1: Sì, Luciana Trento è anche una nostra bravissima segretaria, e appunto che va a ricordare la sua infanzia a Cipiani, dove appunto nei periodi autunnali si appunto macellava il maiale. E racconta un po' questo rito, possiamo dire tranquillamente, sì. Questo rito che partiva la mattina presto, che occupava tutta la famiglia, perché tutti erano coinvolti in questa macellazione, perché non bastava soltanto appunto uccidere il maiale, ma bisognava poi appunto far tutta la lavorazione per poi creare appunto i vari salumi e le varie cose, insomma. Quindi spiega un po' come avveniva la macellazione, come appunto non mancava lavoro per nessuno, ma era anche un'occasione per stare tutti assieme, sì. Davanti a un bicchiere di malvasia e a qualche appunto pietanza preparata per il momento, insomma, eccolo.
0: Era un momento di famiglia.
1: Era un momento di famiglia, di grande ritrovo.
0: Vita di famiglia appunto ancora su queste pagine di Umago Viva, mamma Liliana ed è arrivata Viola.
1: Sì, ci sono appunto i vari nostri aderenti alla famiglia che chi scrive appunto per la nascita di una nipote, chi scrive appunto per un raduno familiare, oppure ahimè anche per le pagine di più in là abbiamo le pagine anche dei defunti, insomma, e quindi vengono ricordati in questo sul giornale sempre, insomma.
0: Aldo Flego, proprio in chiusura di questo numero, ci lascia un pezzo: 12 giugno 1945, Trieste liberata, Istria perduta. Pezzo corredato da immagini, fotografie storiche, anche cartografie che permettono un po' di seguire questo riassunto.
1: Sì, appunto, Aldo, che dobbiamo sempre noi ringraziare, perché è lui in definitiva che crea il nostro giornale, lo crea proprio mettendo lui le fotografie, l'impaginazione e tutto, quindi va un grande merito ad Aldo. E appunto Aldo ci racconta una cronologia dei fatti avvenuti nel poco prima del giugno del 45, dove appunto Trieste viene liberata finalmente, dopo i 40 giorni di triste occupazione, viene liberata, e lui appunto da questo racconto, dove ritroviamo appunto queste pagine di storia molto importante per la città e per l'Istria.
0: Cattonar, abbiamo visto, come anche le altre volte, quanto Umago Viva raccolga storie familiari, le custodisca anche e le digitalizzi, perché sappiamo appunto di questo progetto di digitalizzazione dei numeri precedenti, ce ne hanno parlato Chiara Vigini e anche Aldo Flego appunto in precedenti appuntamenti. Nel prossimo numero, che si attende per l'autunno, potremo leggere un'interessante storia familiare della quale le chiederemo qualche anticipazione. C'è un'immagine, un oggetto che ci può portare a questa storia, un plastico attualmente esposto presso il magazzino 18 al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, un plastico di Umago. Ci porta da questo plastico alla storia familiare.
1: Sì, questo plastico è stato costruito da mio nonno, Beniamino Favretto, che aveva la sua bottega praticamente di falegname dietro al campanile proprio di Umago. Purtroppo il laboratorio non c'è più, perché in tempo di guerra la casa, metà casa, è stata bombardata e quindi non c'è più proprio il laboratorio, però c'è l'altra metà della casa. E mio nonno appunto falegname nel 40 parte, va imbarcato, parte e si trova in territorio nemico al momento dello scoppio della guerra. Viene internato, fatto prigioniero e resta in Sudafrica per 6 anni, non torna a casa, prigioniero. E quando torna a casa trova già la famiglia a Trieste e ha avuto sempre una fortissima nostalgia per il suo paese natale, e quindi decide un bel giorno negli anni 70, questo, decide di dilettarsi, oramai in pensione, decide di dilettarsi nella costruzione appunto della ricostruzione praticamente del paese così come lo ha lasciato, e comincia a costruire tutte queste piccole casupole con la chiesa, la piazza, tutto quanto, e lo porta poi in definitiva, lo espone in un primo momento all'Unione degli Istriani in occasione di una mostra appunto della famiglia umaghese, e poi lo porta negli Stati Uniti, dove risiede il figlio. Là rimane anche questo plastico per un po' d'anni, e un bel giorno la famiglia umaghese, visto in occasione del raduno degli Istriani a Trieste, decide di riavere praticamente indietro questo plastico, e la famiglia decide appunto di donarlo alla famiglia umaghese. A quel punto viene donato poi in seguito al museo dell'IRCI, insomma.
0: E quindi poi da via Torino...
1: Esatto, da via Torino arriva l'ex magazzino 18.
0: Che dimensioni ha questo plastico?
1: 2 metri e 40 per circa 2 metri, sì.
0: Quindi parliamo di un lavoro in una scala anche notevole,
1: sì,
0: molto preciso.
1: Sì, molto preciso, e un lavoro direi certosino, fatto proprio, cioè si vede l'amore per il proprio paese.
0: Diceva, lo portò negli Stati Uniti dal figlio.
1: Sì.
0: Ecco, possiamo provare a cogliere questa rotta, questo spostamento? Il figlio dove era, dove risiedeva?
1: Il figlio risiedeva a New York proprio, e lì ovviamente è partito da Trieste già con 2 figli, questo Sergio, diciamo, era già partito con 2 figli da Trieste nel 55, perché la situazione qua era come era, quello che era, non trovava lavoro, e appunto decise di partire con la famiglia. Poi lì ha avuto altri 2 figli che a sua volta hanno creato hanno procreato dei cugini, e questi cugini sono tornati a Trieste proprio quest'estate per capire un po' le origini, per vedere un po' i luoghi nativi dei propri nonni, dei propri genitori, e hanno visitato anche il magazzino 18.
0: Lei li ha accompagnati un po' in questa storia, anche in questa città?
1: Sì, ho fatto un po' ovviamente da cicerone, portandoli e facendogli vedere, appunto siamo andati anche ad Umago, dove sono sepolti appunto... è sepolto Sergio, appunto il loro nonno, e anche il bisnonno sono sepolti ad Umago. Quindi siamo andati in visita al cimitero, siamo andati in visita appunto al paese a vedere appunto dove abitavano queste persone e per capire anche un po' meglio il perché sono dovuti venire via, lasciare un mago e perché sono finiti negli Stati Uniti.
0: Loro conoscevano a grandi linee questa storia familiare e anche più vasta, chiaramente, perché parliamo di un contesto ben più vasto, ma lo sapevano qualcosa, e che cosa li ha spinti poi a venire qui per sapere di più?
1: Allora, in un primo momento sapevano qualcosa, nel senso che a casa qualcosa si parlava del fatto che erano nati ad Umago, che la famiglia proveniva da quella terra, eccetera. Però non avevano ben presente la storia, di come si sia evoluta la storia. E quindi anche per questo sono stati molto incuriositi nel sapere e nel vedere, e ho pensato appunto di portarli al magazzino 18, dove avrebbero compreso molto meglio tutta la faccenda di cosa è successo e cosa hanno passato appunto i loro nonni venendo via dall'Istria. Eccolo.
0: Che impatto ha avuto su di loro questa esperienza di ritorno, in un certo senso, anche se loro non sono mai partiti direttamente, personalmente, da qui? Ormai sono nati negli Stati Uniti,
1: sono nati,
0: è un ritorno appunto di memoria familiare. Che effetto ha avuto?
1: Sì, è stato proprio un ritorno emozionante, ma per loro già il fatto di essere a Trieste e sentir parlare, non so, in un bar, in una piazza, sentir parlare il dialetto triestino, per loro già significava già essere a casa, perché a casa loro si parlava comunque in dialetto, e quindi i nonni parlavano in dialetto e i figli bene o male qualcosa capivano in dialetto, quindi già essere a Trieste è già un qualcosa che rappresenta essere a casa. Poi il fatto di scoprire in questa visita, scoprire proprio le motivazioni, le ragioni, vedere le masserizie, la vita di quei tempi, la difficoltà di quei tempi, è stato qualcosa di veramente emozionante per loro.
0: È Corrado Cattonar che ci racconta questo aneddoto, questa storia familiare, cugini che dagli Stati Uniti sono arrivati a Trieste alla ricerca delle radici della famiglia. Noi continueremo a parlare di questo e ancora di altro, sempre a Sconfinamenti, dopo l'ultimo intermezzo.

0: A Sconfinamenti, assieme a Corrado Cattonar, assieme a Umago Viva Notiziario degli Esuli, dal comune di Umago. Abbiamo una piccola anticipazione, una storia familiare che coinvolge appunto Cattonar, coinvolge il nonno Beniamino Favretto, che fu prigioniero di guerra nel 1940 e che negli anni 70 realizzò un plastico della sua Umago. La sua Umago, un plastico che oggi si può vedere, si può trovare al magazzino 18 presso il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, un plastico che è stato riscoperto anche dai discendenti di questa famiglia, discendenti che sono arrivati dall'America per scoprire la storia della famiglia. Cattonar, questi cugini che nomi e che età hanno? Chi sono?
1: Dunque andiamo dai 35 ai 40 anni, sono i nipoti di Sergio Favretto, hanno appunto si chiamano Joseph, Dan, poi Jean Paul e Giulia.
0: Questa storia, oltre a coinvolgere, lo immaginiamo, direttamente i parenti, ha coinvolto, ha toccato anche i coniugi americani di nascita, di origini di questi suoi cugini?
1: Sì, effettivamente ha toccato anche loro. E devo dire la verità che c'è una visita veramente intensa, emozionante, grazie anche alla dottoressa Penna che ha illustrato molto bene le varie cose appunto del museo, la storia del museo. E sono stati coinvolti veramente anche i coniugi che appunto niente sapevano di questa storia, e specialmente in modo particolare James, il marito di Giulia, che è di origini irlandesi, e ha detto: guarda, non sapevo niente della vostra storia, adesso che l'ho sentita ho capito molte cose e racconterò sicuramente negli Stati Uniti la vostra storia.
0: Negli Stati Uniti, appunto, questi suoi cugini conservano da parte loro fotografie, oggetti che li collegano, li mantengono in collegamento con la storia della famiglia, ma anche con queste terre, con la loro, alla fine, la loro Umago, il loro litorale.
1: Sì, sono molto, hanno conservato appunto ricordi dei nonni, dei bisnonni, anche perché mio nonno, oltre che dilettarsi appunto nel costruire il diorama, aveva fatto alcuni quadri appunto raffiguranti Umago, quindi conservano questi quadri, quindi sì, conservano molto, e sono anche molto molto innamorati proprio della terra istriana, ecco. Se possono, hanno detto che torneranno, ecco, questo sì.
0: Ci sarà una nuova riunione di famiglia, allora si prospetta?
1: Speriamo di sì, che ci sia la possibilità, sì.
0: Ma a lei, Cattonar, che cosa ha lasciato questa esperienza, questo ricongiungimento?
1: Beh, questo ricongiungimento è stato davvero, davvero molto, molto, molto emozionante. Molto emozionante perché vedere innanzitutto i miei cugini che con attenzione ascoltavano queste storie che appunto venivano raccontate, e vedere loro scendere le lacrime, ovviamente la mia mente andava a mio nonno, al quale sono particolarmente legato, che mi ha appunto anche impresso l'amore per Umago, per l'Istria, ed è stato veramente da brividi, ecco. Anche in questo momento che ne sto parlando mi viene veramente il pelo d'oca, ecco.
0: È una storia familiare come tante che ci vengono raccontate da Umago Viva, il notiziario degli Esuli, dal comune di Umago, che fa da filo conduttore di questa puntata. La storia che abbiamo sentito comparirà nel prossimo numero, in quello dell'autunno che aspettiamo, ma possiamo fare ancora un passo indietro, Cattonar, dato che parliamo della sua famiglia. Ecco, la sua famiglia a Umago, ci può fare proprio in chiusura di questa puntata, qualche minuto, un piccolo ritratto della famiglia Cattonar quando risiedeva, quando viveva nella sua Umago?
1: Beh, dunque, la mia famiglia viveva in via Venezia ad Umago, e via Venezia era conosciuta proprio perché era il centro cittadino dove vivevano le famiglie, tra l'altro, più povere di Umago. noi eravamo l'unica famiglia Cattonar a un mago. Perché? Perché mio nonno in realtà era nato a Rovigno, era rovignese, la mia famiglia Cattonar appunto è di origine rovignese, e un bel giorno mio nonno era in marina militare, incontrò un amico di un mago, tornarono in Istria e gli disse: ma vieni con me ad un mago, e quindi trovò mia nonna. A quel punto si innamorò di questa bella ragazza dagli occhi azzurri e mise su famiglia, nacque mio papà per primo, poi altre due sorelle, Maria e Giorgia. E Giorgia è ancora viva, è l'unica nata in Istria ancora rimasta della mia famiglia.
0: Cosa faceva suo padre? Che mestiere?
1: Dunque, mio padre in realtà ha fatto diversi lavoretti a un mago. E siccome poi c'era anche il tempo di guerra, è stato anche reclutato nella TOT, non mi ricordo come si chiamava, cioè quelli che venivano questi ragazzi che venivano presi a far lavori di scavo di trincea per opera dei tedeschi,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì.
1: E li tenevano occupati così, tanto è vero che mi ha mostrato mio papà dove doveva scavare in Catoro, per esempio, ad un mago, quando non serviva assolutamente nulla, ma era soltanto un modo per tenerli occupati affinché non andassero tra le file partigiane. E invece mio nonno era marittimo, navigava, e anche lui nel 40 si è trovato all'estero, ma si è trovato all'estero infortunato e sbarcato a Cristobal nel canale di Panama, e da lì ovviamente con questo grave infortunio che lo ha portato ad essere in coma è stato ricoverato negli Stati Uniti, e grazie credo all'epoca solo agli Stati Uniti è rimasto in vita, e poi riportato in Italia tramite la Croce Rossa Internazionale.
0: Quando scelsero i suoi genitori di lasciare un mago?
1: E praticamente subito nel 45, perché la vita era diventata veramente difficile, e quindi a quel punto, quando hanno incominciato a mancare i punti di riferimento come il parroco in primis e poi le varie figure istituzionali del paese sono venute a mancare, e la situazione si è creata veramente difficile, cioè solo l'andare a messa era già difficile, perché alle porte della chiesa trovavi le guardie popolari che controllavano chi andava a messa, e automaticamente veniva considerato una sorta di nemico. Essendo la mia famiglia appunto una famiglia cristiana, cattolica, diventava tutto difficile.
0: Noi siamo in compagnia di Corrado Cattonar, membro della famiglia umaghese, già vicepresidente di questo sodalizio. Ci ha raccontato i contenuti del numero estivo di Umago Viva, ci ha lasciato qualche anticipazione del prossimo numero, raccontandoci il dietro le quinte, queste storie familiari che poi parlano, vengono raccontate, vengono fatte conoscere nelle pagine del periodico della famiglia umaghese. Cattonar, noi la ringraziamo e le auguriamo a questo punto un buon lavoro, una buona scrittura.
1: Ma grazie a voi ancora per il tempo che ci avete dato e per appunto presentare il nostro giornalino. Grazie.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Marco Ferrito, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: single della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, si intensifica il traffico sulle autostrade di nostra competenza, per questo motivo segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia, ancora A4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e Arino, code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un campo di alte pressioni con nucleo sull'Olanda. La parte orientale del continente è interessata da una perturbazione. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria fredda gradualmente più secca. Le previsioni in serata sereno all'ovest, sulle regioni orientali nuvolosità variabile in dissolvimento nella notte. Sulla parte occidentale del paese addensamenti in nottata, nebbia localmente nei fondovalle. Domani soleggiato, fresco di primo mattino. Nel litorale, da prima moderata nuvolosità in dissolvimento nel corso della giornata. Temperature minime da 0 a 10, massime da 18 a 22 gradi. Giovedì, da prima generalmente sereno, seguiranno graduali annuvolamenti. Soffierà vento da sud-ovest. Verso sera, rovesci e isolati temporali. Soffierà vento dai quadranti settentrionali. Bora nel litorale. Venerdì e sabato, sereno con nebbia mattutina a valle. La debole bora nel litorale si esaurirà nel corso della giornata di venerdì. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti in ambo le direzioni presso i maggiori cantieri sulla A1 a Lubiana Capodistria all'altezza di Postumia e sulla isola Strugnano presso Belvedere. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Stevanovic resta alla guida della Camera di Stato, ancora in corso il dibattito sulla destituzione di Auschwitz-Bogovic. I partiti d'opposizione fanno fronte comune contro la riforma del sistema scolastico. Pordenone, vertice Italia-Croazia-Slovenia su migranti e sicurezza lungo la rotta balcanica. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, Trump minaccia l'Iran e annuncia la firma dell'accordo sulla Groenlandia. Italia, calano le morti sul lavoro mentre aumentano le denunce di infortunio. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, Zoran Stevanovic resta alla guida della Camera di Stato. La proposta presentata dai partiti di opposizione, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra, per sollevare il presidente dall'incarico è stata infatti respinta durante un voto segreto che si è tenuto nel corso della sessione odierna della Camera. 37 i voti a favore, 49 invece i contrari. Affinché la proposta venisse approvata sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno 46 deputati. Il dibattito sulla richiesta di destituzione della vicepresidente della Camera di Stato Natasha Auschwitz-Bogovic è invece ancora in corso. Durante la seduta l'SDS l'ha accusata di parzialità politica nella conduzione delle sedute, sostenendo che avrebbe limitato gli interventi e le mozioni procedurali. Auschwitz-Bogovic ha respinto le accuse affermando di aver condotto le sedute nel rispetto del regolamento e senza tenere conto dell'appartenenza politica dei deputati. L'Europa deve accelerare il rafforzamento della propria prontezza difensiva, lo ha dichiarato il ministro della difesa Valentin Haidignac al termine della riunione di 2 giorni dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa. In una dichiarazione congiunta i partecipanti al vertice hanno riaffermato il comune interesse a consolidare la sicurezza europea, la prontezza militare e la cooperazione regionale. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
2: Al termine del vertice dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa e dei paesi dei Balcani occidentali al Castello di Brdo, il ministro della difesa Valentin Haidignac ha affermato che nel definire il programma della presidenza slovena dell'iniziativa è stata fissata una linea guida chiara dalla politica alla pratica per la costruzione di un'Europa centrale più forte. Secondo le sue parole interessa soprattutto ciò che i paesi possono effettivamente fare insieme. Haidignac ha riassunto il contenuto delle discussioni del vertice in 3 conclusioni. In primo luogo, ha detto, l'Europa deve rafforzare più rapidamente la propria prontezza difensiva. Negli ultimi anni a livello europeo sono state adottate molte decisioni e iniziative importanti, ha aggiunto, ma ora è fondamentale tradurle al più presto in capacità concrete. Per il ministro deve comunque essere chiaro che la NATO rimane la base della difesa collettiva nel vecchio continente. Le iniziative di difesa europee devono solo rafforzare ulteriormente le capacità esistenti ed essere complementari all'Alleanza Atlantica. energetica. Come secondo punto, tra le conclusioni del vertice, Hajdiňák ha citato l'interdipendenza, ovvero la comunità di sicurezza tra l'Europa centrale e i Balcani occidentali. La stabilità e la sicurezza dei Balcani occidentali rappresenta indubbiamente un interesse geostrategico sia per la Slovenia che per l'intera Unione Europea, motivo per cui desideriamo integrare al meglio i nostri partner in forme concrete di cooperazione nel campo della difesa, ha spiegato. Per Hajdiňák la terza conclusione del vertice è che la cooperazione regionale ha senso solo se produce risultati concreti. Si tratta di una questione molto pratica, ha sottolineato, come poter spostare rapidamente e in sicurezza persone, equipaggiamenti e anche mezzi oltre il confine, in caso di necessità, ha sintetizzato.
1: La prossima settimana il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec incontrerà i fornitori sloveni di gas naturale al fine di esaminare le previsioni per la prossima stagione invernale. Il ministro ha affermato che per ora non si prospetta un drastico aumento dei prezzi. Tuttavia, se necessario, l'esecutivo interverrà tempestivamente introducendo un prezzo massimo calmierato. In merito ai prezzi record dei carburanti, il ministro ha sottolineato che il governo è già intervenuto, attenuando notevolmente il rincaro odierno grazie all'esclusione della biocomponente dal calcolo del prezzo. Per quanto riguarda la riduzione delle accise, ha spiegato che si attende il via libera dell'Unione Europea per scendere al di sotto del limite previsto dalla direttiva. E i partiti d'opposizione fanno fronte comune contro la riforma del sistema scolastico annunciata dal ministro dell'istruzione Borut Rončević. Sinistra, SD e Movimento Libertà chiedono la convocazione di una seduta urgente della commissione parlamentare competente e contestano in particolare il previsto passaggio dalla scuola elementare di 9 a quella di 8 anni e i prospettati tagli al personale dell'istruzione. Sentiamo Dionisi Botter.
3: I tre partiti d'opposizione hanno annunciato una richiesta congiunta per la convocazione di una seduta urgente della Commissione parlamentare per l'istruzione, i giovani e la scienza. Al centro delle critiche la riforma del sistema scolastico presentata dal ministro Borut Rončević dopo la pubblicazione dei risultati dell'indagine PISA 2025 che hanno evidenziato un ulteriore calo delle competenze degli studenti sloveni. Tra le misure più discusse figura il previsto superamento dell'attuale scuola elementare di 9 anni e il passaggio a un ciclo di 8 anni, una scelta che secondo la coordinatrice di sinistra, deputata Asta Vrečko, sarebbe stata annunciata senza un adeguato confronto con gli esperti. La riforma annunciata dal ministro Rončević ci ha davvero spaventati. Annunciare qualcosa di così serio che riguarda la vita dei nostri più giovani e il futuro della Slovenia è un modo di procedere che non si addice né alla funzione di ministro né alla serietà della situazione. Per tale motivo i partiti all'opposizione richiedono una seduta urgente della Commissione per l'istruzione, i giovani e la scienza, ha affermato Vrečko. La deputata ha ricordato che l'introduzione della scuola elementare di 9 anni fu preceduta da un lungo processo e dal coinvolgimento di numerosi esperti. Secondo Vrečko, prima di modificare radicalmente la struttura del sistema sarebbe necessario analizzare le cause dei risultati ottenuti dagli studenti, investire maggiormente nell'istruzione a partire dalla promozione della lettura e dal rafforzamento delle biblioteche scolastiche. Sulla stessa linea il deputato di Movimento Libertà ed ex ministro dell'istruzione Vincolo Gai, secondo il quale le linee guida presentate da Rončević rischiano di portare a una disgregazione del sistema scolastico, senza indicare soluzioni concrete per migliorarne la qualità. Lo Gai ha criticato anche l'ipotesi di accorpare alcuni enti pubblici del settore e di riorganizzare i consigli degli istituti scolastici. A suo giudizio queste misure potrebbero determinare una maggiore centralizzazione della politica scolastica. L'ex ministro ha infine ricordato che il Programma Nazionale per l'Educazione e l'Istruzione fino al 2033 è stato elaborato con il contributo di oltre 100 esperti e comprende circa 300 misure.
1: La Commissione per la prevenzione della corruzione non ha accertato un effettivo conflitto di interessi a carico dell'ex premier Robert Golob nel caso Carigador, ma ha rilevato circostanze riconducibili a un conflitto di interessi in 2 episodi. La KPK ha stabilito che Golob si è trovato in una situazione di conflitto di interessi quando, nelle sedute di governo dell'8 giugno e del 30 agosto 2023, ha votato su proposte che hanno portato alla nomina dell'imprenditore Tomáš Subotić nei consigli di amministrazione della clinica psichiatrica di Lubiana e dell'ospedale di Celje. Golob e Subotić avevano rapporti personali. L'avvocato dell'ex premier Stojan Zdoušek ha dichiarato che presenterà ricorso sostenendo che il procedimento sia stato condotto in modo illegittimo. e si è tenuto alle porte di Pordenone il vertice trilaterale tra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia. Matteo Piantedosi, Davor Božinović e Franci Matos hanno discusso di sicurezza, immigrazione e controllo delle frontiere. Tra i temi anche il futuro dei controlli al confine italo-sloveno e le condizioni per un possibile ripristino della libera circolazione nell'area Schengen. Sentiamo Davide Fifacco.
4: Molte dichiarazioni di intenti, altrettante promesse di collaborazione, ma anche almeno due questioni che dal vertice di Pordenone restano senza una risposta chiara. I ministri dell'interno d'Italia, Slovenia e Croazia, Matteo Piantedosi, Franci Matos e Davor Božinović, concordano sulla necessità di rafforzare la cooperazione contro le migrazioni irregolari, ma quando si passa dai propositi ai numeri, il quadro diventa decisamente meno uniforme. Piantedosi parla di una diminuzione degli ingressi in Europa lungo la rotta balcanica, meno 28% nei primi 8 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025 e meno 42% rispetto al 2024. Anche dalla Croazia arriva la conferma di un calo delle migrazioni irregolari. E la Slovenia? Qui il dato cambia completamente. Secondo la polizia slovena, nei primi 8 mesi del 2026 sono stati registrati 20.164 attraversamenti irregolari della frontiera, quasi un quarto in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un paradosso che al tavolo di Pordenone non sembra aver trovato una spiegazione. Come possono, contemporaneamente, Italia e Croazia registrare una diminuzione e la Slovenia un aumento? Una domanda tutt'altro che secondaria, considerando che si parla della stessa rotta migratoria e di paesi direttamente collegati tra loro. I ministri hanno invece insistito sulla necessità di una maggiore condivisione delle informazioni e sulla registrazione dei migranti nel sistema Eurodac, proprio per individuare il paese d'ingresso e distribuire le responsabilità. E poi c'è il capitolo dei controlli al confine tra Italia e Slovenia. Anche qui, tante parole, ma nessuna data. Piantedosi assicura che Roma vuole eliminarli il prima possibile, mentre Matos ricorda che la Slovenia ha già abolito i controlli alle frontiere interne con Croazia e Ungheria. Ma quando finiranno quelli italiani? Nessuno lo dice. Anzi, al termine del vertice, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, non ha escluso una nuova proroga oltre l'attuale scadenza del 18 dicembre. I controlli introdotti dall'Italia nell'ottobre del 2023 dunque restano, almeno per ora, senza una data di fine. Nel frattempo, Roma e Lubiana studiano possibili formule alternative, fino all'ipotesi di uffici congiunti e modalità operative sul modello già sperimentato al confine franco-italiano di Mentone. Sul tavolo anche il rafforzamento delle pattuglie miste tra Italia, Slovenia e Croazia, il contrasto al traffico di esseri umani e un maggiore ruolo di Frontex, tutto all'insegna della collaborazione. Ma dal vertice di Pordenone escono soprattutto due interrogativi ancora aperti. Perché i numeri delle migrazioni raccontano realtà così diverse nei tre paesi e soprattutto quando finiranno davvero i controlli tra Italia e Slovenia? Sul primo punto non è arrivata una risposta, sul secondo per ora nemmeno una data. Ed anzi, Piantedosi ha più volte ribadito come i controlli non abbiano in alcun modo influito sulla vita quotidiana dei cittadini transfrontalieri.
1: Questo governo si è cacciato in un imbuto ideologico e finché non lo cambiamo avremo la polizia al confine con la Slovenia invece che in mezzo alle città. Lo ha affermato la segretaria della Commissione Politiche UE del Senato italiano, senatrice Tatiana Reutz, in merito alle dichiarazioni di Matteo Piantedosi al vertice dei ministri dell'interno di Italia, Croazia e Slovenia. E torniamo in regione. Presso Casa Tartini, sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, si è tenuto un incontro dedicato alla progettazione europea e alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito della competizione Students for Cooperation. Le squadre, classificate sia al secondo e terzo posto, hanno compiuto una visita di studio dedicata alla scoperta delle attività realizzate dai progetti cofinanziati dal programma Italia-Slovenia. L'Ufficio Europa dell'Unione Italiana ha intanto preparato una presentazione dedicata alla partecipazione ai progetti transfrontalieri e al progetto Tartini Bis e ha accompagnato gli studenti nel corso della visita a Casa Tartini. Gli europrogettisti Maurizio Tremole e Marco Gregori ci hanno sottolineato in particolare il valore della cooperazione transfrontaliera, quale strumento capace di avvicinare territori, istituzioni, comunità e persone.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Si è svolta nei giorni scorsi ad Umago una riunione dei sindaci dell'Alta Istria per discutere delle difficoltà legate alla mancanza di trasporti pubblici. Con i responsabili della regione ha adottato un piano in due fasi basato sulle reali necessità dei cittadini e cofinanziato dallo Stato. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
5: da Cittanova Buie do Umago a Grisignane fino a Montone Pinguente. Il problema è lo stesso: l'assenza di linee, mezzi pubblici e l'isolamento di località che fino a 30 anni fa erano collegate a tutta Europa. Consapevoli che la carenza mette in una posizione di disparità quest'area istriana e colpisce soprattutto la popolazione anziana e chi non possiede l'automobile, i sindaci della zona, coadiuvati dai responsabili dell'amministrazione regionale, hanno cercato di trovare una soluzione che possa almeno in parte migliorare l'attuale situazione. Come modello è stato evidenziato quello del servizio pubblico di interesse generale, il mantenimento di linee non basate su logiche di mercato, bensì sostenute da un coinvolgimento finanziario ed organizzativo attivo di regioni, città e comuni. Sulla base di esperienze positive esistenti in altre regioni della Croazia, il sistema prevederebbe un finanziamento statale pari al 75%, mentre il rimanente 25% verrebbe coperto da fondi locali. La questione è ora in mano alla regione, che revisionerà assieme ad esperti una rete di trasporto pubblico già elaborata per passare poi alla realizzazione del progetto. Quest'ultimo prevederebbe due fasi: una a breve termine con collegamenti quotidiani di base e la seconda attraverso l'istituzione di un sistema di trasporto pubblico regionale, inteso non come attività di mercato ma come servizio pubblico accessibile ai cittadini. Per quanto riguarda l'Istria settentrionale, individuate inoltre una soluzione aggiuntiva, ossia quella del trasporto su richiesta, per avvicinarsi ancora di più a chi vive negli insediamenti più piccoli. Una combinazione di linee fisse e trasporto flessibile che potrebbe essere particolarmente utile ad anziani, giovani e persone con disabilità, riducendo al contempo la dipendenza dei cittadini dalle automobili private.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. In qualità di primo relatore al dibattito generale dei capi di Stato e di Governo dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato l'allarme sulle crescenti divisioni globali. Guterres ha affermato che le crisi attuali sono legate alla questione del potere, sottolineando che l'ONU esiste proprio perché il potere ha bisogno di regole e l'umanità necessita di uno spazio in cui la forza sia subordinata ai principi. Il segretario generale ha identificato guerre, disuguaglianze, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale come le quattro grandi sfide del nostro tempo. E intervenendo alla sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato l'Iran di distruzione se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Al contempo si è però detto convinto che Stati Uniti e Teheran riusciranno a raggiungere un'intesa. Sulla guerra in Ucraina si è detto fiducioso che Mosca e Kiev possano raggiungere presto un accordo per porre fine al conflitto. Nel suo discorso si è soffermato inoltre sulla questione della Groenlandia, annunciando che la premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen hanno firmato oggi, a margine dell'Assemblea Generale, un accordo sulla sicurezza dell'isola artica. E torniamo in Italia. Calano le morti sul lavoro mentre aumentano le denunce di infortunio. E quanto emerge dalla relazione annuale dell'INAIL sul 2025 presentata alla Camera dei Deputati. Nel corso dell'incontro la ministra del Lavoro Marina Calderone ha annunciato anche nuove risorse, più ispettori per rafforzare la prevenzione e i controlli. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: In Italia nel 2025 sono state 1189 le vittime sul lavoro, 37 in meno rispetto all'anno precedente. Un dato in calo che resta però significativo, soprattutto se affiancato a quello degli infortuni, per i quali le denunce sono aumentate, superando complessivamente quota 600.000. A pesare maggiormente sul bilancio degli incidenti mortali sono ancora alcuni dei settori considerati più a rischio, a partire dalle costruzioni, seguite dal manifatturiero e dal trasporto e magazzinaggio. Di fronte a questi numeri, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha sottolineato la necessità di intervenire soprattutto sulla prevenzione. Il governo punta a rafforzare i controlli anche attraverso l'assunzione di più di 100 nuovi ispettori dell'INAIL, con l'obiettivo di valutare non soltanto il rispetto delle norme, ma anche i rischi presenti nelle singole aziende. Sul fronte degli investimenti, Calderone ha ricordato lo stanziamento di 600 milioni di euro l'anno destinati ai bandi INAIL per sostenere le imprese che investono nella sicurezza. Le risorse riguarderanno anche le piccole e medie aziende e il settore agricolo, dove, secondo la ministra, l'ammodernamento dei macchinari potrebbe contribuire a ridurre i rischi. Tra le misure ricordate da Calderone c'è infine il sostegno ai figli delle vittime di incidenti sul lavoro. È previsto un fondo da 26 milioni di euro per accompagnarli nel percorso di studi, con borse di studio destinate agli studenti delle scuole e dell'università.
1: È stata unanime in Friuli Venezia Giulia la condanna alla minaccia giunta nella sede della Corte dei Conti in Viale Miramare a Trieste. Un proiettile è stato recapitato questa mattina nell'ufficio giudiziario. Il proiettile era contenuto in una busta priva di mittente e indirizzata alla Corte dei Conti senza indicare alcun destinatario specifico. L'episodio, che evoca una minaccia di stampo mafioso, è stato immediatamente condannato da tutte le forze politiche e responsabili istituzionali in regione. E a meno di 3 settimane dalla Barcolana, la regata che prenderà il via l'11 ottobre, è stato presentato anche il fitto programma culturale che accompagnerà per 10 giorni gli eventi sportivi. In primo piano la musica, con 2 poli musicali in città, ma anche mostre, incontri culturali e valorizzazione del dialetto triestino. Alessandro Martegani ne ha parlato con il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Gialluz. Sentiamo.
7: 10 giorni di concerti, incontri, iniziative culturali che coinvolgeranno luoghi chiave della città di Trieste. La Barcolana non è solo sport e lo dimostra anche il fitto programma di appuntamenti culturali presentato oggi a Trieste a meno di 3 settimane dalla regata. In programma l'11 ottobre. Fino all'11 ottobre durerà anche il programma di eventi collaterali ispirato a uno degli slogan dell'edizione 2026, Be Open. Uno spirito di partecipazione a cui la città ha risposto con entusiasmo, come conferma il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Gialluz.
8: Decisamente, va ben al di là delle nostre aspettative, perché al bando Candida al tuo evento hanno risposto decine e decine di associazioni, e quindi avremo una Barcolana con più di 500 appuntamenti e tanta cultura. Ormai faccio difficoltà a elencare le attività che ci saranno in Barcolana, perché dimenticherei qualcosa, ma a titolo esemplificativo posso dire che ci sarà tanta fotografia, ci sarà tanta musica con un format diverso, quindi non più un concerto grande in Piazza Ponterosso, ma 2 poli musicali, cioè un palco in Borgo Cavana, in Piazza Cavana, un altro per la prima volta sul canale di Ponterosso. Ci sarà una chiatta galleggiante con un palco e si alterneranno musicisti locali e non, a cui si aggiungeranno poi i rioni, quindi avremo dei DJ set ad altura a San Giacomo, un concerto per violino all'interno una grotta gigante, mostre di pittura, cinema, ritorna coinvolto l'Ariston con la proiezione a 10 anni di distanza dell'Ultima spiaggia, il documentario sul pedocin, dialetto, valorizzazione del dialetto triestino, e poi un progetto al quale tengo particolarmente, cioè un omaggio di Barcolana ai 50 anni del terremoto del Friuli.
1: Torniamo infine brevemente in Slovenia. I comuni sloveni e croati chiedono un ruolo più incisivo nella definizione della prossima programmazione finanziaria europea, in particolare nella scelta delle priorità di sviluppo e nella distribuzione dei fondi. E quanto emerso dalla riunione congiunta delle associazioni dei comuni e delle città di Slovenia e Croazia svoltasi oggi a Početrtek. I partecipanti hanno sottolineato come la futura programmazione dovrebbe partire maggiormente dalle esigenze concrete delle comunità locali, favorendo un coinvolgimento delle municipalità già nella definizione delle priorità e dei programmi di sviluppo. La parte croata ha evidenziato invece l'importanza di una cooperazione più stretta tra le amministrazioni locali dei 2 paesi. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Nova, che Erika Paternusch, in sala di regia Mattia Jaubi. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Vi ringraziamo dell'ascolto, buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico, per tre notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dai colleghi di TV Capodistria.

La Slovenia di Fabio Soli è l'ultima squadra ad essere approdata ai quarti di finale della 34esima edizione degli Europei di pallavolo maschile in virtù del successo di ieri sera sulla Serbia al Palavela di Torino per 3-0 con gli avversari che escono dal campo a capochino dopo 77 minuti di gioco e un bottino di 14, 13 e 22 punti che testimoniano come la partita sia stata a senso unico, tanto che nemmeno il grande ex, il CT romeno Gheorghe Cretu, che 3 anni fa all'ultimo europeo era la guida della Slovenia capace di vincere il bronzo, non è stato in grado di rimettere in discussione il risultato, vista la superiorità schiacciante slovena. 57% in attacco contro il 36% della Serbia, 10 muri a 7 e 6 ace a 1, con Nik Mujanovic miglior realizzatore con 14 punti, seguito da Alen Pajenk con 12, 4 muri e l'88% di attacco e Rok Mozic con 11. Jan Kozamernik aggiunge 10 punti e 5 muri. La Slovenia domani alle 16 nei quarti affronterà il Belgio. In palio la semifinale con la vincente di Polonia-Germania che dalle 18 si stanno affrontando a Sofia, dove la giornata si era aperta oggi alle 15 con il primo quarto che ha visto la Francia, campione olimpico, piegare per 3-0 la Romania che 6 giorni fa sorpresa aveva vinto al tie-break rimontando dallo 0-2. Questa volta la squadra di Andrea Gianni non ha concesso alcuna possibilità ai romeni, vincendo nei set 25-16, 25-19 e 25-18 in una partita conclusa in 83 minuti di gioco. La Francia, ora dalla capitale della Bulgaria, vola in Italia, a Milano, dove sabato in semifinale affronterà la vincente dell'ultimo quarto, quello di Torino, di domani alle 21 tra Italia e Finlandia. Alla 99esima edizione dei mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Montreal, dopo 2 medaglie d'argento nelle prime 2 giornate, ecco che oggi arriva per l'Italia nella prima delle 3 cronometri in programma l'oro, ed è un titolo storico perché l'Italia nelle precedenti 6 occasioni nella cronometro a squadre mista elite non aveva mai conquistato il metallo più prezioso, vincendo comunque 1 argento e 2 bronzi. Questa volta in Canada è stato rotto il tabù. Sulla distanza di 40 km e 600 metri suddivisi equamente tra uomini e donne sul percorso da Avenue du Parc alla rampa di Parc Jean Mansé, l'Italia ha messo in fila le altre 14 squadre con una prova straordinaria. Filippo Ganna, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero a metà gara erano avanti di 11 secondi sulla Francia, 12 sull'Australia, 25 sulla Spagna e 28 sulla Germania. Poi è toccato alle donne. Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno affrontato i secondi 20 km e 300 metri e le azzurre non solo hanno tenuto le distanze, ma alla fine della prova hanno chiuso con il crono di 51 minuti e 32, con la Francia l'unica a recuperare. Ha chiuso con l'argento, confermando dunque il risultato ottenuto in Ruanda con un distacco di 8 secondi. Sono 20 invece i secondi di ritardo dalla Svizzera, ancora una volta di bronzo, mentre l'Australia, che aveva vinto le ultime 2 edizioni, si deve accontentare della classica medaglia di legno, visti i 40 secondi e mezzo di gap. Mentre siamo in onda, fase conclusiva della cronometro maschile junior di poco più di 20 km e che ha preso il via alle 18:30, mentre chiude il programma della giornata la prova femminile junior di poco meno di 11 km che prenderà il via invece alle 21:15. Le nostre immagini si riferiscono alla cronometro di ieri nella categoria Under 23. In campo maschile, Nicolas Milesi bissa l'argento di Filippo Ganna nella cronometro Elite, il 22enne azzurro, classe 2004. Comunque, nessuna parentela con l'iridato di 3 anni fa Glasgow Lorenzo Milesi, ad una media impressionante di 50 km all'ora, è preceduto di solo 7 secondi dalla sorpresa.

0: a Felicity Wilson Havendon, che precede di 28 secondi l'olandese Nienke Vinke e di 45 secondi la belga Luca Vierstate. Per la ciclista della Lidl Trek proveniente dall'Hockey su Prato si tratta di un altro titolo iridato dopo quello conquistato nel 2023 tra le juniores e il successo ottenuto nella staffetta mista dello scorso anno. Per il tennis alla O2 Arena di Londra, da venerdì a domenica andrà in scena la nona edizione della Laver Cup, la sfida tra l'Europa e il resto del mondo che vede in vantaggio il vecchio continente per 5-3, ma un anno fa a San Francisco l'Europa, che ha un bilancio complessivo di 72 vittorie e 50 sconfitte negli scontri diretti tra i 12 protagonisti, si è dovuta inchinare per 15-9. Il capitano non giocatore dell'Europa, Noah, non potrà fare affidamento su Jannik Sinner. L'Italia comunque presente con Flavio Cobolli, convocato assieme ad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Jakub Menšík e Casper Ruud, mentre dall'altra parte della rete il capitano non giocatore, lo statunitense Agassi, si affida ad Alex de Minaur, Taylor Fritz, Lerner Tin, Brandon Nakashima, Alexander Bublik e Francisco Cerundolo. Intanto oggi, nel primo pomeriggio a Bologna, è stato sorteggiato il tabellone della Final Eight della Davis Cup, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, testa di serie numero 1 e vincitrice delle ultime tre edizioni, inizierà la difesa dell'insalatiera contro la Corea del Sud, che eliminando l'India ha appena scritto la storia diventando la prima nazionale asiatica a qualificarsi per le Final Eight dal 2022. Gli azzurri strafavoriti, se qualificati poi in semifinale, affronterebbero la vincente del confronto tra Cecchia e Canada. Di ben altro spessore la parte bassa del tabellone, dove nei quarti la Gran Bretagna affronterà la Germania del fresco campione dello US Open Alexander Zverev e l'Austria la Spagna, seconda testa di serie, che dovrebbe schierare Carlos Alcaraz. Quarti in programma dal 24 al 26 novembre, semifinali il 27 e 28, mentre la finale è fissata per domenica 29 novembre. E in conclusione anche un po' di tennis giocato. A Shenzhen ha preso il via la Final Eight della Billie Jean King Cup, la Coppa Davis al femminile, in cui l'Italia insegue il settimo titolo, il terzo consecutivo. In attesa del debutto delle azzurre di dopodomani alle 11 con la Cina, oggi la Cechia è stata la prima squadra ad approdare in semifinale grazie al successo per 2-0 sulla Gran Bretagna, con i punti conquistati dalle due singolariste Maria Buskova e Linda Noškova. Prossimo avversario, la vincente tra Kazakistan e Spagna, in campo domani alle 11, mentre giovedì ad aprire il programma alle 4 di casa nostra sarà nella parte alta del tabellone Ucraina-Belgio. Dopo lo slittamento da domenica a lunedì a causa della pioggia, si è disputata la finale del WTA 250 di San Paolo sul cemento brasiliano. A fare festa è stata la spagnola Caitlin Quevedo, che ha conquistato il suo primo titolo della carriera nel massimo circuito. La numero 90 della classifica mondiale ha superato l'argentina Nadia Podoroska in rimonta col punteggio di 4-6, 6-4, 6-2 dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. E chiudiamo con il calcio, ricordando che da dopodomani al 6 ottobre sono in programma le partite delle prime 4 giornate della quinta edizione della Nations League, dalla Lega A alla D, con l'Italia del nuovo corso Roberto Mancini pronta a fare il suo esordio venerdì alle 20:45 a Roma con il Belgio. Nella Lega B, la Slovenia di Boštjan Cesar priva di Benjamin Šeško. Il giorno dopo, nell'inusuale orario delle 15, allo Stožice di Lubiana affronterà la Scozia, mai sconfitta nei precedenti 5 confronti. E sempre sabato alle 20:45 la Croazia di un altro CT debuttante, Slaven Bilic, andrà a far visita alla Cechia, Praga, nel girone 3 della Lega A, che vedrà contemporaneamente affrontarsi al Wembley di Londra Inghilterra, Spagna, con la terza classificata dell'ultimo mondiale che sfida davanti ai propri tifosi non solo i campioni del mondo ma anche i campioni d'Europa in carica, che hanno appena annunciato di aver prolungato fino al 2032 il contratto con il 65enne tecnico Luis de la Fuente, che con le Furie Rosse dal suo insediamento nel 2022 ha vinto tutti i trofei possibili, visto che ha iniziato la sua avventura conquistando subito la Nations League nel 2023.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. La puntata di oggi sarà dedicata alle commemorazioni in onore di Don Francesco Bonifacio nell'ottantesimo del suo martirio. Buon ascolto. Sono numerose le cerimonie e le manifestazioni con le quali anche in questo mese di settembre, come da diversi anni in qua, si ricorda il martirio del beato Don Francesco Bonifacio, giovane sacerdote nato a Pirano e parroco di Grassizza, alle porte di Buie, dove fu sequestrato e ucciso l'11 settembre 1946 per mano delle guardie popolari del regime comunista. Messe, pellegrinaggi, presentazioni di nuove ricerche che hanno coinvolto e continuano a coinvolgere Trieste, Capodistria, Pirano e Grassizza, luoghi legati alla vicenda del sacerdote che hanno unito sloveni, croati ed italiani. E noi di In Minoranza abbiamo seguito la cerimonia di Grassizza con il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo triestino Enrico Trevisi, che ha ufficiato la messa assieme al vescovo della diocesi di Parenzo e Pola Ivan Stier. Ironia. E che così si è espresso ai nostri microfoni.
1: Noi vogliamo essere anche il frutto dell'albero buono dei nostri santi martiri, il beato Francesco Bonifacio, il beato Miroslav Bulesic, e vogliamo che questa terra oggi abbia ancora i frutti del loro martirio, ma che sono frutti di riconciliazione, di giustizia, di pace, di rispetto. Però sappiamo che questo non riguarda soltanto la politica, riguarda le famiglie, le comunità, e allora c'è una missione che è per tutti, ovunque dove si è, e ci responsabilizza tutti per una fede che, come loro ci hanno insegnato, sa ancora essere qualcosa che attrae. Per questo siamo qui nel loro nome.
0: Il vescovo Ivan Stironia, invece, citando la parabola del chicco di grano, ha affermato:
2: Zaista mi smo se okupili ne da razmišljamo o prošlosti, nego da svoje oči podignemo prema budućnosti.
0: Siamo qua non per rivangare il passato, ma per ricordare e guardare al futuro. Per il vescovo croato, ricordare i beati Don Francesco Bonifacio e Don Miroslav Bulesic è una realtà che unisce.
2: To nas zapravo ujedinjuje i na taj način mi zapravo živimo ono što smo sada slavili u presvetoj Euharistiji.
0: È una comunione a cui ha bisogno ogni famiglia, ogni popolo, ogni paese e il mondo nel quale viviamo, ha detto il vescovo di Parenzo e Pola, aggiungendo che solo così possiamo davvero avere la gioia di vivere la pace, ossia vivere per quei valori per i quali i due martiri sono stati pronti a dare la vita.
2: To je jedno zajedništvo koje je potrebno i svakoj obitelji i svakom narodu.
0: Questo è un invito anche per noi, ha continuato il vescovo, cercare di vivere proprio così, gli uni con gli altri, contando gli uni sugli altri, pregando gli uni per gli altri e amandoci gli uni gli altri.
2: Živjeti jedni s drugima, računajući jedni na druge, moleći jedni za druge i ljubeći jedni druge.
0: Il pellegrinaggio che ha portato da Gresignana a Grassizza un centinaio di persone arrivate da Trieste, alle quali si sono unite pure alcune persone dell'area, è stato occasione per ricordare la figura di Don Bonifacio con Mario Ravalico, uno dei massimi promotori del culto e della memoria del beato.
3: 80 anni fa Don Francesco Bonifacio veniva rapito, sequestrato, martirizzato, ucciso. Perché era uno che dava fastidio, non credo avesse fatto nulla di male, sono tantissime testimonianze, ma in quei tempi chi comandava, che voleva proporre una società in cui non ci fosse per Dio, e questo prete, come altri, dava fastidio a questo progetto, quindi bisognava eliminarlo. 5-6 mesi prima, in una riunione del comitato popolare locale, composto da persone fisiche con nome e cognome che si sa chi erano, decisero che questa cosa doveva finire. Perché? Perché tutte le riunioni per i giovani che l'allora braccio operativo del Partito Comunista, lo SCOI, faceva con i giovani, erano disertate, i giovani non andavano, seguivano Don Francesco. Allora a un certo punto decidono, è meglio percuotere il pastore, così il gregge si dispererà. Ma il gregge non si disperse. Lui sapeva molto bene che era perseguitato. Quando a fine luglio 1946 andò a Trieste dal suo vescovo, dal vescovo Monsignor Santin, e gli raccontò quello che succedeva. Gli avevano tagliato le corde delle campane, avevano fatto delle scritte oltraggiose verso lui, verso la chiesa, verso Dio, sui muri della chiesa, della canonica, e dice: mi capita questo, cosa devo fare? E il vescovo dice: tu continua a fare il tuo ministero, non fare più le riunioni con i ragazzi nella casa parrocchiale, ma falle in chiesa con le porte aperte, che tutti possono sentire e vedere quello che tu fai. E lui così fece. Però gli chiese: ma tu cosa vuoi fare? Vuoi andartene o vuoi restare? E Don Francesco rispose: io voglio restare. Ma aveva la consapevolezza che era un periodo molto rischioso e che poteva succedere qualunque cosa. Ci sono tanti segni, non solo perché lo scrive nel suo quaderno, nel suo diario di memorie segrete, dove dice: so che in questi tempi sono molto difficili e la mia vita è in pericolo, però io non ho fatto nulla di male, ho cercato come ho potuto di aiutare tutti quelli che avevano bisogno. Sono cose scritte, non è che le sto dicendo così. E però questo comunque lui decide di restare. Allora Don Francesco ha presente questo: chi resta rischia, o se no scappa. E il suo dovere, il senso del dovere che aveva lui, era quello di stare, di restare tra la gente. Scrive nel suo diario: io voglio restare con la mia gente, soprattutto con i miei giovani. Quindi una consapevolezza grande fino al dono della sua vita.
0: Ecco, questa sua volontà comunque in un certo qual senso lo ricambia del fatto che comunque ancora oggi viene ricordato.
3: E infatti quello che è bello dire è che quel gregge non è stato disperso, perché i vecchi di allora o i giovani di allora, certo, sono venuti via, eccetera, eccetera, molti però sono rimasti, qui stasera, oggi a pranzo ci sono tante persone del luogo, e hanno saputo vivere questa storia, trasmetterla ai figli e ai nipoti. C'è una ragazza giovanissima, avrà 18 anni, 17 e mezzo, che ha letto la storia degli ultimi momenti della sua vita davanti al cippo che abbiamo fatto qui vicino, e lei, la mamma, la nonna, eccetera, hanno conosciuto questa storia. E abbiamo a Trieste una signora di 97 anni, ieri è venuta in cattedrale a San Giusto per la celebrazione, che era una delle ragazze di Don Francesco qui nel gruppo, ed è ancora lucida e lei continua a raccontare le sue testimonianze. Quindi sono rimasti, ecco, io girando in questi anni nelle varie case, nelle famiglie, ho girato tanto anche perché facevo delle ricerche, e spesso, quasi sempre, ho trovato l'immaginetta, il ricordo, e parlando con la gente ancora oggi, poco tempo fa, qua avanti dove c'era la casa parrocchiale, qualcuno mi ha fermato per raccontarmi un piccolo tassello: guarda, non ti ho detto quella cosa, ma mi ricordo che mio nonno o mia nonna mi ha detto che. Ecco, ancora oggi continua questo.
0: Lei comunque, possiamo dirlo, ha dedicato una vita allo studio. Beh, comunque, ecco, si occupa da sempre della sua storia. Ecco, da dove, diciamo, questa volontà e anche questa passione?
3: La storia è molto complicata, ma la faccio in una battuta. Nel 2011 mi telefonò a dicembre il prete che l'aveva visto per l'ultima volta da vivo, Don Giuseppe Rocco. Allora era a Trieste, parroco di Santa Teresa, una chiesa del centro città, e mi disse: Mario, io sono vecchio, non guido più, ho bisogno che tu mi accompagni in Istria, in questo caso a Buie, perché a Buie devo incontrare delle persone e anche qualche prete, perché devo così sentire qualcosa. Io non sapevo cosa avevi in mente, non mi raccontavo, non lo vedevo da tanto tempo. Lo accompagnai, una giornata bruttissima, ghiaccio, neve, nebbia, poi venne anche il sole. E lì capì che lui aveva il desiderio, non avendo più la possibilità di muoversi tanto, che io un po' raccogliessi il suo testimone, cosa che ho fatto. E poi successe che anche il fratello Don Bonifacio, qualche mese dopo, anche lui avanti con gli anni, mi disse, lo conoscevo: Mario, i miei figli lavorano, non hanno tempo, tu sei in pensione, datti da fare, così. Ma poi mi ricordai che mia mamma mi aveva raccontato che un suo fratello, mio zio, era coetaneo di Don Francesco, erano in classe insieme, abitavano a Pirano, in Istria, vicini, insieme frequentavano la scuola elementare, insieme andavano dal convento dei frati, servivano l'altare, insieme andavano al circolo San Giorgio dell'Azione Cattolica di Duomo. Fecero un percorso insieme. A 12 anni Don Francesco va in seminario a Capodistria, che raccoglieva i ragazzi della diocesi di Trieste, Capodistria, ma anche di Parenzo Pola, e dopo un anno mio zio va nel seminario dei frati conventuali di Pirano a Padova, San Piero, Campo San Piero, per diventare frate. Stette qualche anno, poi a 18 anni morì di TBC, perché quella volta purtroppo era TBC così, e quindi non riuscì ad andare avanti. Allora anche questo soprattutto mi incuriosì. E poi una volta entrati in questo giro, è un po' come dice mia moglie, le scatole cinesi. Si apre una scatola, pensi di aver trovato, ma dentro c'è un'altra scatola. E dopodiché le ricerche negli archivi, e io devo dire la verità che ho trovato tantissimi nell'ambito degli archivi croati e sloveni, che mi hanno aiutato molto. Capodistria, l'archivio di Stato, ho trovato una bravissima persona, la Deborah Rovosnica, che mi ha indirizzato, perché muoversi per me è una novità, così come ho trovato a Zagabria, a Pisino soprattutto, e poi negli archivi delle parrocchie, soprattutto Umago, Buie, Cittanova e Crisignana. Crisignana ho trovato tanti particolari con nomi e cognomi dell'ufficiale che ha deciso l'uccisione e dei due delle guardie popolari che l'accompagnavano.
0: Che poi non sono mai stati processati.
3: Allora, le guardie popolari che hanno materialmente ucciso Don Francesco fecero forse 2 giorni di prigione, poi vengono liberati perché la conclusione è hanno ricevuto ordini. Tutti e due andranno in prigione, ma non per questo delitto. Uno di questi perché un anno dopo, l'8 settembre 47, festeggiando l'armistizio in piazza Buie, un ufficiale dell'esercito jugoslavo passa e lo trova con un coltello sporco di sangue che lo lava sotto una fontana. Lo fa arrestare e questo uccise 2 giovani, uno di Merischi e uno di Petrovia, per cui andrà in prigione. Viene condannato a morte. Poi tramutata, è stabilito anche il giorno, tramutata in ergastolo, poi tramutata in 25 anni, poi la realtà è che si fece meno di 5 anni. L'altro andò in prigione, il secondo, che era non un italiano, il primo era italiano, il secondo era un dalmato, perché andò nel 51, perché nel 51 qualcuno fece la spia al comando del popolare jugoslavo che a casa sua c'erano fotografie di Stalin. Quindi era un nemico del popolo, era uno che lavorava contro Tito e venne messo in prigione e si fece 8, 9, 10 mesi, punto e domanda, non di più, di prigione. L'unico che venne processato fu l'ufficiale, un giovane di 26 anni, questo sottufficiale, si aveva sposato 2 mesi prima in chiesa crisignana con una donna del posto. Lui era di una frazione di Barbana, Barbana d'Istria, siamo al sud dell'Istria, ed era il segretario, il titolo ufficiale segretario degli affari interni di Buie, che voleva dire ergo capo dell'OSTA di Buiese. Quando uscì dal carcere io ho fatto tante ricerche, aiutato da alcuni archivisti di Pisino, non siamo riusciti a trovare. Ha girato nelle prigioni Le Poglava ed altre, però se ha fatto tutti i 27 anni che dicevano, non lo so. Gli atti del processo non si sono trovati, anche perché da ricerche che abbiamo fatto, prima erano in archivi locali, Capodistria, Lubiana, poi in Croazia, Pisino, Fiume per una parte Zagabria, ma tutto poi andò a finire a Belgrado, perché Belgrado, i vertici dell'esercito jugoslavo che governava la zona B erano serbi. Tentato in 1000 modi di accedere all'archivio militare, quello statale è accessibile, ma l'archivio militare di Zagabria, di Belgrado, è stato praticamente impossibile fino adesso. Io sono stato a Belgrado, non in questi anni ma in anni passati, quando ero direttore della Caritas diocesana di Trieste, avevo un progetto con la Caritas di Belgrado, sono andato a vedere dov'è questo archivio, nella Nova Beograd, e quel palazzo dove c'è l'archivio è stato bombardato dalla NATO e è stato distrutto, credo di aver capito, 3/4 dell'archivio. Allora la domanda è: quello che esisteva è in quei 3/4 o è nel quarto che è rimasto? Pensi che persino il console generale di Serbia a Trieste, con il quale mi sono incontrato e che ha fatto una ricerca presso l'archivio, non è riuscito a accedere là. Adesso facciamo un ultimo tentativo attraverso le autorità diplomatiche.
0: Questa è la storia. La giornata di oggi, invece, questo pellegrinaggio e così via, quale significato simbolico anche ha?
3: Guardi, oggi è la conclusione, un punto fermo di un lungo cammino che è iniziato 13 anni fa e che porta sì che siano riavvicinate le genti. Per molti anni chi era a Trieste vedeva con sospetto, forse anche viceversa, non lo so. Per molti anni non si poteva parlare, ma oggi proprio questa vicenda, Don Francesco, fare le ricerche, appoggiarsi a persone di qua che abbiano cariche pubbliche o no, ai preti croati o ai preti sloveni, io ho trovato porte aperte dappertutto. Non avevo mai pensato a trovare la collaborazione che ho trovato.
0: Per la riuscita del pellegrinaggio e della cerimonia religiosa un grande apporto è stato dato dalla locale comunità degli italiani, da anni impegnata a far conoscere la figura del parroco e a mantenerne viva la memoria, come spiega il presidente del sodalizio Mate Mekish.
4: Infatti anche sul nostro Facebook della comunità il post che abbiamo fatto era stato voluto e messo anche d'accordo con Mario Ravalico, perché anche lui ha presentato anche il suo libro prima dell'11 settembre, proprio il 10, nell'Azione Cattolica di Trieste, e il messaggio che si vuole dare è proprio questo qui, il messaggio della figura di questo beato che quando nei tempi più bui e difficili del Novecento era qui a Krasica non faceva distinzione tra le persone. Quindi non guardava l'ideologia delle persone, non guardava chi fossero, ma se poteva aiutava e dava una mano a chiunque. Con questo suo messaggio, con questa sua spinta siamo andati anche avanti, è quello che vogliamo fare, quindi dare un messaggio di fratellanza, di collaborazione, di non dimenticare cosa è successo in quegli anni, ma forse mettere un po' da parte il rancore per poter andare avanti, che non si ripetano quelle cose, ma per poter costruire sempre più ponti e non più muri.
0: Ecco, il fatto che a Krasica venga ricordato il Beato Bonifacio, ma nel contempo anche il Beato Bulešić, altro parroco giustiziato, questa volta lui di nazionalità croata, rappresenta un po' questa volontà di ricongiungimento.
4: Esattamente, sempre in contemporanea, qualsiasi volta che si parla del Beato Bonifacio si parla anche del Beato Bulešić, quindi loro sono stati uccisi martiri per in odium fidei praticamente. La differenza grande è che del Beato Bulešić si sa dove sono le spoglie, si sa cosa è successo, mentre del Beato Bonifacio ancora oggi si sta cercando si stanno cercando le sue spoglie, che non sono ancora state trovate. Quindi sta continuando non solo la ricerca da parte della diocesi di Trieste, di Mario Ravalico, che ha dedicato tutta una vita alle ricerche, ma proprio anche la procura istriana per legge, con la legge del 2011, dove sprona a cercare tutti gli eccidi successi dopo la seconda guerra. Quindi esiste proprio un fascicolo portato avanti dalla procura, quindi non stiamo parlando di ricerche tra virgolette amatoriali, ma proprio ufficiali.
0: Ce la faranno? Cosa ne pensi, visto che tu sei abbastanza informato e ti occupi anche tu di questa vicenda anche con grande passione?
4: Sì, io do una mano quanto posso, soprattutto per quanto riguarda le traduzioni, perché se Mario Ravalico, che è incaricato dalle diocesi per la ricerca, quando ha degli appuntamenti con gli ispettori o altre persone che non parlano l'italiano, allora qui intervengo e gli do una mano con le traduzioni e il resto. Da tanti anni ormai che sono dentro a tutta questa storia, succede che ogni paio d'anni arrivano fuori nuove informazioni e poi si blocca tutto. Posso dire che sono stati fatti anche degli scavi ufficiali con presenti sia che il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Veterani e altri, col Vescovo e col Parroco nel cimitero di San Vito a Grisignana, che purtroppo non hanno portato a a buon fine, tra virgolette, insomma, non si è trovato quello che si pensava di trovare. Si sta ancora cercando. L'appello che posso fare a chiunque senta, che chiunque abbia qualsiasi informazione, anche se si può pensare che magari dopo tanti anni qualcuno ha un'informazione che non vale niente, però finché abbiamo ancora Mario anche qui, che lui nella sua testa e nei suoi appunti c'ha tutto il puzzle, mancano ancora dei pezzettini che forse proprio quella frase lì, quell'informazione lì potrebbe completare il quadro. Quindi sicuramente potete contattare sia che la comunità di Krasica, ma anche direttamente Mario Revalì, con l'Azione Cattolica, insomma tutti chi stanno dietro a questo. Abbiamo persino messo a disposizione le cassette delle poste, della posta, anche del comitato di classe, se qualcuno ha un'informazione ma che non vuole lasciare traccia di chi è, si può lasciare solamente un bigliettino con su scritto quello che si sa, così da poter mettere assieme tutte queste informazioni e vedere se combaciano, per poi riuscire a trovare il luogo della sepoltura.
0: Ecco, perché persone che si possano ancora ricordare del fatto ce ne saranno poche, ma magari persone che hanno sentito dai racconti dei nonni, dei genitori.
4: Certo, sì, sono persone, oramai sono persone che quelle volte erano o molto giovani oppure che hanno sentito parlare in casa di questa storia, quindi tramandato, quindi anche lì le informazioni sono sempre più scarne.
0: Comunque io ho seguito la cerimonia del 12 a Krasica, mi hanno fatto molto piacere le parole del vescovo di Pola Parenzo, che ha detto: siamo qui non per dimostrare rancore, siamo qui per ricordare e per guardare al futuro.
4: Certo, come dicevo prima, quindi non dimenticare assolutamente, ma mettere da parte i rancori per poter collaborare e poter andare a guardare al futuro, un futuro collaborativo di fratellanza, perché come vediamo siamo tutti assieme, è molto più bello, insomma, forse anche quello che voleva il Beato.
0: E poi il Beato Bonifacio, comunque, dai racconti di suo fratello, diceva sempre: li ho perdonati, no? E dunque il perdono era importante nella sua vita.
4: Sì, questo è il racconto del suo fratello, ma il suo fratello lo scoprì appena 30 anni dopo, grazie a una testimonianza giurata di una persona che ha parlato con uno dei uccisori. Non si è saputo il luogo della sepoltura quella volta, ma si è saputo, questo è stato fatto grazie al vescovo di allora di Trieste, che ha incaricato una persona che con dei magagni, diciamo, è riuscita a tirare fuori questa storia. Sicuramente sappiamo che nel momento dell'uccisione lui disse quella frase che lui perdona anche i suoi uccisori, come. Quindi se lui è riuscito a farlo, forse anche noi possiamo prendere spunto da questo.
0: E questo è un messaggio importante.
4: Sì, certo, è un messaggio importante, messaggio che si tenta di divulgare sempre, e soprattutto verso i giovani. Noi abbiamo avuto già nella comunità diverse pellegrinaggi, ogni anno ce li abbiamo, ma da tutta Italia, e arrivano, e la maggior parte sono giovani di queste Azioni Cattoliche che arrivano, e quando possiamo sempre apriamo la nostra comunità, non solo per un momento di ristoro, di pausa e quello che serve, ma se possiamo facciamo anche un'introduzione di quella che è la comunità nazionale italiana, che loro qualcuno la sa, se qui del Veneto, del Friuli, ma basta andare un po' più lontano che non hanno idea che qui si parla l'italiano. Quindi questo è anche un motivo in più, grazie a tutta questa storia di Bonifacio e del sentiero Beato Bonifacio, riusciamo a divulgare anche la nostra presenza, la comunità nazionale italiana sul territorio. Grazie a questo sentiero è stato pubblicato proprio il 10 di settembre, la prima volta è stato presentato a Trieste nell'Azione Cattolica, e lo faremo sicuramente con un'iniziativa anche qui nella nostra comunità ad ottobre. La guida Sentiero Beato Bonifacio è una guida molto bella, tascabile, dove ci porta in 6 tappe a fare 110 km da Trieste fino a Cittanova, toccando i punti della vita del Beato. Quindi a Pirano è nato, a Trieste fu beatificato, a Capodistria studiò teologia, a Cittanova fu la sua prima parrocchia che amministrò per prima, e poi naturalmente a Krasica, che tra Tribano e Krasica è praticamente la tappa, quella tra virgolette centrale, no? Ecco, noi lo promuoveremo sicuramente, perché non solo per la storia del beato Francesco Bonifacio, ma è fatto molto bene dove racchiude non soltanto la sua storia con dei box durante le tappe, ma racchiude anche tantissime informazioni ambientali e naturalistiche che si possono vedere e trovare durante il percorso in 6 tappe in 110 km. Quindi è una cosa bellissima e speriamo che abbia un futuro e che anche le istituzioni locali, magari gli enti turistici e altri, riconoscano questa cosa, perché è un sentiero che parte da Trieste, quindi da una città con tanta gente, e potrebbe avere un bel futuro.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui. A tutti un grazie per l'averci seguito. Da Lionella Pausini Acquavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.
5: In minoranza.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, Andrea F. Classifiche internazionali e spazio per l'anticipazione e l'assaggio del nostro featured album, il solo unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Tutto quello che accade la domenica qui al nostro spazio, in replica notturna alle 2 del mattino, un piede già nel lunedì e in seconda battuta il martedì sera. Album Charts, questo è il titolo del programma, quindi classifiche degli album più venduti, più ascoltati, downloadati, streamati, apprezzati, non so che altro dire ancora, in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia. Come sempre noi si parte con la classifica inglese, poi quella americana, quella italiana e in coda l'assaggio appunto del featured album che lunedì nel suo spazio apposito, una bella mezz'ora nell'ambito di pomeriggio ore 4, andiamo ad ascoltare, esplorare e recensire insieme. Partiamo quindi con la chart inglese, poi vi do tutte le coordinate, frequenze, sito internet ufficiale, anzi quello ve lo dico già subito, www.radiocapodistria.si, da dove ci potete anche ascoltare in streaming live completamente in chiaro e gratuito, e anche i nostri social ve li do più avanti. Ma la classifica inglese è una top 100 compilata settimanalmente dall'Official UK Charts Company. E questa settimana in centesima posizione vede un disco abbastanza leggendario, diciamo così, Folklore di Taylor Swift, che negli ultimi tempi è diventato un disco importantissimo della sua discografia. Io mi fermo più su per quanto riguarda la musica dal passato che le chart mi permettono di farvi ascoltare. Difatti alla numero 83 c'è Meteora dei Linkin Park, alla numero 78 c'è Hybrid Theory dei Linkin Park. Hanno ben due dischi nella zona bassa della classifica, la formazione leggendaria del compianto signor Chester Bennington, in Hybrid Theory uno dei singoli forti si intitolava Crawling.

Crawling, Linkin Park, la voce leggendaria di Chester Bennington, e con questo siamo entrati a piedi pari nella classifica britannica. Loro hanno due album della zona bassa e le chart servono anche a questo, a darci modo di ascoltare musica dal passato qui su Radio Capodistria. Grande musica dal passato, se sta in classifica dovrebbe essere a furor di popolo, musica buona, o forse anche no, dipende da cosa vogliamo considerare come metro di giudizio. Comunque siete su Radio Capodistria, come metro di giudizio. Comunque siete su Radio Capodistria, come vi dicevo, 1170

Basta cliccare sul nostro player e la musica di Radio Capodistria arriva lì nei vostri computer con la perfezione del suono digitale. E adesso che sapete più o meno tutto, entriamo nella top 10. Numero 10 in Inghilterra, The Highlights compilation di The Weeknd, oramai quasi 300 settimane in classifica. Non scherza la numero 9, quella dei Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, che ne ha oltre 400. Non cambiano tanto le cose. Nuova entrata alla numero 8, c'è Rory con Bloodletting. Numero 7, Olivia Dean, The Art of Loving. Nuova entrata alla numero 6 per i Block Party con Anatomy of a Brief Romance, cioè l'anatomia di una storia d'amore, di quelle brevi, di quelle presumibilmente andate male. E forse uno dei motivi è che il protagonista o la protagonista stava coming on strong, come dice appunto il titolo di questo che è il primo singolo estratto dall'album. Coming on strong significa quando praticamente vi presentate con troppa forza, troppa insistenza a qualcuno e alla fine finite per scocciare o per venire ignorati.

Block Party Coming On Strong, bello questo singolo per un gruppo leggendario che arriva in questo caso come nuova entrata nella classifica britannica, la numero 6, con il nuovo album Anatomy of a Brief Romance, anatomia di una storia d'amore breve. Numero 5, Time Flies, gli Oasis con la compilation dei loro lavori dal 94 al 2009. Numero 4, Sienna Spyro con Visitor. Terza posizione, Olivia Rodrigo, You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love. Come ben sapete se ascoltate questo programma, fin quando c'è questo disco c'è un'ottima occasione per ascoltarci il suo eccezionale duetto con Robert Smith dei The Cure, ovvero sia What's Wrong With Me.

La stupenda combinazione di queste due voci, Robert Smith e Olivia Rodrigo, con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, l'album alla numero 3 della classifica britannica, che contiene anche questo singolo, What's Wrong With Me. Numero 2 c'è The Essential, Michael Jackson, compilation dei grandi successi di Michael Jackson. La new entry clamorosa, devo dire che mi ha scioccato, alla numero 1 è Here Because of Hope, il nuovo album degli Ezra Collective. Questo collettivo di musicisti sono in realtà un quintetto, direi jazz in fondo, di musicisti jazz che vanno a incapsulare ogni tanto elementi di musica hip hop, molta musica africana, afrobeat, reggae, eccetera eccetera. Sono stati gruppo dell'anno ai Brit Awards l'anno scorso. Non mi aspettavo neanche per caso che arrivassero al vertice della classifica con Here Because of Hope. Insomma, c'è ancora speranza. Anche loro stessi in uno dei brani del disco dicono: non vi preoccupate, cioè don't worry.

0: Don't Worry Ezra Collective dal vertice della classifica britannica. Vi sareste aspettato un disco così al numero uno in Inghilterra nel 2026? Io assolutamente no. È un messaggio buono, un segnale buono per chi fa musica strumentale, chi fa musica di qualità, chi fa musica per così dire con serietà. Complimenti quindi a Femi Coleoso, così si chiama il batterista e frontman di questa formazione. È lui che guida il gruppo. La musica con questi elementi afrobeat, come avete sentito, che non si fanno mai mancare nel lavoro degli Ezra Collective. Con questo abbiamo concluso con la chart britannica, passiamo alla seconda che noi vediamo, quella americana, la top 200 di Billboard. Fra l'altro questo brano degli Ezra Collective mi sembrava ricordasse un singolo di tanto tempo fa, che era un brano R&B, che aveva questo ritornellino che diceva oh oh, forse ve lo ricordate, penso fosse Lumi D l'artista, se non mi sbaglio. Forse era una citazione che facevano volontariamente, certamente era una bella furbata che hanno inserito all'interno del singolo. La classifica americana, top 200 di Billboard, 200 posizioni, come sempre dico, sono tante. Vi dico solo che alla numero 200 c'è Tim McGraw con la compilation Number One Hits. Noi ci fermiamo intorno alla zona numero 100, un po' alla pari delle altre due chart che vediamo, quella britannica e quella italiana. Centesima posizione questa settimana per The Very Best of Daryl Hall e John Oates, compilation dei loro più grandi successi. Visto che siamo in musica in ambiente, musica made in USA, nulla di meglio che ascoltarci alla numero 106, un altro splendido duetto che fu uno dei singoli più belli invece di qualche anno fa. Sto parlando di Zach Bryan insieme a Casey Musgraves. L'album porta solo il suo nome, Zach Bryan, anche se era il suo terzo album. Questa vinse anche un Grammy e si intitolava I Remember Everything. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Un sacco di grandi emozioni e storie di famiglia non propriamente felici. In I Remember Everything, Zach Bryan featuring Kacey Musgraves, vincitore di un Grammy dall'album di Zach Bryan con il suo nome come titolo alla numero 106 della chart americana, la classifica di Billboard, dove alla numero 10 c'è Olivia Dean, The Art of Loving, numero 9 Iceman di Drake, numero 8 rientra Beyoncé con B-Day, lungi da me l'idea di farvela ascoltare, alla numero 7 c'è Rod Wave con Don't Look Down, numero 6 Petal di Ariana Grande. Visto che siamo entrati nella chart americana con un suono un po' country, facciamo tutto un terzetto di dischi country anche qua. Numero 5 c'è Noah Kahan con The Great Divide, dicevo il singolo attuale, una canzone anche molto bella che sulle nostre frequenze sentite oltretutto spesso e volentieri, e non c'è tanta musica che arriva da Nashville che riesce a traghettarsi anche nel nostro ambiente del mainstream europeo, diciamo così, oltre a fenomeni come Taylor Swift naturalmente, che sono quelli che hanno contribuito poi a portare il nuovo suono di Nashville in giro per il mondo. Noah Kahan ha aperto tante porte anche lui, Doors difatti il titolo di questa canzone. Non è un tributo alla grande band, ma una canzone che ci piace comunque.

0: Doors Knock and The Great Divide, numero 5 in America, numero 4 Adele, New Entry con Prima, terza posizione per Morgan Wallen con I'm the Problem. Udite udite, la prima settimana da mesi oramai che lui non ha due dischi in classifica. Difatti l'altro album, quello precedente, One Thing at a Time, è sceso alla numero 12, ma per mesi ha avuto due dischi nella top 10. Li facciamo subito omaggio per consolarlo. I'm the Problem, un disco che fra l'altro contiene, mi sembra, 37 tracce nella versione digitale, che sono tantissime. Se siete curiosi, il brano di chiusura dell'album è I'm a Little Crazy.
1: My granddaddy ranch down in East Tennessee.

0: but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Io sono un po' pazzo, ma il mondo è fuori con il cervello. Questo è il messaggio di Morgan Wallen. Potremmo essere anche d'accordo, però insomma lui nel brano, diciamo così, nel primo verso della canzone menziona già il suo amato Tennessee, nel quinto verso dice già una 44 Magnum carica per dietro la porta, perché non si sa mai. Ecco, uno un po' pazzo nel Tennessee con una 44 Magnum carica forse non è esattamente nella posizione di giudicare il mondo, perlomeno questo è il mio punto di vista. Comunque Morgan Wallen la vende bene a una certa parte del pubblico americano dall'album I'm the Problem, terza posizione nella classifica americana con messaggi belli come questo. Numero 2 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, in testa un country invece molto più ripulito, molto più all'acqua di rose, molto più al femminile, molto più delicato ed elegante, quello di Ella Langley. L'album è Dandelion, anche se pure lei, se insomma le doveste proprio chiedere che cosa scegli nella vita, lei ti direbbe scelgo il Texas, cioè Choosing Texas.

0: Ditemi o no se questa non sembra Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti. L'avranno ascoltata forse, no? Ella Lang, il suo team di produzione. Oh, questa Italian song, come bella. Ce la sono messa su in studio. Hanno detto, ma no, non se la ricorda nessuno. Ma l'Italia è lontanissima. Chi volete che sappia? Chi volete che sia? Vabbè, tutti i nodi vengono al pettine, si suol dire ogni tanto. Noi stiamo scherzando, però fra ridendo e scherzando mi sembra che non ci sia tanto da scherzare qua, che la situazione sia veramente questa. La classifica americana, Ella Lang sta al vertice con Dandelion. Questo è l'ultimo singolo in ordine di tempo che da parte sua è arrivato qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Con questo passiamo alla chart italiana, la classifica della FIMI, terza ed ultima che noi vediamo, la Top 100, che si chiama Top of the Music, compilata dalla Federazione dell'Industria Musicale Italiana. A dire il vero non è che ci sia molto da compilare, oramai è uguale da settimane e settimane, mesi e mesi, sono sempre gli stessi e soliti artisti, e onestamente non naviga della grande musica nella chart italiana, mi dispiace dirlo veramente. Comunque io, guardando nella zona bassa della chart, vi dico che la numero 100 c'è Fra Quintale con Regardez Moi. Per andare a trovare un disco italiano di caratura importante, di quella che contiene anche grande musica dal passato, oltre alla compilation di Jovanotti, dal quale spesso e volentieri ci ascoltiamo qualcosa, mi sono accorto che molto molto più su alla numero 34 c'è 2C2C, cioè The Best of Cesare Cremonini, compilation con i più grandi successi del buon Cremonini, che contiene anche uno dei suoi pochi brani che a me piace davvero, questo che si intitola Figlio di un Re.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Figlio di un re, Cesare Cremonini, lunghissimo e bellissimo brano, devo dire, del suo repertorio. Non ho una grande passione per le canzoni di Cremonini, ma questa effettivamente mi è sempre sembrata un piccolo capolavoro, momenti addirittura quasi jazzati, se volete, all'interno della canzone. Non che sia il jazz il motivo per il quale mi piace, ma devo dire, proprio come brano, anche come struttura del testo, come le cose che dice, mi sembra una delle cose più indovinate del suo repertorio e giustamente fa parte di questa grande compilation che troviamo al numero 34 della chart italiana, 2C2C, The Best of Cesare Cremonini. Entriamo con questo nella top 10, numero 10 in Italia. Dicevo, le cose non cambiano molto, c'è sempre Anna con Million Dollar Babe.

0: Anna la numero 10 nella classifica italiana, numero 9 RT5 con La Bella Vita, numero 8 Hey Bad Bunny, devi tirar mas fotos, un po' di musica latina che non guasta mai, che oramai da tantissime settimane, 89, gravita nella chart italiana, numero 7 Joliet con Dio lo Sarto secondo, che sta anche in testa alla classifica, anche qui non è cambiato nulla assolutamente, numero 6 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 5 Santeria firmato Marrakesh insieme a Gue, quarta posizione per Olly Tutta Vita Sempre, terza posizione in salita decisa, Bresh con Mediterraneo dopo il mare. Ricordo con piacere che questo disco contiene anche alcuni dei singoli che da parecchio tempo oramai ascoltavamo, come ad esempio Umore, Marea.
1: Ok, 20-25, sta se meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K.O. Siamo ritornati lui.

Il fischiettio irresistibile di umore marea, Brescia numero 3 Mediterraneo dopo il mare in Italia, Vangelo di Scivola numero 2, non è cambiato nulla e non è cambiato nulla, come già dicevo, al vertice tutto è possibile, Joliet, il disco che contiene anche tutta una serie di duetti, Sfera e Basta, Anna, c'è anche quello virtuale con Pino e Daniele, come ben sapete, ma oggi ce lo ascoltiamo in conclusione di questa nostra più o meno ora di trasmissione con un brano che si intitola appunto Un'ora, anzi 1H.

0: Un'ora, una H, così come è scritto proprio alla lettera nella tracklist del disco. Joliet al vertice della classifica italiana. Con questo siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. Manca all'appello, come al solito, solo e soltanto ancora l'assaggio, l'anticipazione, il mordi e fuggi di un brano soltanto del nostro featured album, l'album della settimana di Radio Capodistria. Ed è il nuovo disco di Chaka Khan, una leggenda della musica americana, il suo 13° album in studio che è uscito il 18 settembre, un disco quindi fresco, si intitola Chuckzilla, un titolo un po' così. In copertina c'è una foto un po' truzza di lei fra l'Empire State Building e un altro palazzo alla maniera quindi di King Kong, quindi un incrocio fra Godzilla e King Kong, e tanti dei riferimenti del disco, devo dire, sono un po' un'americanata, sono un po' un tentativo di riportare la voce di Chaka Khan, che mai ci siamo dimenticati del resto, dai fasti di un tempo, dal suo ruolo importantissimo alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, ad una certa contemporaneità. E per questo ci sono anche dei duetti, naturalmente, molto furbi. C'è il singolo Boogies and My Soul, duetto con Snoop Dogg, c'è un duetto con Lenny Kravitz e tante altre cose di cui vi parlerò il lunedì. E c'è anche un duetto molto bello con Sia, con la quale lei ha sempre avuto un bel rapporto. Hanno cantato anche insieme alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2023. E Chaka Khan e Sia insieme oggi ci fanno da sigla di coda con un brano intitolato Cool You Down, al quale arriviamo fra un istante. Non vi dimenticate quindi il lunedì, spazio apposito, 17:30, la terza mezz'ora. Per chi ci ascolta la notte dopo la mezzanotte in replica, significa dall'1 alle 1:30 del mattino. In pomeriggio alle 4 il nostro album della settimana ufficiale e Chuckzilla, il nuovo disco di Chaka Khan. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda, e vi do appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Please. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Chuckzilla, il 13° disco di un artista leggendaria, una voce leggendaria, Chaka Khan.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea Effe.
2: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
3: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.

maggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, oggi è il 22 settembre e oggi celebriamo compleanni, come sempre, come se fosse una cosa normale, come se il tempo in fondo non contasse, ecco perché c'è chi compie gli anni e non c'è più, e chi compie gli anni e c'è ancora. E noi li mettiamo nella stessa lista, come se la morte fosse, diciamo così, un dettaglio biografico. Siete su Radio Capodistria, questo è Pomeriggio Re 4, io sono Samuel. Oggi parliamo di voci che hanno attraversato il secolo, di chitarre che hanno definito un genere, di cantanti che sono diventati attori, di punk italiani dimenticati e di leggende australiane che non hanno bisogno di presentazioni. Perché il tempo passa, ma la musica resta, o almeno ecco così ci piace credere. Iniziamo con una donna che se n'è andata da poco, ma che ha lasciato un segno indelebile nella canzone italiana. 1934, nasce a Milano Ornella Vanoni, cantante, attrice, icona di eleganza e malinconia. Una voce che ha attraversato decenni, che ha cantato l'amore e la solitudine con la stessa intensità. È morta il 21 novembre 2025, ma la sua musica, quella, continua a risuonare. L'appuntamento è uno dei suoi brani più celebri, una canzone che parla di attese, di speranze, di delusioni. Perché la vita in fondo è tutta un appuntamento con qualcosa che non arriva mai, tranne Pomeriggio Re 4, che arriva sempre alle 16 di ogni giorno e di martedì. Tocca a me, quindi preparatevi perché non succederà nulla di buono. Da Milano voliamo negli Stati Uniti, dove una ragazza con la chitarra elettrica ha dimostrato che il rock non è solo una cosa da uomini. 1958, nasce a Wynwood, Pennsylvania, Joan Marie Larkin, in arte Joan Jett, leader delle Runaways prima, dei Blackheart, Joan Jett. Leader delle Runaways prima, dei Blackhearts poi, una delle poche donne che ha saputo imporre

Cherry Bomb, una bomba. Joan Jett aveva 16 anni quando l'ha cantata per la prima volta e già sapeva che il rock era la sua vita. Oggi compie 68 anni, è ancora lì con la sua chitarra, i suoi capelli neri, il suo atteggiamento da dura, diciamo così. Anche se il rock oggi è più un museo, diciamo, che una pista da ballo, che un posto da duri. Ma lei comunque intanto continua a suonare, a farci credere che l'attitudine non invecchia mai. Dopo le Runaways, Lee Whitesnake, sì, avete sentito bene, David Coverdale, la voce che ha fatto tremare gli stadi negli anni 80, che ancora oggi a 75 anni continua a farli tremare. Nasce nel 1951 a Saltburn by the Sea, Regno Unito, cantante dei Deep Purple prima, negli Whitesnake poi, una voce insomma potente, un carisma da rockstar, una capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo. Here I Go Again, il suo inno alla perseveranza, alla voglia di ricominciare a chi non si arrende mai. Whitesnake.

Here I go again, eccomi di nuovo, David Coverdale l'ha cantata mille volte e ogni volta sembra la prima. Oggi compie 75 anni, è ancora in tour, ancora a cantare, ancora a far sognare generazioni di rockettari. Insomma, uno che continua a sentirsi vivo in un'arena. Dopo il rock passiamo al pop. Billie Piper, la cantante che ha lasciato la musica per diventare attrice e che nel frattempo ha vissuto più vite, ecco, di quante ne vivrebbe una persona normale. Nasce nel 1982 a Swindon, Regno Unito, cantante pop negli anni 90, poi attrice di successo, poi icona di stile. Because We Want You, uno dei suoi primi successi, un brano che parla di desiderio, di attrazione, di voglia di essere notati. Poi la svolta, Doctor Who, Penny Dreadful, una carriera d'attrice acclamata, insomma è la musica è quella più che altro un ricordo, quindi ricordiamola appunto con Because We Want You, Billie Piper.

Because We Want You, perché ti vogliamo. Billie Piper l'ha cantata quando aveva 16 anni, poi ha capito che il pop per lei era solo un trampolino e ha saltato, appunto. Quindi niente, oggi compie 44 anni, è ancora lì a recitare, a fare la mamma, a vivere la sua vita. La musica per lei è più che altro un capitolo chiuso, ma ecco, ogni tanto quando qualcuno mette su Because We Want You, torna per un attimo e sorride, diciamo così. Dall'Inghilterra torniamo in Italia, dove a Pordenone, per la precisione, dove una ragazza con la voce graffiante ha fatto parte di una delle band più importanti del punk italiano. 1971 nasce a Pordenone Eva Poles, cantante dei Prozac Più, poi solista, una voce insomma che ha segnato un'epoca, appunto quella del punk rock italiano degli anni 90. È Acida il suo manifesto, una canzone che parla di dipendenza, di rabbia, di una generazione che non sapeva dove andare, ma che sapeva urlare. Acida.

acida, una parola, un'epoca. I Prozac Plus sono stati una delle poche band italiane che ha saputo dire qualcosa di vero, senza filtri, senza paura. Ed Eva Poles oggi compie 55 anni. È ancora lì a suonare, a cantare, a ricordarci che il punk italiano è esistito. Bei tempi, band che ha lasciato un segno. Noi chiudiamo questa prima parte di pomeriggio ore 4, proviamo a lasciare il segno pure noi. E chiudiamo con una leggenda, un uomo che ha trasformato il dolore in poesia, il buio in musica e l'Australia in un luogo dell'anima. 1957 nasce in Australia appunto Nicholas Edward Nick Cave, cantautore, scrittore, frontman dei Bad Seeds. Una carriera fatta di album immortali, di concerti catartici, di una voce che sa essere tenebra e luce allo stesso tempo. Do You Love Me e The Weeping Song. Ho scelto queste due per chiudere questa prima parte, sono due dei suoi brani più celebri, due facce della stessa medaglia: l'amore e il dolore, la perdita e la speranza.

Seconda parte di pomeriggio ore 4 e partiamo da uno di quei dischi che dimostrano come almeno una volta fosse possibile vendere 1 milione di copie senza dover necessariamente abbassare il quoziente intellettivo dell'ascoltatore. La voce del padrone, celebrato anche nel documentario omonimo del 2022, rappresenta il momento in cui Franco Battiato riuscì nella cosa apparentemente impossibile, quella di trasformarsi da artista di culto a musicista capace di parlare a un pubblico enorme senza smettere di essere Battiato. Battiato prendeva Auspensky, Gurdjieff, Stanislaw Lem, la ricerca della crescita spirituale e l'infilava dentro canzoni che potevano tranquillamente finire in classifica. Non era esattamente il modo più semplice per conquistare il mercato, eppure funzionò. Abbiamo sentito Bandiera Bianca, Battiato l'ha cantata con quella voce sospesa tra ironia e disperazione, canzone che ha più di 40 anni ma suona come se fosse stata scritta ieri. Le bandiere bianche, ecco, oggi sono più numerose di quelle colorate, bisogna dire, anche perché la resa a volte è l'unica scelta sensata. E dopo Battiato, le Lambrini Girls, un duo punk che urla contro il mondo e che non ha nessuna intenzione di abbassare la voce, perché si sa, il pendolo sta oscillando a destra e loro non vogliono stare zitte. Le Lambrini Girls annunciano il loro secondo LP, No Refunds, in uscita il 15 gennaio via City Slang. Seguito del debutto Who Let the Dogs Out, questo disco è più cupo e più urgente. Phoebe Lagni ha dichiarato: il pendolo sta oscillando sempre più a destra e stiamo precipitando in quella che sembra la fine dei tempi. Tutti intorno a noi fingono che le cose siano normali, ma non lo sono. Il singolo Bang Bang Bang racconta la storia di un uomo venerato come una figura simile a Cristo, ma anche come il diavolo. E il tour europeo passerà anche dall'Italia il 21 maggio al Lime di Milano. Bang Bang Bang, Lambrini Girls.

Il nuovo singolo delle Lambrini Girls, Bang Bang Bang, racconta, nelle parole di Phoebe Lani, la storia di un uomo venerato contemporaneamente come una figura quasi cristologica e come il diavolo. Una contraddizione che, considerando il modo in cui oggi funzionano culto della personalità, politica e social network, non sembra poi così fantascientifica, ecco. E dopo il punk, i Gift, una band che ha trasformato un incendio in un album, letteralmente, perché insomma si sa, la creatività nasce spesso dalle ceneri, per così dire. I Gift tornano con il loro terzo album, Frenzy for the Thrill, in uscita il 15 gennaio via Capture Tracks. Il disco ha cominciato a prendere forma nel gennaio 2025, quando il soggiorno di relax, diciamo così, del frontman TJ Frieda a Los Angeles è stato stravolto dagli incendi che devastavano la California. E da quella crisi è nata questa esplosione creativa, tra cui anche il singolo Hand to the Flame, che parla appunto di aggrapparsi alla passione e a ciò che ci rende umani mentre il mondo va in pezzi. Gift.

Hand to the Flame, mano nella fiamma. I Gift ci invitano a bruciarci, a rischiare, a mettere la mano sul fuoco sapendo che ci farà male. Il concetto del brano è appunto quello di continuare ad aggrapparsi alla passione anche quando tutto intorno, ecco, sembra andare a pezzi. Mettere continuamente la mano nella fiamma sapendo perfettamente che ci si farà male, ma sperando ogni volta che questa volta, ecco, possa andare diversamente. Che poi è una descrizione abbastanza accurata anche di molte relazioni sentimentali oppure di parecchi concerti underground. Ecco, e soprattutto poi, insomma, della scelta di ascoltare per l'ennesima volta un disco che sappiamo già essere troppo lungo. Anche lì, insomma, finisce per romperci un po' le scatole, ma noi continuiamo a rimetterlo sul giradischi. Allora, dopo la passione, la nostalgia, passiamo ai Veronica Falls, che ripubblicano il loro album di debutto a 15 anni di distanza, un disco che ha segnato un'epoca e che ora torna con materiale bonus e con un ricordo speciale. Quindi ecco, questa ripubblicazione esce il 27 novembre per celebrare appunto il 15° anniversario. La band cura questa ristampa ricca di bonus, cover dei Rolling Stones, degli Eurythmics, dei Verlaines e quattro B-side dagli archivi. La dedica è a Patrick, il membro scomparso tragicamente. I proventi andranno al Los Angeles LGBT Center. Questa è Found Love in a Graveyard, Veronica Falls.

Found Love in a Graveyard. Ho trovato l'amore in un cimitero, un titolo che è già una poesia, una promessa, una condanna. I Veronica Falls ci portano in un mondo dove l'amore e la morte si danno la mano, dove la nostalgia è dolce e amara allo stesso tempo, anche se i cimiteri oggi sono più affollati dei parchi, secondo me. Che dire, chiudiamo il secondo blocco con Rady Pitt, la cantante Dale Lancome, che debutta da solista con un album che raccoglie storie di donne, di sofferenza, di resistenza. Perché insomma, ecco, si sa, insomma, le voci antiche hanno ancora molto da dire. Rady Pitt con The Moon and the Stars, la luna e le stelle. Canta di donne tradite, di gravidanze indesiderate, di aborto, temi che la tradizione folk ha sempre raccontato, ma che oggi, ecco, sono più attuali che mai. Perché le donne, la storia delle donne, ecco, nella musica sono ancora troppo spesso raccontate dagli uomini. Non vale per Rady Pitt, The Moon and the Stars.

Bentornati su Pomeriggio Re 4 Radio Capodistria, siamo nel terzo blocco, terza parte. Il 22 settembre è il giorno in cui l'autunno si insedia ufficialmente, diciamo così, le foglie iniziano a cadere, la musica come sempre ecco, cerca di dare un senso a questo scivolamento. Oggi parliamo di sperimentazione elettronica, di tempeste perfette, di anarchia sonora e di villaggi fuori dal tempo, nonché di rabbia femminista. Iniziamo con un trio che di equilibrio, ecco, tra caos e costruzione se ne intende. Un brano che mette insieme elettronica, tensione e una costruzione sonora decisamente più ambiziosa della media, diciamo così. Anche perché sperimentare non significa necessariamente fare rumore a caso, ma significa sapere più o meno dove vuoi arrivare e possibilmente avere qualcosa da dire una volta arrivato. Abbiamo ascoltato i Son Lux, Want You to Lover, la canzone scelta. E già che stiamo parlando di musica costruita con criterio, possiamo passare a uno che di musica ne ha costruita parecchia. Mick Harvey, quello che per anni ha lavorato al fianco di Nick Cave, contribuendo a definire quell'idea ecco, di rock oscuro, teatrale molto elegante. Insieme ad Amanda Acevedo tornano con il loro terzo album in duo, Psychedelia in White, il titolo, un disco che si muove verso territori più selvaggi e sperimentali, tra immagini oniriche, riferimenti mitologici e una certa idea di speranza, diciamo così, ecco, che nel mondo attuale rischia di essere classificata come materiale pericoloso. Il singolo Perfect Storm racconta proprio questa tensione, ombra e luce, disperazione e possibilità di redenzione, insomma una tempesta perfetta, che è anche il modo più elegante per descrivere la situazione generale, senza dover citare nessun telegiornale. Perfect Storm, Mick Harvey and Amanda Acevedo.

Perfect Storm. Mick Harvey non ha evidentemente nessuna intenzione di smettere di esplorare il lato oscuro delle cose, meno male, perché quando tutto intorno sembra scritto da qualcuno che ha perso il controllo del copione, un po' di musica capace di stare dentro le contraddizioni senza risolverle con una frase, che ne so, motivazionale, ecco, fa decisamente bene. La speranza c'è, cari amici, è solo che ultimamente deve essere cercata parecchio. E adesso cambiamo completamente scenario. Dove andiamo? Dalla malinconia esistenziale passiamo a New York, città dove anche il collasso nervoso può diventare un progetto artistico. Torna Pretty Sick, il progetto di Sabrina Fuentes, con Anarchy, un disco che lascia alle spalle buona parte del grunge degli esordi per infilarsi appunto dentro l'elettronica, rave, shoegaze, rap, insomma rock alternativo di tutto, perché evidentemente un solo genere non era abbastanza. Secondo album di Sabrina Fuentes, prodotto da Oscar Scheller. La cantante dice di avere la brutta abitudine di fare in modo che tutto ciò che ascolta finisca per riflettersi nelle sue canzoni. Una brutta abitudine? Beh, insomma, direi che nel mondo della musica è ancora una delle migliori che si possano avere. Anarchy, Pretty Sick.

Pretty Sick prende il caos della città, lo passa attraverso chitarre, sintetizzatori, beat elettronici e shoegaze e lo restituisce in forma musicale. Il risultato è sporco, lucido, distorto, insomma abbastanza schizofrenico da sembrare sinceramente newyorkese, per così dire. Che poi forse il vero significato dell'anarchia nel 2026 è questo: non avere più idea di chi stia comandando, ma continuare comunque a pagare l'affitto più o meno, ecco, andare a votare, che ne so. Comunque dalla New York contemporanea passiamo ad un artista che ha sempre avuto un rapporto piuttosto complicato con il concetto di contemporaneità, Steven Wills. Il 6 novembre per Fiction Records arriva Requiem for a Village, il nono album di Steven Wilson, un lavoro intimo, ambizioso, volutamente eccentrico, costruito più o meno come un'opera cinematografica di 54 minuti. Quindi Wilson ha scelto strumenti organici e ha rinunciato all'intelligenza artificiale e alle tecnologie correttive, diciamo così. La narrazione è stata scritta da Henry Partridge degli XTC e affidata alla voce di David Tennant. Ci sono poi i dipinti di Stanley Spencer, i racconti di M.R. James, l'idea di un villaggio sospeso fuori dal tempo, un concetto oggi quasi sovversivo, oramai un posto dove le persone esistono ancora senza dover necessariamente produrre contenuti. Requiem for a Village, Steven Wilson.

0: Requiem for a Village, un viaggio immaginario in un luogo che sembra esistere fuori dal tempo, costruito attraverso musica, narrazione e memoria. Ed è proprio questo che forse manca sempre di più, ecco, la possibilità di stare in un posto senza doverlo fotografare, recensire, geolocalizzare e trasformare in una storia Instagram. Steven Wilson invece che fa? Ci fa un disco, ecco, costruisce un intero mondo, e per questi 54 minuti possiamo almeno fingere che non ci siano notifiche, per dire così. Ed ora arriviamo a Emma Ruth Rundell, cantautrice, chitarrista, artista visiva e poetessa di Portland, già nei Nocturnes, nei Marriages, attualmente parte dei Red Sparrows, e torna con This Killing Times, pubblicato da Aaron Child. Arriva quindi il suo sesto album solista, ed è forse il momento meno indicato per aspettarsi allegria, ecco, di questa puntata. Ma d'altra parte, ecco, avete ascoltato, avete sentito il titolo, ecco, This Killing Times, non, che ne so, Lovely Summer Afternoon, no. Questi sono tempi che uccidono e basta. Il disco nasce da anni di tensione, insonnia, rabbia e disagio davanti ad un panorama politico e sociale sempre più grottesco, quindi dall'ascesa del nazionalismo cristiano al capitalismo, passando per la progressiva trasformazione del dibattito pubblico in una specie di circo permanente. Così dicono le note stampa. Insomma, materiale leggero, cari amici, ecco. Emma Ruth Rundell, penso, non costruisce un semplice manifesto di rabbia. Nel disco ogni tanto comunque entrano anche amore, desiderio di connessione, bisogno di compagnia e quelle cose belle, ecco. Perché anche quando il mondo fa, scusate, schifo, qualcuno continua a cercare qualcuno con cui stare, che è probabilmente più rivoluzionario di mille slogan. Emma Ruth Rundell, Powerless.
1: Punk and rap, ding. You had my trust.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo blocco, ultimo atto, ultima parte. Il 22 settembre, il giorno in cui l'equinozio ci ricorda che la luce e il buio si equivalgono e che l'estate e l'inverno si danno il cambio, per così dire. E che noi nel mezzo che facciamo siamo solo spettatori. Spettatori di un mondo che va a rotoli, di una musica che cerca di salvarsi e di un autunno che avanza con le sue promesse di malinconia e raffreddore. Questi sono i propositi, quindi chiudiamo con la dark wave, punk, angoscia adolescenziale e desiderio, perché in fondo ecco l'autunno è anche questo. La stagione in cui il buio prende il sopravvento, per così dire. E noi che facciamo? Cerchiamo disperatamente un po' di luce. Iniziamo con un duo che di buio se ne intende, ci avviamo verso la fine con i Boy Harsher e direi che è un buon momento per parlare di una delle cose che la musica contemporanea ama fare più della musica stessa, ecco, cioè vendersi. Il duo formato da Jay Matthews e Augustus Müller ha avuto un ruolo importante nella rinascita della dark wave contemporanea. Ricordo Pain nel 2015 e soprattutto il debutto Your Body's Nothing del 2016 hanno, diciamo così, ecco, contribuito a ridefinire il genere attraverso sintetizzatori minimali, pulsazioni tecnoidi, ecco, atmosfere oscure e quella sensualità elettronica che non aveva bisogno di chiedere il permesso. Ecco. Poi è arrivato The Runner, colonna sonora dell'omonimo cortometraggio. E ora arriva Get Mean, il nuovo disco che nasce anche da una riflessione su amore, perdita, sopravvivenza. Ma nel frattempo c'è stata una piccola novità, il passaggio ad una major, l'Atlantic Records. Ed è qui che comincia la parte interessante, perché il passaggio dall'underground alla grande industria non è, ecco, non è sempre, non è necessariamente un tradimento. E infatti, ecco che dire, canzoni come Heartbeat recuperano un po' del vecchio DNA. Pray For Me, che è quella che abbiamo sentito, si muove elegantemente, bisogna dire, tra New Wave e Sophisti Pop. E quindi, che dire, non siamo ancora davanti alla morte definitiva, ma soltanto a un leggero ricovero in terapia intensiva del buon gusto, diciamo così, ecco. Quindi c'è ancora speranza per i Boy Harsher. Andiamo avanti, per fortuna arrivano i Molotovs, che sembrano avere intenzioni decisamente meno concilianti. Il duo punk londinese formato dai fratelli Cartlidge annuncia il secondo album Welcome to Urbia, seguito di Wasted on Youth, e il nuovo singolo si intitola semplicemente Urbia e inaugura una nuova fase per la band, mantenendo quella combinazione di chitarre distorte, rabbia e urgenza che il punk dovrebbe avere quando non viene venduto come accessorio vintage. Urbia è la città, la metropoli, il caos, il posto dove tutto corre, tutto costa e nessuno sa esattamente dove stiamo andando. The Molotovs.

i The Molotovs con Urbia. Il punk continua a raccontare la città come luogo di rabbia e resistenza. Peccato che la città contemporanea abbia ormai trasformato anche la ribellione in un modello di business, più o meno. Puoi essere arrabbiato purché tu abbia l'abbonamento premium. Puoi protestare purché non blocchi il traffico. Puoi essere antisistema purché il tuo merchandising sia disponibile con spedizione gratuita e via dicendo. Per fortuna ogni tanto arriva ancora una chitarra distorta, ecco, a ricordarci che qualcosa sotto tutta questa plastica continua a marcire, anche se non fa paura assolutamente a nessuno. Adesso arriviamo all'ultimo viaggio della serata, cari amici, siccome evidentemente non abbiamo ancora sofferto abbastanza. Passiamo ai My Veronica, una band che parte dall'angoscia dei primi 20 anni, dal desiderio di trovare qualcosa di buono nel mondo e dalla sensazione abbastanza comprensibile che, ecco, questo mondo non collabori particolarmente. I Hope There's Music in Heaven è il debutto dei My Veronica, nato inizialmente come progetto solista di Mia Lin e poi trasformato appunto in una band di 4 elementi. Le influenze vanno dai Mineral ai Sonic Youth, insomma tra riff penetranti, slowcore, malinconico, ecco. Sick Sad World e This Endless Lifetime sono le due canzoni che ho scelto e che condensano perfettamente questa atmosfera. Insomma, finalmente un disco allegro, My Veronica.

In This Endless Lifetime, una vita senza fine, che detta così sembra una promessa, ecco. Poi ci pensi un attimo e capisci che forse è una minaccia. Dipende dai punti di vista. I My Veronica cercano comunque, ecco, una via d'uscita attraverso chitarre, malinconia e speranza. Ed è forse è questa la cosa più ostinata, diciamo, che possiamo fare. Cioè continuare a cercare qualcosa di bello mentre tutto intorno insiste nel diventare più stupido, più rumoroso e più costoso. E arriviamo all'ultimo brano della trasmissione, cari amici. E qui, dopo quattro blocchi di dark wave, punk, post-rock, shoegaze, folk, elettronica, depressione esistenziale e capitalismo avanzato, cosa ci resta? Ci resta Carly Rae Jepsen. Perché, insomma, l'apocalisse non è davvero completa finché non arriva il pop. Carly Rae Jepsen torna con Day and Night, un doppio album composto da ben 24 brani e costruito come una specie di universo personale diviso tra due momenti della giornata. Il singolo On Wires parla dell'urgenza del desiderio, di quella condizione in cui vuoi talmente tanto qualcuno da non riuscire più nemmeno a goderti una serata fuori. Mannaggia. Una canzone di seduzione, quindi, ecco, ci racconta Carly Rae. E nel ritornello continua semplicemente a ripetere che lo vuole, lo vuole, lo vuole, insomma, l'abbiamo capito. Bisogna ammettere, è una forma di comunicazione decisamente più efficiente di molte relazioni moderne, cari amici. Così è. Noi però abbiamo scelto un'altra canzone, non questo singolo qui, ma After All. Perché, direte? Perché dopo tutto quello che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, anche noi siamo arrivati al nostro After All. Abbiamo attraversato la Dark Wave, abbiamo perso la speranza, l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo nuovamente persa, abbiamo litigato con il capitalismo, con la tecnologia, con la città, con l'industria discografica e probabilmente anche con noi stessi. Insomma, la musica però continua ed è forse l'unica cosa veramente incoraggiante. Noi a pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro, quindi abbiamo messo in fila canzoni, storie, battute amare. Io il resto lo fate voi. Spegnete la radio, uscite di casa, guardate il cielo finché c'è, finché ci siete. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel e adesso potete tornare tranquilli alle vostre vite, sempre che ne abbiate ancora una. Alla prossima, ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.